Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Sant'Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge o Die e gli Speed Goat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

Avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Zen Circus, che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

prenderle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù.

0: È bello passeggiare sulla spiaggia con te, Ilaria.
1: Grazie. Tieni, è un volantino del movimento, mettilo in tasca.
0: Va bene, mia sirena.
2: Calma, calma, calma! Mi spiegate cosa ho fatto?
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
4: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5 e 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
5: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
6: Il 22 agosto nell'Aria Feste di Via Serenissima, Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos, alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro,

0: reach again.
1: Nois Narcos alla festa di Radio Andedurto, Aria Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora, il 6 agosto.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: coraggio in tasca, la mia vita passa camminando e basta. Lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse. Tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
3: Di famiglia, coi pentacoli negli occhi, 13 rintocchi, quelle notti due, perso nelle strade buie, ombre che s'allungano al passaggio mio, il macete a sete, non comando io.

0: siamo al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie a casa.
1: Funny Games, Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Area Feste, Via Serenissima, Capolinea Metropolitana, Sant'Eufemio Buffalora a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

all'euro che risparmio. Il primo viaggio in USA lo sognavo, il primo tatuaggio per 3 anni ho risparmiato, il primo fitto a mambo l'ho pagato, non mi sono vergognato dell'investimento fatto. Lavoravo dal fioraio 20 euro una giornata, ho coltivato sogni, ora i soldi

Ristorante utopia di quanti soldi è nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo gage e ai miei fratelli da una vita.

una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente, siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché è rivolto a voi oppure è rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Questa ombrilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa apprezzare il triplo. Che cos'è la tua vittoria? Il mio papà che fa la cena oppure mamma che sceglie se tutti si fa bella eppure. Gli ho vicini ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Sono cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un

0: Per la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end.
2: Rime, come, quan, chova, mare, dove, trova, sul, sale, pure, quanne.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

tutto il mondo è quartiere. Enzi, rapper, uno dei migliori freestyler italiani, calcherà il palco bresciano della festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto 2026. Una serata tutta hip-hop.

Ensi, Nerone, Dani 5, Liffe, Arcobaledo e Barra 1, tutti loro, mercoledì 19 di agosto presso l'area feste di Via Serenissima Brescia, festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: La festa di Radio Onda

0: canzoni forti.
1: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: questo giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.com.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Cinque, 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
3: Radamano microfono di cassa e nu DJ, radamo gire passana tastiera e nu delay.
4: Noise Narcos torna alla festa di Radio Onda d'Urto in un altro attesissimo concerto, il secondo giorno, la seconda sera, il 6 agosto.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

I giornali radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11. Mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20. Mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.

0: E va bene, ho capito. Ma dimentichi gli uomini, Globiana. Essi ci attribuirono la proprietà naturale delle sabbie marine e delle zolle contadine feconde. Sapevano che la terra è terribile perché è silenziosa. Noi non parlammo più con nessuno. Gli uomini avranno ancora la forza di ammutolirci.
1: Quale forza, Merope?
0: Quella di sedurci, di convincerci.
1: Sedurci? E con cosa?
0: Soltanto noi seduciamo così come gli eroi, i dandies, i capi. Perché abbiamo il senso poderoso della nostra vanità.
1: Gli uomini al massimo ci possono riproporre la convivenza con il loro destino.
0: Ma non si può essere felici quando ci si preoccupa troppo del fato. La sorte alla fine non è altro che un respiro, esauribile per stanchezza di nervi. Pensare al destino significa conferire alla vita il dominio dei giorni, delle ore, dei secondi. Si invecchia prima di scomparire nell'estraneità di un caso. Ma oggi noi siamo la bellezza e non parliamo se non con la grazia di un'impressione. Assomigliamo all'arte e l'arte non accetta alcun destino perché sa prender tempo, sa rallentare la storia, la nostra storia mortale. Noi oggi siamo la bellezza, quindi abbiamo uno stile. Sappiamo tenere una condotta in peritura. Il nostro abito cammina. L'eleganza non può essere che secolare.

Grazie.

0: Sun.
1: Nessuno si muova, questa è una rapina.
2: E se per caso qualcuno di voi coglioni si azzarda a muoversi, io vi faccio secchi, brutti figli di puttana, tutti fino all'ultimo.

Ah.

I'm going to go to the hospital.

0: Oggi trasmissione dedicata a uno dei nomi di punta del panorama italiano del rap vecchia scuola. Stiamo parlando di Noyz Narcos e lo facciamo perché lo vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto la seconda serata, quindi giovedì 6 agosto, con Noyz Narcos sul palco principale anche Marte e Cuta. Lo ricordiamo ancora una volta, la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 agosto in via Serenissima a Brescia, a pochi metri dalla fermata metropolitana di Santa Eufemia Bufalora. Ma iniziamo subito quindi questa trasmissione dedicata alla seconda serata della festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 6 agosto.
1: E direttamente da Roma, uno delle ging di Roma, il grande Noyz Narcos.
2: Buonasera. Frate.
0: In questa trasmissione andremo a ripercorrere la carriera di Noyz Narcos al secolo Emanuele Frasca. Nasce a Roma nel 1979 e cresce a Monte Sacro, prima ancora del rap, graffiti e writing. Anni 90, cultura pop, vissuta in strada e crew come TBF e Savage Boys. Poi l'incontro con Fitz Darko e soprattutto l'ingresso dei Truce Boys, che diventeranno poi il Truce Clan. Qui nasce un suono nuovo per l'Italia, hardcore oscuro, influenzato da metal e horrorcore americano, un'estetica che non cerca nessuna approvazione. Partiamo quindi dalle radici, Deadly Combination, Truce Clan featuring in the Panchina.

0: Damnation.
1: E con Noyz Narcos sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026 facciamo un Back in the Days tornando al 2005, quando esce Non dormire, il primo disco solista di Noyz Narcos, un album che è diventato culto tra i suoi fan. Basi potenti, campioni hardcore, testi che raccontano droga, violenza e disagio urbano. Qui Noyz costruisce

E questo era il brano Non dormire del rapper Noyz Narcos, che ricordiamo sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Negli anni successivi al 2005 arrivano dischi come Verano Zombie, che è il secondo album in studio del rapper italiano, pubblicato per la precisione il 9 marzo 2007 dalla Traffic Records. Guilty invece arriva nel 2010, album con il quale Noyz inizia a collaborare con la scena mainstream, quindi con rapper come Marracash, Fabri Fibra, Club Dogo. Ma attenzione, questo non lo porta a cambiare pelle, resta fedele alla sua identità e porta il suo mondo nel mainstream e non il contrario. Andiamo ad ascoltare in questo caso il brano Italian Psychos.

0: E questo era il brano Italian Psychos di Noyz Narcos featuring Fabri Fibra. Noyz Narcos, artista che tornerà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 6 agosto. Noyz Narcos, conosciuto anche come artista che non ha mai saltato una data.
1: Mai bucato una data in vita mia?
2: Questo
1: mai
2: no.
1: Bucato una data?
3: No, io mi abbiamo avuto testimonianza.
1: Con i punti in faccia, con le braccia rotte, con le...
2: So bene.
1: Non ho mai bucato una data.
2: No, è vero.
1: Quando posso leggo, scusate, ho mal di gola, non posso venire.
2: Ma vaffanculo.
1: Ma piate Nokia, non mi rompelico io. Ma li mortacci vostri.
2: Davvero.
0: Siamo nel 2013, Noyz Narcos pubblica Monster, disco d'oro. Noi andiamo ad ascoltare Aspetta la notte, brano originariamente pubblicato nel 2014 all'interno della riedizione deluxe dell'album Monster. Il pezzo è un viaggio crudo e nostalgico nei ricordi del rapper, che unisce lo storytelling della strada, quindi dalle origini al CAP 141 del Municipio 4 di Roma, a riflessioni malinconiche sul peso delle scelte di vita e sul passare del tempo, con un sound hardcore e un flow cadenzato. Il brano dipinge l'atmosfera di chi vive ai margini, aspettando che calino le luci del giorno per trovare il proprio posto nel mondo.

al disco d'oro Monster di Noyz Narcos, che lo ricordiamo sarà alla festa di Radio Onda d'Urto, seguono Locals Only con Fritz da Cat e poi Enemy, disco di platino, dove apre anche a sonorità più moderne, collaborando con artisti come Salmo, Achille Lauro e Coez. Questo è uno dei momenti chiave nella carriera di Noyz Narcos,

E dopo aver ascoltato il brano Aspettando la notte, direi di andare ad ascoltare il brano Dal tramonto all'alba, dal già citato album Locals Only.

E questo era Noitz Narcos, lo ricordiamo alla festa di Radio Nodurto, la seconda sera, il 6 agosto. Noi continuiamo a ripercorrere la sua carriera, arrivando così nel 2022 arriva l'album Virus e il documentario Top Boys Alphabet. Noitz Narcos racconta se stesso con una carriera lunga, coerente e senza compromessi. Noi andiamo ad ascoltare il brano Welcome Back con Rake Wood, pseudonimo di Corey Wood, rapper statunitense, membro del collettivo storico hip hop, il Wu-Tang Clan.

0: family one. Salute.
1: Abbiamo appena ascoltato il brano Welcome Back dell'album Virus, presentato da Noyz Narcos sul palco principale della festa di Radio Nadurto nel 2024. A distanza di 2 anni l'artista torna sul palco della festa di Radio Nadurto e la trasmissione di oggi è proprio dedicata alla serata del 6 agosto. Sul palco Noyz Narcos, Marte e Cuta. Noi rimaniamo su Noyz. Nel 2023 arriva uno dei brani più apprezzati dai fan, la collaborazione con Gazzelle nel brano Roma, contenuta nell'album Dentro del cantautore. Un brano che fonde due mondi apparentemente opposti, la cupezza cruda del rap e il pop indie malinconico. Entrambi gli artisti sono originari della capitale e il pezzo è una dichiarazione d'amore viscerale, complessa e soffocante per la città.

Abbiamo appena ascoltato il brano Roma di Gazzelle featuring Noyz Narcos. Noyz Narcos che torna alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Roma, brano del 2023, nello stesso anno esce l'album Cult con Salmo, un progetto diventato doppio platino, due pesi massimi della scena hip hop italiana messi insieme.

agli angoli di strada, ho preso laurea e diploma. Grazie a sta strada compro il terzo Daytona. Grazie a sta merda roccano il mio brand. Ho prodotto musica d'orchestra senza manco la band.

0: fa così, yeah.
1: E questo era il brano di Noyz Narcos, La Fine, featuring Salmo. Rimaniamo su questo album andando ad ascoltare la prima traccia, Anthem. In questo brano Salmo e Noyz Narcos si scambiano le loro basi più famose, creando un vero abbraccio tra i due mondi.

0: 1979. Viene al mondo Noyz Narcos. Dio di chi ha dei vuole prove.
1: E questo era il brano di Salmo featuring Noyz Narcos, Anthem. Lo ricordiamo, Noyz Narcos sarà alla festa di Radio Nadurto il prossimo 6 agosto. Arriviamo così all'oggi. Nel 2025 esce Funny Game, un disco cupo, aggressivo, con collaborazioni che vanno da Gue a Madame. E nel 2026 Noyz Narcos porta tutto questo in live con Italian Horror Story e lo porterà anche qui a Brescia alla festa di Radio Nadurto. Chiudiamo questa prima parte dedicata a Noyz Narcos con uno dei suoi pezzi recenti, Giornata Storta.

0: E questo era Noyz Narcos. Prima di passare alle artiste e agli artisti che suoneranno durante la serata del 6 agosto, salutiamo Noyz Narcos con un estratto di una sua intervista.
1: Vai, troppo giusti, puoi dirlo.
2: È possibile, Noyz, fare in Italia fuck the police?
3: Secondo te? Tranquillamente, anche giusto per quello che
0: E dopo aver ripercorso la carriera di Noyz Narcos, lo ricordiamo alla festa di Radio Nadurto il 6 agosto, passiamo a chi si esibirà prima di lui. Parliamo di Marte e Cuta. Marte, pseudonimo di Martina Totaro, nasce e cresce a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. Il suo stile è un mix di hip hop old school e influenze internazionali. Nel 2024 Marte rilascia il progetto Stay on Bars, una serie di brani con cui inizia ad attirare l'attenzione non solo del pubblico ma anche di artiste e artisti affermati. Andiamo quindi ad ascoltare il brano Stay on Bars 1.

0: E questo era il brano Stay on Bars 1 di Marte. La strada della rapper nella musica italiana inizia con i freestyle pubblicati su Instagram e Spotify, un terreno di gioco in cui affina il suo flow e cattura l'attenzione del pubblico. La svolta arriva con il brano On and On, il brano che la mette sotto i riflettori e che andiamo ad ascoltare.
1: Resto l'anticonformista tra i doppiogiochisti. Per me amare sa di vita se ci sopravvivi. So che sono produttiva solo a giorni grigi. L'autodistruzione a

E questo era il brano On and On di Marte, lo ricordiamo alla festa di Radio Nadurto la sera del 6 agosto prima di Noiz Narcos. Marte nel 2025 pubblica un altro brano dal titolo Fuori controllo e andiamo subito ad ascoltarlo.

questa era la rapper Marte sul palco della festa di Radio Nadurto il 6 agosto 2026. Con lei ci sarà anche Kuta. Voce emergente del rap italiano, Kuta, classe 2003, originario di San Giuliano Milanese. Ha cominciato a fare battle nel 2021, quindi la sua carriera è cominciata dopo la pandemia. Dopo aver girato l'Italia nel 2021 con battle da nord a sud, nel 2022 il suo nome è diventato famoso a livello nazionale grazie alle numerose vittorie, arrivando fino al novembre del 2023, quando Freestyle Rap Italiano l'ha incoronato freestyler del mese. Noi andiamo ad ascoltare il suo brano Rumori.

colpi. Non c'è tempo di essere dubbioso, già solo questo mi fa avere dubbi. Tutti dicono non son come loro, ma loro chi se lo dicono tutti? Vedo me e mi chiedo chi sono, vedo loro e mi chiedo chi sono. Forse non è un caso che io e loro si

0: Corpi.
1: E questo era il brano Rumori di Kuta. Kuta, rapper emerso nella scena rap nazionale nel 2025 come vincitore di Nuova Scena, il talent show dedicato alla rap. La finale di Nuova Scena 2 si è disputata a Milano e i tre finalisti, Kuta, Nox, Kamiway, hanno portato un loro inedito in collaborazione con producer di fama internazionale. Kuta ha portato il brano Sedicenne incinta e le sue barre hanno convinto i giudici, su tutti Fabri Fibra. Noi però non andremo ad ascoltare questi brani, ma andiamo ad ascoltare il brano Ce la faremo.

E dopo aver ascoltato il brano Ce la faremo di Cuta, si concludono qui i 60 minuti di questa trasmissione dedicata alla serata del 6 agosto 2026 alla festa di Radio Nadurto. Lo ricordiamo, giovedì 6 agosto sul palco principale Noiz Narcos, Marte e Cuta. La festa di Radio Nadurto, arrivata alla 34esima edizione, da mercoledì 5 a sabato 26 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dalla stazione, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Buffalora. Ad agosto 2026 torna quindi la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi e libri, ma anche produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.festaradio.org.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sdroga il collo, so tutti in fila impoltronissima per la mia prima, il mio fottuto cinema è da

0: catartico, tipo farsi una bella sfuriata, urlata, così ci si riprende, perché insomma a quest'ora cominciamo a essere un po' stancolini.
1: Io sono qui solo per urlare in questo momento.
0: Esatto,
1: poi...
0: esatto. Allora, beh, direi che come inizio festa è andato benone, eh?
2: Più che bene,
0: più
2: direi.
0: Che bene, più che bene.
2: Che bello, che bello.
0: Sì, sì, sì. Cara Calma, potentissimi, Sic Tamburo super potentissimi, pubblico estasiato. E tra l'altro parlavamo fuori onda che anche i Caracalma hanno portato proprio gente che è venuta proprio per loro, e sotto cantavano tutti i pezzi
2: e sì. Poi loro hanno interagito molto col pubblico, prima il cantante è venuto giù e si è lanciato sul palco, e secondariamente poi anche il chitarrista ha interagito con il pubblico.
1: Visto che durante i Sic Tamburo il pubblico ha cercato di interagire con la band,
2: esatto,
1: direttamente,
2: e mi sembra di aver visto che forse uno ci è riuscito anche
1: almeno
2: a salire sul palco.
3: Allora, almeno tre, di cui il migliore è stato il primo ragazzo, e devo sottolineare che era un sacco di tempo che non vedevo così tante invasioni di palco, ma il primo è stato meraviglioso, perché di solito ti spaventi quando vedi queste cose, perché hai paura che assaltino, cioè assaltino tra virgolette, i musicisti diano fastidio. Lui è salito felice come una Pasqua, si è fatto una girata ballando, poi ha salutato tutti, è sceso, è andato via senza che nessuno gli dicesse di scendere.
0: Così, quindi un'invasione educata.
1: Abbiamo ufficialmente pubblico migliore.
0: Beh, sì, non lo scopriamo oggi,
1: no.
0: Ma è stata una conferma. Beh, quindi per adesso positivo. Adesso dobbiamo vedere cosa succede con gli Zambo Super Pizza al Ciringuito.
1: Che intravedo.
2: L'hai ridetto.
0: Sì.
1: Che intravedo dal retropalco, peraltro. Che stanno facendo delle cose.
0: Da quali vediamo che suonano? Guarda che figata.
1: È la prima volta che riusciamo a vedere le tende. Che riusciamo a vedere un concerto delle tende.
0: Sì. Forse farà un po' caldo per quello che hanno tenuto aperto.
1: Credo si stiano sciogliendo.
0: Sì.
3: Allora,
0: sì.
3: Io però. Cioè, ok, non so se ripasseranno di qua perché sono già passati prima, però io vorrei chiedere ai Sic Tamburo che tipo di training hanno per stare tutta la sera con un passamontagna addosso con questa temperatura.
0: È potente, eh?
3: Lui era anche in camicia e gilet.
0: Sì.
3: Cioè, io vorrei levarmi la pelle di dosso.
1: Sì, e anche il resto della band non è che sia stata ferma,
3: no,
1: proprio immobile, tra l'altro.
0: Sì.
4: Probabilmente fanno delle grandi sessioni di training autogeno e continuano a ripetersi: sono al Polo Nord.
0: Secondo me loro...
4: E quindi poi quando arrivano sul palco hanno meditato talmente forte che non se ne rendono conto.
0: Oppure fanno le prove col piumino.
4: può essere, quindi
0: fanno le prove col piumino e dicono: ok raga, ce l'abbiamo fatta anche stavolta.
1: Effettivamente la preparazione al tour fatta in piumino, ma con questo clima, è perfetta sopravvivere
0: poi
1: a ogni
0: quando
1: evidenza.
0: Te lo togli, dici vabbè, ci sta da Dio. Sì,
2: meravigliosi. Che hanno ricordato anche il nostro Jean dal palco.
0: Sì, bravissimi, assolutamente. Allora, in questo momento, se state arrivando in festa ora, potete gustarvi il concerto delle Cleopatras in tenda blu. Ha ricordato anche loro, infatti.
2: Sì.
0: Poi il concerto degli Zambo Super Pizza.
1: E gustatevi anche loro
0: al Ciringuito. Mentre al Pachanga, Petroliu, esatto, al Pachanga.
1: E godetevi anche loro.
0: Perché anche quello è il bello della festa, no? Vagare per le varie tende dopo il concerto principale e poi scegliere dove è la vibe è quella più affine.
3: Anche perché puoi scoprire cose nuove e super interessanti. Tipo, io mi ricordo quando sono venuti a suonare in festa gli Animo Formidable. Io li ho scoperti proprio in tenda.
1: Meravigliosi, sì.
3: Non sapevo assolutamente chi fossero.
0: Sì,
3: ho visti e ho detto: porca miseria, mi sono fermata tutto il concerto.
0: Sì.
1: Che ricordiamo hanno fatto un featuring con le Cleopatra.
2: Con le Cleopatra. Sì, nell'album nuovo, esattamente.
0: Esatto.
1: Quindi qua un livello oltre, veramente.
2: Oltre.
0: Allora, io vi propongo di fare una cosa, perché durante tutto questo tempo il nostro Nael si è dato da fare.
2: Ha registrato
0: un bel po' di contributi, ma non solo lui. Anche Giacomo della redazione ci ha mandato due interviste. Allora, andiamo ad ascoltare un po' le impressioni.
2: Vai.
0: A caldo, come dicono nei programmi televisivi che parlano di calcio. Impressioni a caldo.
1: Il novantesimo minuto.
5: Perché cosa sei qui?
6: Per divertirmi principalmente e per conoscere nuova gente.
5: Ok, molto, molto figo. Quindi sei un abituale? Da quanto tempo vieni? Oppure è la prima volta?
6: Vengo qua praticamente ogni sera da 8 anni.
5: Quindi hai intenzione di fare un nono anno di tutte le sere?
6: Sì, sì, palesemente, ovvio.
5: Ok, cosa sai delle band che partecipano sui vari palchi questa sera?
6: Allora, di questa sera purtroppo non so niente, so che domani viene Noiz Narcos e mi piacerebbe un botto vederlo, anche se già l'ho visto l'ultima volta che è venuto insieme anche a Kid Yugi, l'ho visto anche con... oddio, con Ketama 126, però su quest'anno non sono ancora abbastanza aggiornato sul programma, devo vedere.
5: Quindi solitamente ascolti anche altri generi o prettamente dei cantanti che hai già nominato prima?
6: Ascolto prevalentemente hip hop e metal, per la precisione metalcore, praticamente roba che spinge, growl, scream, breakdown, chitarre droppate, roba potente. Andate ad ascoltarvi Bring Me the Horizon, i vecchi album.
5: C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere?
6: Comunque ACAB.
5: Grazie mille.
6: Grazie a te.
5: Ciao.
7: Salve.
8: Piacere.
7: Come sei venuta qua in radio?
8: Io sono venuta qua in bus.
7: Tra l'altro divertente perché ho sbagliato la formulazione, volevo dire cosa sei venuta qua a questa radio.
8: Questa è la mia prima volta in realtà, c'erano già stati dei miei amici, me l'hanno consigliato e quindi sono qua.
7: Ok, sai qualcosa sui palchi della serata?
8: Assolutamente no.
7: A quanto pare la prima serata un po' tutti si fanno, come si dire, un giro di scoperta. Cosa ne pensi a riguardo?
8: Che vedrò, sono curiosa.
7: Hai già qualche idea su cosa andare a mangiare o roba del genere?
8: No, come andrà andrà.
7: Che musica ascolti di solito?
8: Io ascolto un po' di tutto, ma letteralmente potrei ascoltarmi i procioni che lottano per strada e direi che è bella musica.
7: Musica industrial sperimentale, synth, new age.
8: Sì, mi piace il jazz, l'alto jazz mi piace, sì, dai. Arrivederci.
7: Vuoi aggiungere qualcos'altro prima di andare?
8: No.
7: A posto, grazie.
8: Ciao, grazie.
7: Allora, piacere.
9: Piacere.
7: Cosa ti ha condotto qua alla festa della radio?
9: Boh, sento parlare di questo.

0: Dai, ci sono diversi palchi dopo il concerto principale.
1: Non lo so, per scendere a casa.
0: Ok, ci sta. Quindi sei venuto qua con la metro e tornerai a casa con la metro?
1: Sì, vado a casa in bus, dopo prendo anche la metro. E arrivederci tutti, buona serata, bella.
0: Salve.
1: Salve.
0: Cosa l'ha condotta qua alla festa della radio?
2: Cultura, musica, da mangiare, tante cose. È sempre un bel posto da visitare ogni anno, quindi ogni anno ci vengo.
0: Quindi è una, insomma, abituale della festa.
2: Oh sì, sì, è una bella festa. Non è una bella festa questa?
0: Sì, certo che è una bella festa. Che musica le piace ascoltare?
2: Ascolto un po' di tutto, basta che sia buona musica, l'ascolto molto volentieri, se no c'è un genere che mi piace anche, tipo musica reggae, musica hip hop, e quello ancora di più. La bella cosa è che l'hip hop italiano sta anche spingendo questa cultura ed è una bella cosa, hai capito?
0: Ok, è una band eventualmente da consigliare agli ascoltatori?
2: Certo, andate ad ascoltare Roso G, è un artista che è sulla scena italiana, che è giovane e soprattutto è molto giovane, quindi ha l'energia giusta. Consiglio proprio questo artista, Roso G, che andate a cercarlo.
0: E invece delle band che ci sono stasera, cosa ne pensi? Ne sai qualcosa?
2: Stasera no, sono qua per come tipo sorpresa, no, non so tante cose, devo ancora vedere il programma, quindi non so ancora tante cose, non so chi c'è stasera.
0: D'altronde effettivamente è la prima serata, quindi chi vuole perdersene?
2: Esatto, è bello essere qui, la prima giornata, la prima serata, hai capito?
0: Ok, vuole aggiungere un'ultima cosa?
2: Che questa festa qua dovrebbe essere davvero supportata perché mette tante barriere giù, mette per esempio la barriera del razzismo giù, la discriminazione, quelle barriere che tiene indietro alcuni umani. Per queste due belle ragioni questa festa dovrebbe essere automaticamente supportata, perché è una bella festa che unisce l'umanità. Qua c'è di tutto, ci sono bianchi, neri, asiatici, c'è di tutto, quindi sì, vorrei proprio dire questo, questa festa va supportata.
0: Grazie mille, è stato un piacere.
2: Grazie a voi, ciao ciao.
3: Salve.
4: Salve.
3: Cosa ha fatto qua la festa della radio?
4: Ah, io qua lavoro.
3: Ah,
4: però ci stanno tutti quanti i concerti che comunque sono sempre belli da sentire.
3: Allora, quindi sarai qua in tanta stadia per tutta la festa?
4: Ah, io me lo auguro.
3: Eh?
4: Io me lo auguro.
3: Allora, sai qualcosa del programma di quest'anno? C'è qualche artista che aspetti?
4: Ma principalmente Noise, poi comunque c'è il fatto che ci stanno Arco B, Leaf, Barra 1, Scena Bresciana, che è sempre da supportare.
3: E com'è che hai scoperto Festa della Radio? Cioè, c'è sempre lavorato? Prima ci venivi com'è?
4: No, ci sono venuto per 3 anni con i miei soci, che l'ho sempre sentito nominare. No, che l'ho scoperta grazie al concerto di Noise che l'ha fatto 3 anni e ti passa un sbaglio.
3: Che altri generi ti piace ascoltare generalmente?
4: Io vado molto sul reggae, con tutte le sfumature.
3: Allora, cosa mangi di solito da queste parti, visto che ci passi tutto la festa?
4: Non lo so.
3: Posso? Cioè, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Insomma, che mancarella hai?
4: Ah, è una bancarella, quindi il Magic Rainbow Vintage, tutti vestiti vintage per intanto, con i pezzi che sono pure buoni, comunque situata anche abbastanza facile da trovare, nel mezzo.
3: Ok, bello, ricambi la nostra vita.
4: Esatto.
3: Mi ritrovai per un vintage, esatto. Magic.
4: Buona serata.
3: Salve.
5: Salve.
3: Cosa la porta a fare la festa della radio?
5: La sballatura. No dai, più seriamente dai, Brescia, sono di Brescia, non posso venire a una delle manifestazioni più grandi della città, dai.
3: Tu senti come raggiunge fisicamente la festa della radio, in macchina, in treno?
5: Come mi porta il vento, ecco, come posso vengo.
3: Speriamo che il vento aumenti effettivamente.
5: Ti dico pure lei.
3: Questo filo di discorso è incredibile, allora. Allora, se hai raggiunto Brescia grazie al potere magico del vento, ma è la prima volta che vieni oppure sei abituato? Penso che sei abituato ormai.
5: Saranno almeno 5 anni che veniamo qua, ragazzi.
3: Che musica ti piace? Che musica ti piace ascoltare solito?
5: La trap, Simba La Rue, Baby Gang, quelli che fanno più casino.
3: Ok, dei...

0: i musicisti che ci sono stasera, cosa sai? Ascolterai qualche palco, roba del genere?
1: Ho saputo di un cantante che voglio dire una ragazza, ma cioè, proprio non ne conosco l'esistenza, proprio zero, però spero che faccia il suo percorso nel migliore dei modi.
0: Ultima domanda, direi a questo punto, vuoi aggiungere qualcosa in modo molto generico?
1: Faccio musica, spero un giorno di poter cantare a Radio Onda d'Urto anch'io.
0: Ok, grazie mille. Salve.
2: Sandro, piacere.
0: Lei per che cosa è venuto qua alla festa della radio?
2: Per divertimento.
0: Ok, che musica ascolti?
2: Vario genere, di solito reggae, metal, heavy metal, rock.
0: Ok, c'è qualche palco specifico che è venuto a ascoltare stasera?
2: No, palco specifico no, perché i miei produttori preferiti penso sono morti.
0: Un po' difficile allora...
2: Sì, molto. Però mi adeguo alla, diciamo, al presente, ascolto un po' la musica, va bene.
0: Del tipo?
2: Tipo al momento sono i Red Hot Chili Peppers,
0: sono,
2: sì, classico, sì. Rammstein, ACDC.
0: Come è venuto?
2: Tramite i miei colleghi, io vengo dalla Puglia, loro che sono di qua mi hanno portato questo evento.
0: È stata una lunga strada per essere qui.
2: Sì, 890
0: km. Sì, è la prima volta che...
2: La prima volta, sì, la prima. Ecco. Un buon lavoro, caro.
0: Ok,
2: cose.
0: C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere prima di...
2: No, speriamo che ci divertiamo tutti quanti e finisce bene la serata.
0: Esatto.

0: Allora, dalle interviste di Nael abbiamo capito che Noyz Narcos, che sarà sul palco principale domani, anzi stasera.
1: Ieri era okay. Oggi.
0: Comunque, ecco.
1: Noyz va un casino.
0: Noyz è uno dei concerti più attesi, a quanto pare.
2: Posso dire che il pezzo di intervista con quello che ha detto cosa ascolti, tutti gli artisti sono morti, mi ha ucciso dal ridere.
0: Sì.
1: Io ho apprezzato molto l'intervento che ha detto comunque ACAB.
0: Come sì.
1: Un messaggio
0: buttata lì, ma ok. Beh dai, andiamo ad ascoltarlo Noyz Narcos con John Belushi.

0: peluche, peluche. Allora, John Belushi, Noiz Narcos, domani, anzi, facciamo così, seconda giornata, per la seconda serata, la canzone di Radio Onda Dura.
1: Cuta.
0: Allora, John...
2: Bufferando.
0: No, io... già ci vedo sempre meno perché l'età è quella che è, ho le lenti a contatto da stamattina, comincio ad avere gli occhi stanchi, ma sono proprio stanco anch'io, con la luce un po' bassa così le scritte in rosso, ciao.
2: Ma mi sembra che ci stiamo un po' arrampicando.
0: No, no, è vero.
2: Sull'acquario.
0: Non ci vedo proprio più un tubo.
1: La colpa
0: sono...
1: la luce anche, però veramente.
2: Le lenti da stamattina.
0: Ma io vado a casa
1: ormai,
0: adesso, eh?
1: Ormai adesso vado a casa. Cristallizzati.
0: Maledetti. No, mi sono dimenticato il collirio a casa. Grave, molto grave.
2: Vorremmo ricordare a tutti che oltre a idratarvi, se portate le lenti a contatto per tante ore qui, portatevi il collirio. Grazie,
0: sì,
2: Simone.
0: Eh sì.
1: Se portate 100 boccette di collirio. No.
0: Allora, questa che era riciclata dalla vera.
3: Ti stai mastrotizzando, devo dirti, ed era soltanto la prima sera, comunque, alle prime 100 chiamate.
1: Io sto sempre sperando che almeno una birra arrivi. Almeno una.
0: Perché tu...
1: Certo. Ho detto anche Vanna Marchi.
0: Ok, va bene, va bene. Allora, io ogni tanto qua mi va in clip tutto. Allora, facciamo che abbassiamo un po' il microfono.
1: O che smettiamo di urlare nei microfoni, potrebbe,
0: sì,
1: aiutare.
0: È che tutto il giorno a questi volumi poi tu urli per,
1: sì,
0: forza,
1: non senti
0: di cose.
1: Più.
0: Tra l'altro le Cleopatras stanno spingendo.
2: Stanno buttando giù TNW.
0: Perché sentiamo un volume strepitoso, eh?
2: Sento più loro che gli altri ragazzi al ciringhio.
0: Ma perché gli Zambo sono più easy,
1: ma
0: più...
1: scopro ora che posso anche vedere le Cleopatras.
0: Anche loro.
2: Vabbè.
1: Sì, cioè abbiamo quest'anno...
2: Cioè tu ti vedi due concerti.
1: Che privilegio. E ho preso il posto che occupi tu di solito, peraltro.
0: Beh, quest'anno spettacolo, eh.
2: E si può vedere anche la luna. Cioè, che comunque dà quel tocco di romanticismo che male non fa.
0: Ricordiamo che il 12 agosto alle 7, quando apriamo i cancelli, 20 minuti dopo
1: ci sarà
0: un'eclissi
1: solare
0: a più del 90%. Qui.
2: Portatevi gli occhialini.
0: No. Anche
2: si
0: con
2: può?
0: Gli occhialini rischi comunque.
2: Non possiamo,
0: eh,
2: guardarla.
0: Ci sono diversi metodi per guardarla senza farsi male, ma sono un po' complicati. Tipo una scatola da scarpe con un forellino e della carta stagnola che riflette la luce del forellino e tu riesci a vederlo in questa maniera qua.
1: È
0: pericoloso, davvero.
2: Quindi venite, cioè, in festa quella sera, ricorda la sera il 12? No, il 12,
0: è
2: la sera
0: 12,
2: del 12,
0: sì.
2: Ricordatevi di venire in festa con delle scatole, delle scarpe.
0: Sì,
2: e aiuteremo a fare i forellini.
0: Esatto.
1: Non guardate il sole, nemmeno anche senza eclissi.
0: No, esatto.
1: Comunque,
0: in generale,
1: è un consiglio,
0: no,
1: che darei a chiunque.
0: In generale, è meglio di no, ma con l'eclissi che sembra che puoi vederlo, in realtà ti arrivano dei raggi gamma.
1: Ti disintegra le retine, esatto, e potrebbe essere poco piacevole, anche perché poi non vedi più il concerto successivo.
0: No, esatto.
1: È una brutta cosa.
0: Non va bene. Vabbè, ragazzi, allora possiamo dare un'occhiata al programma.
2: Anche perché il 12 ci sono i Good Riddance, quindi voglio dire, cioè,
0: esatto,
2: dovete venire per forza con la vista ottima.
0: Sì,
2: è un concertone della Madonna.
0: È un concertone della Madonna. Loro, gli Adolescents, e i Rico Bellis.
2: E i Rico Bellis, Local Hero.
0: Freschi di album nuovo.
1: Oh.
0: Sì.
2: E anche di tour in Giappone.
0: E di tour in Giappone, avremo un sacco di cose da dire.
2: Sì.
0: Con i ragazzacci. Allora, dai, diamo un'occhiata al programma del 6 di agosto, che se ci state ascoltando adesso è già oggi, se ci state ascoltando in replica
1: è ancora oggi comunque.
0: Non
1: cambia nulla.
0: Ok.
1: In libreria del Gatto Nero, dalle 19:30, Immagina un mondo senza polizia.
2: Mi piacerebbe tanto.
1: Sì, un desiderio direi condiviso, sempre per richiamare l'avventore della festa di prima. Di editore del 2026, di
0: editore del mio cuore, di editore
1: di Geo Maier. Chi e cosa protegge davvero la polizia? Oddio, due idee le abbiamo. Possiamo costruire un'alternativa fondata sulle comunità con Camilla Ponti, collettiva psicologia anticarceraria, e Stefano Tevini.
0: Grande Stefano Tevini, Expendable e redattore di Flatlandia.
1: Soprattutto Expendable.
0: Sì, beh, perché io, Chicca e Stefano ci siamo autodefiniti gli Expendables della redazione di Dissonanze. Sono quelli che possono essere sacrificati, insomma, per la causa, no? Ecco, però Stefano è il più Expendable di tutti perché è lui che è sempre in giro per fiere a fare interviste.
1: E o a fare danni.
0: O a fare danni, ovvio, ovvio. Poi...
2: Domani a Siamo Gatti, invece, spazio bimbi, dalle ore 21 costruiamo un piccolo pezzo di mare, quindi con carta da riciclo, tanta fantasia, si realizzeranno insieme un piccolo mondo marino dove pesci, conchiglie e alghe prenderanno magicamente vita. Di solito lo fa la nostra bravissima Grazia, non specificato, ma io penso che se ne occuperà lei ed è sempre super super carino, anche perché i bimbi portano a casa non solo un pezzo di mare ma anche quasi un pezzo di acquario, quindi tutto torna, c'è questo fil rouge che collega Siamo Gatti, tutto il resto della festa, anche nonostante il mare a Brescia non ci sia.
0: Esatto. Tutto questo se il libretto è giusto.
2: Esatto.
0: Perché abbiamo visto che oggi
2: non era così.
0: Ok, però vabbè, poi chiediamo, vediamo. Beh, lo scopriremo domani.
4: Carta canta,
0: ma ecco, chissà che animali avranno fatto.
2: Canta, balla, dipende un po' da come gli gira questa carta.
1: La carta fa cose.
0: Al Ciringhito arriva il mio amico Angelo Zucchi con gli Onder.
1: Grandi, avevamo partecipato all'ultimo Pop Club?
0: Sì,
1: o il precedente?
0: Sì, esatto, all'ultimo Pop Club.
1: Mi sono piaciuti tantissimo.
0: Sì, no, ma sono fighissimi gli Onder. Anzi, adesso vado a prendere un paio di canzoni così ce li andiamo ad ascoltare. Mentre in tenda blu...
2: Allora, in tenda blu abbiamo... Gattotoro era bellissimo.
0: Sì, sì.
2: Che è definito turbo chitarra da divano. Questa è la cosa più bella del mondo e devo assolutamente sentirlo solo per la definizione. Più Mapo Junior che fa funky brasiliano.
0: E al Pacianca altri amici della festa di Radio Andaturto,
2: sì,
0: di lunga data.
2: Direi a Blame Society, Joint, Tubek più Freaky Boy, quindi techno.
0: Cattiva.
2: Tecnazza.
0: Techno con la CH.
2: Con la CH,
0: una,
2: no, con la CH, ho letto male io.
0: Esatto.
2: Nonostante io non abbia le lenti, ho letto malissimo.
0: Avevo
2: letto con la K, invece no, mi sono sbagliata.
0: Allora, io vi propongo adesso di andare ad ascoltare le interviste che ci ha fatto Giacomo della redazione.
5: Grande. Chiamo Veronica, ho 25 anni, abito Arezzato.
6: Mi chiamo Valentina, ho 22 anni e vengo da Nuvolento.
7: Prima volta a Festa Radio?
5: No, assolutamente no. Cioè, ci vengo da quando ho memoria, praticamente.
7: Da quando hai memoria?
5: Certo.
7: E come mai?
5: Da piccola con i miei genitori e poi adesso da sola.
7: Quali sono le cose che più vi attirano di questo posto?
5: Tutto, la gente, la musica e tutte le bancarelle.
6: Concordo.
7: Come venite in festa?
5: Come veniamo? Allora, io adesso in macchina, ma di solito anche in bici.
7: In bici perché da Rezzato,
5: sì,
7: è da vicino.
6: Io macchina.
7: Sempre in macchina,
6: macchina.
7: Sì, per forza. E avete mangiato?
5: Allora, io no, però lei sì, ha mangiato qua,
6: sì,
5: stasera.
6: Ho mangiato la polenta in gorgonzola.
7: Buona?
6: Buona.
7: Prezzi?
6: Ci stanno, normali.
5: E mi fermerò a mangiare le prossime sere. Stasera avevo la cena con la nonna, perciò.
7: Quante volte pensate che tornerete a Festa Radio quest'anno?
5: Spesso, si spera spesso.
6: Esatto.
5: Se non tutti i giorni, quasi.
6: Poi,
5: minimo tre.
7: Minimo tre, ma
5: tre.
7: Forse tutti i giorni,
5: certo,
7: o quasi.
5: Certo.
7: Avete visto che il palco è più grande quest'anno?
5: Non ce l'avamo reso conto, bello però!
7: È un pochino più alto,
5: bello!
7: E leggermente più grande.
5: Non vediamo l'ora di vedere Caparezza.
7: Ce l'avete biglietti?
5: No! Infatti alle 7, alle 8 saremo qua all'entrata. Alle 7, alle 7.
7: Meglio. Sarà difficile. Va bene, secondo voi la festa di Radio Onda d'Urto cosa rappresenta per Brescia, per la provincia di Brescia?
5: Un incontro dove la comunità può svagarsi un po', perché rare volte vedo degli eventi che radunano così tanta gente.
6: Anche un qualcosa che diventa pubblico, modo per parlare.
7: Va bene.
5: Sì.
7: Grazie, buon divertimento.
5: A voi, ciao.
8: Sono Giulia, ho 28 anni e vivo a Peschiera del Garda.
9: Io sono Nicola, ho 32 anni e vengo anch'io da Peschiera del Garda.
7: Prima volta a Festa Radio?
9: No.
8: No, assolutamente no.
7: Prima volta quanti anni avevate?
8: Oddio, mi sono minorenne, avevo 16 anni.
4: anni, dai.
9: Io forse un po' più grande, perché sono arrivato tardi in Veneto, quindi boh, penso 23.
7: Quali sono i motivi che vi spingono a tornare?
9: L'ambiente, le persone, la tranquillità di essere quello che sei.
4: Il sentirsi a casa soprattutto, vedere le famiglie qua è qualcosa di unico, perché ci si integra tutti quanti ed è una cosa bellissima.
7: Sui concerti che ci saranno quest'anno, quali sono i più, a vostro avviso, interessanti o che aspettate con più?
9: Caparezza sicuramente.
4: Noise Narcos, sono di casa, Nerone, Ensi soprattutto anche. Quindi noi sicuramente.
7: Biglietti per Caparezza ce li avete?
9: No, ancora no.
7: Ci proverete anche voi?
4: Assolutamente.
9: Sì.
4: Compleanno il 13, quindi bisogna approfittarne.
7: Per festeggiare. Avete mangiato in festa?
4: No, stasera no.
7: Quante volte ritornerete in questa edizione?
9: Ah, bisogna vedere, bisogna vedere.
4: Una volta magari si può fare.
7: Almeno due o tre volte.
9: Sì, sicuro.
7: Va bene,
9: sicuro.
7: Grazie, buona
4: serata.
7: Ciao.
10: Lorenzo, 33, Brescia.
7: Città. Come vieni in festa?
10: Macchina, stavolta macchina.
7: Come
10: perché
7: mai?
10: Sono stato pigro. Ah. Sennò in bici di solito, ma stasera ero pigro, quindi sono venuto in macchina.
7: La metro non sei comodo?
10: La metro sì, non sono tanto comodo perché non va proprio non arriva dalle mie parti, quindi no.
7: Immagino che non sia la prima festa radio a cui partecipi.
10: No, anche quasi tutte le edizioni, almeno 3-4 volte vado sempre.
7: Cosa rappresenta secondo te festa radio per la città di Brescia e per la provincia, insomma?
10: Un evento culturale, qualcosa un po' di fuori dagli schemi rispetto a quello che di solito è proposto dalla città. Ottimo palco musicale.
7: Hai visto che è più grande?
10: Cosa?
7: Hai visto che è un po' più alto rispetto agli altri anni?
10: Ho notato.
7: Ha anche cambiato il banner, c'è il banner con scritto Radio Onda d'Urto in alto invece che sui lati.
10: Una festa da partecipare assolutamente.
7: Quante volte pensi che verrai in questa edizione?
10: Ancora tre almeno, poi sono via, però almeno tre. Un po' infame perché si va un po' in ferie in questo periodo purtroppo al lavoro, però almeno 3 volte vengo di sicuro.
7: I concerti più fighi di questa line up di quest'anno?
10: 99 Posse, Caparezza, Noise Narcos, quelli lì penso che li farò.
7: Ragazzi, come sono?
10: Stasera accettabili, vanno bene, sono anzi poco meno di quello che solitamente dà il mercato, quindi meglio.
7: Ti riferisci ai concerti?
10: Sì, è un classico concerto, eventi, festival.
7: Invece la birretta che stai bevendo, le altre cose che si vendono qua, come trovi i prezzi?
10: Il cibo corretti.
7: Ti ringrazio.
10: Figurati, grazie a te.

0: così abbiamo ascoltato anche gli Onder con questa Asma, tratto dal loro ultimo album uscito a fine marzo di quest'anno, un'altra stagione. Davvero una bellissima band,
1: quella. E devo dire Rosuchi. Assolutamente dove suonano, perché sto per dirlo. Domani sera, anzi stasera.
0: Esatto.
1: Saranno al Ciri. Sto per dire. Vai.
0: Ciri-ghito. Ciri-ghito. Ciri-ghito. Molto
2: bene. Da non confondere con gli Asma, che è un'altra cosa.
0: Esatto, che anche loro saranno al Ciringhito. Ma ma non mi ricordo più che giorno.
3: Probabilmente al Ciringhito.
0: Allora aspetta, aspetta,
2: allora,
0: che adesso andiamo
2: qui
0: a trovarlo.
2: Forse qui no, qui nemmeno. Beh, siamo in
1: saranno il 17 agosto.
0: Brava Diomira.
1: Insieme ai dentifricio antiforfora. Che nomi bellissimi, ragazzi.
0: Loro sono affezionati del Ciringhito. Vengono quasi tutti gli anni i dentifricio antiforfora,
2: Sto adorando tutto.
0: Sì.
2: Io quella sera col cacchio che vengo a farla dire, vado al Ciringhito. Poi vi racconto.
0: Tra l'altro una band molto affezionata a Jean-Luc, se non ricordo male. E la cosa era reciproca, perché Jean-Luc diceva: ma un nome così è geniale. Un dentifricio antiforfora, sì, effettivamente. Allora andiamo ad ascoltare l'ultima intervista che abbiamo oggi, sempre ad opera di Giacomo della redazione.
4: Allora, io mi chiamo Omar, ho 29 anni, abito a Castiglione.
5: Mi chiamo Marica, ho 28 anni, fatti 2 giorni fa, auguri, grazie.
0: Auguri.
5: Vengo anche da Castiglione.
4: Perché, cos'è?
6: Come ti chiami e da dove sei?
4: Non mi chiamo e vengo dal Cile.
6: Ok.
7: Non è la prima volta che siete di Castiglione per internato,
6: no,
7: immagino.
6: Ho fatto anche il volontario qua io.
7: Hai fatto anche il volontario, come fai non lo fai più?
6: Per sbatti lavorative, lavoro troppo e non ho tempo.
7: Ho capito. Come mai continuate a tornare tutti gli anni?
4: Per l'anima della festa.
7: Qual è l'anima della festa?
4: È la sensazione di convivialità che ti dà la festa. Cioè ti fa sentire tutti uniti, tutti amici, chiunque incontri hai una buona esperienza, ti scalda il cuore.
8: Per l'ambiente è bello venire qua e siamo tutti connessi comunque, penso, a un certo punto.
5: A me piace perché comunque, vabbè, ci vengo da quando sono piccola, mi ci portava mio fratello da piccola e il mese di agosto è il mio mese, il mese di festa radio, vengo ogni anno perché è figo, ci sta.
7: Il mese di festa radio ti portava tuo fratello da piccola, un po' come la lasagna della nonna.
5: Esatto, totale.
8: Bene così, qualcuno ci ha portato, poi ci siamo rimasti qua dentro.
7: Stasera vi piace il concerto, vi interessa?
8: Ci sta. No, ma io non li avevo mai sentiti, ma ci sta di brutto.
6: Quindi li avevo già sentiti e li adoro.
8: Ma è sempre bello scoprire dei gruppi che tu non conosci. Per me, che mi piace la musica, qualunque musica, io non sono dei generi, mi piacciono i Sic Tamburo.
7: Quindi venite comunque alla festa. Vabbè, al di là di chi
8: si esibisce. Esattamente.
6: Poi se trovi qualcuno che però spacca, ancora meglio.
7: Tipo quest'anno chi è che spacca?
6: La line up di quest'anno è una roba allucinante. Cioè io non so che sera scegliere quest'anno.
8: Anche
6: bellissima.
8: Subsonica spacca.
6: Subsonica, Caparezza, Sic Tamburo, Noise, Disgacia.
5: Non posso venire a lavoro, però
6: quest'anno superato la line up quest'anno, bellissimo.
5: Si torna sempre dove sei stato.
7: E la chiudiamo qua. Grazie, buona serata. Ciao.
9: Mi chiamo Carlo, ho 31 anni e abito a Ospitaletto.
7: Prima volta a questa radio?
9: No, assolutamente no, sono stato negli anni passati e credo ci sarò anche negli anni prossimi.
7: Prima volta tipo quanti anni avevi quella prima volta che sei venuto?
9: Non troppo presto, 27. 27, sì.
7: Hai notato qualche cambiamento negli ultimi anni? Non so, qualcosa che ti ha stupito, sorpreso, che prima non c'era magari?
9: Ma secondo me nessun cambiamento drastico, però sicuramente gente diversa rispetto a qualche anno fa, secondo me gente più differenziata, è bella come cosa.
7: Quindi è una bella cosa.
9: Sì. Un po' più aperto, diciamo.
7: Senti, stasera, prima sera, tu sei venuto a fare un giro o sei venuto perché ti interessavano i concerti o per altre ragioni?
9: Sono venuto a fare un giro, in realtà, è un po' improvvisata. sono molto contento di essere venuto.
7: Ma quante volte tornerai in questa edizione più o meno secondo te?
9: Ah no, freestyle, non lo so.
7: Improvvisi, però tipo sì, due.
9: Sicuramente Caparezza. E poi almeno un altro paio di volte, dai, vediamo.
7: Va bene, grazie.
9: Prego, grazie a te.
3: Allora, io sono Francesca, ho 30 anni e vivo a Brescia.
10: Alessandra, 30 anni, Erbusco.
7: Come sei venuta a vivere a Brescia, qua in festa?
10: Come sono arrivata sì. Viabilità in macchina con lei.
7: Come mai no, con i mezzi? Non è comodo.
10: Ma lei arriva dalla Franciacorta.
7: Ah, sei andata a prendere.
10: Mi è passata lei a prendermi dalla Franciacorta arrivando da Erbusco, quindi era comodo.
7: Voi siete della zona, immagino, non è il primo anno che venite a Festa Radio.
10: Ben 15 anni.
7: 15 anni. Come mai torni sempre?
10: Ma non c'è nessun posto dove c'è così tanta musica. Cioè qua ti mangi la musica tutte le sere.
11: Sì, io penso che sia un posto che è una sicurezza tutti gli anni, la sicurezza di agosto. Hai la tua libertà di scegliere, c'è un po' di tutto e ci piace, ci è sempre piaciuto.
7: Parliamo di musica, quali sono i concerti che più vi attirano quest'anno? Anche delle tende, non solo il palco principale.
11: Ma le tende sono sempre bellissime, sì. Cioè, forse veniamo più per le tende a momenti. Le tende sono una garanzia. Quali? Io quest'anno...
7: Più quelle con la musica dal vivo, tipo tenda blu.
11: Non ci piace tenda blu tendenzialmente,
12: più
11: però
12: DJ,
11: in realtà...
12: per quanto mi riguarda.
11: Tenda blu di solito è una figata. Concerti quest'anno in subsonica per forza, Caparezza. Sono 15 anni che lo facciamo, quindi lo rifacciamo.
7: I big, quindi.
11: E Alborosi, tanta roba, i 99 post li facciamo. E poi chi altro? Anche sarà a fine, vorrei fare. Magari, se riusciamo.
7: C'è qualcuno che critica la festa della radio, voi cosa gli rispondereste?
11: Ma in realtà che io conosco nessuno la critica.
7: No. A volte leggiamo sui social, certe pagine magari.
11: Probabilmente quando tu hai una tutta una serie di convinzioni, barra stereotipi, barra non conosci, non vuoi conoscere, è facile giudicare. Ma è perché non conosci, è perché non ti cali un po', non ti cali un po' con gli occhi aperti nel dire c'è così tanto di bello che tutti possono trovare qualcosa di bello qua dentro.
12: Concordo con lei, concordo con tutto e soprattutto nessuno fa del male a nessuno qua dentro e questo è un punto importante.
7: Anche da quel punto di vista?
12: Ma io direi di sì,
11: faccio 100%. Sì.
7: Va bene, grazie, buona serata.
12: Ciao, buona serata. Ciao.
0: Gatto Toro e Dutch Nazari con questa Italiani all'estero.

0: E quindi italiani all'estero, Gatto Toro che sarà in tenda blu dopo il concerto di Noyz Narcos. Gatto Toro è il progetto solista di Gabriele Tura dell'Endrigo, fondamentalmente.
1: Comunque.
0: Qui in questa italiani all'estero c'era anche il featuring del mitico Dutch Nazari.
2: E io devo dire che comunque la canzone era bellissima,
0: sì,
2: innanzitutto. Ma se devo essere sincera nell'ascoltarla, turbo chitarra da divano, perfetto. Devo dire perfetto.
0: Sì, sì, sì.
1: Lui sa di cosa parla.
0: Lui sa di cosa parla.
1: A proposito di tenda blu, possiamo fare un accenno. Abbiamo visto il nostro inviato esterno da Nairobi.
0: Certo.
1: Che è appena il nostro Nile.
0: Il nostro Nile è stato in tenda blu sentire le Cleopatras.
1: Ed è tornato una persona nuova, distrutta completamente. E pare si sia divertito moltissimo.
0: Sì.
1: Già in poco, quindi.
2: Beh, io le sto sentendo e il casino non ha accennato minimamente a diminuire per neanche un secondo. Ed è bellissimo. Cioè, le sento.
1: Il che spiega perché Nile è arrivato con una pettinatura nuova, effettivamente.
0: Una pettinatura nuova e è completamente fradicio.
2: Sì, sì, se n'è andato detergendosi con una bottiglietta ghiacciata sulla fronte.
0: Sì, sì, sì. Eh sì, torrida, torrida la tenda blu stasera,
1: Come sarà
0: anche
1: le prossime.
0: Quello è il bello della festa, che se lì è troppo torrido, te ne vai al Ciringuito.
2: Ha detto.
0: Sì. E dove c'è un concerto un attimo più easy con gli Zambo Super Pizza che staranno sbonghettando e tribaleggiando.
1: Da quello che posso vedere dallo spiraglio della tenda li vedo muoversi,
0: sì.
1: Di più non vi posso dire.
0: Sì, sì, sì. Allora, io ormai non manca tantissimo, mancano circa un quarto d'ora alla fine di questa ultima diretta della prima giornata.
1: Ultima diretta, sì. E prima replica.
0: E prima replica, esatto. Peccato che non sono venuti a trovarci dal palco principale, ma probabilmente saranno demoliti perché... Raga, e con questo caldo è veramente dura. E fare anche il soundcheck verso le 5 così.
2: Che tra l'altro hai il sole picchiato sul palco,
0: esatto.
2: A quell'ora. Perché io sono arrivata parcheggiando all'altra entrata, quella in fondo dall'altra parte della festa.
0: Non lato metro, ma.
2: Non lato metro, ma l'altro.
0: Esatto.
2: E il primo pezzo è tutto al sole perché devi aspettare l'ombra proiettata dal palco, ma sul palco c'è il sole. Il primo pezzo al sole, sono arrivata alle 6 e sono arrivata qua, ho detto vabbè, io mi siedo e svengo 5 minuti, poi mi attivo.
0: Sì, cioè. Sì, sì, sì, è proprio così. Quindi insomma posso capire che poi la prima sera si festeggia, casino, ci sta, ci sta, ci sta.
1: Quindi stai dicendo che facciamo l'after party noi poi?
0: Non credo proprio, dato che io sono 5 giorni che vengo qua alle 7 di mattina, anche oggi ero qua alle 7 di mattina.
3: No, ti dice di no soltanto perché non ha il liquido, il collirio,
2: non ha collirio,
3: no? Altrimenti sarebbe stato un sì assicurato.
0: Ma
1: sicurissimo, ma perché nessuno delle belle persone qui in festa ancora ci ha portato le 100 boccette di collirio
3: con le birre.
1: Stiamo
3: ancora aspettando.
0: Va bene ragazzi, allora io vi propongo di andare ad ascoltare un altro brano di Gatto Toro, questa Non Compleanno.
4: Io non lo so se erano gli anni 90 o se il problema fosse proprio mia mamma.

0: dopo il concerto di Noise Narcos. Ma invece, adesso vi faccio io una domanda. Qual è il concerto che aspettate di più voi?
1: Vai. Io ce l'ho. Anch'io ce l'ho.
2: Noise.
1: No, io vi sorprenderò. Io non vedo l'ora di sentire Sarafine.
0: È interessante.
1: Sono proprio gasata. Lei ha delle sonorità comunque elettroniche che mi piacciono davvero tantissimo. Ha un pezzo degli album vecchi che è La regina della Macarena, ed è fortissimo. Quel pezzo me lo ascolto, vabbè, è anche particolare il testo, però è veramente brava, brava, brava, e sono stracuriosa di sentirla live.
0: Sarafine, che sarà il 7 di agosto.
1: Dopodomani.
2: Domani.
0: Perché oggi è già domani.
1: Esatto, oggi è già domani.
2: Io aspetto gli Speed Goat, una band bresciana che però mi perderò miseramente quella sera.
0: Quindi continuerai ad aspettarli.
2: Esatto, infatti mi detto chi vi aspettate di più? Loro.
3: Io mi unisco all'aspettarmi gli Speed Goat, però io ci sarò quella sera lì. Poi io sto aspettando, vabbè, a parte classico Caparezza, assolutamente.
2: Sì.
3: Io sto aspettando tantissimo Eric Sardinas.
0: Anche perché quello è un colpaccio.
3: A parte una cotta feroce per lui da tipo 18 anni, da quando l'ho visto la prima volta alla festa degli Ultras del Brescia, mi ha folgorato anche musicalmente.
0: Era suonato alla festa del 1911, sì, sì, sì. Più di una volta, tra l'altro.
3: E io non l'ho visto una volta sola, ma era stato meraviglioso. Poi è proprio bello lui come persona. Cioè, veramente.
0: Dopo vi racconto un aneddoto.
3: Poi, vabbè, i 99 posse, perché è 99 posse sono, sì, Marco, sono storie, sono i miei, sì, ricordi.
2: Ma io ho un dubbio sulla serata dei 99 posse, che ancora magari tu puoi fugare. Vedo che sono 99 posse plus Asian Dub Foundation. Sono insieme?
0: Credo di sì.
2: Perché non ho ancora capito.
0: Che nemmeno io, ma credo.
2: Perfetto.
0: Di sì.
2: Perché
0: credo di sì.
2: Gli Asian Dub li ho ascoltati quest'anno per la prima volta con l'annuncio. Mi sono piaciuti un botto.
0: Sì, sono potentissimi.
2: 99 posse,
0: potentissimi.
2: Vabbè, che gli vai a dire.
0: Laura, tu invece qual è il concerto che aspetti?
4: Allora,
0: di più?
4: Io sono curiosa di vedere, le ho viste al magazzino, ma sono curiosa di vederle qui sul palco principale, le Faxia, perché sono meravigliose. E poi, vabbè, Good Riddance e Adolescence, quelli li attendo con trepidazione, ma anche i Discharge. Sono curiosa di vedere, o gli Odai, sono anche loro, sono curiosa di
0: decisamente vederli.
4: Più o meno questi, ma poi in verità, beh, Caparezza è sempre uno spettacolo, soprattutto per come lo spettacolo che propone durante i suoi live, che è proprio un vero e proprio spettacolo, cioè molto scenico lui, è molto teatrale, quindi sono molto curiosa anche di quello. E direi questi.
0: Adesso vi racconto un aneddoto. Non so se era la sera che hai visto Eric Sardinas alla festa dei 1911, quando c'ero anch'io, io ho assistito a questa cosa. Situazione: Eric Sardinas ha finito di suonare ed è lì tra il pubblico a firmare autografi, dischi, locandine, eccetera eccetera. E ha il pennarello in mano, no? Però era finita l'ondata di persone che gli stava chiedendo autografi, quindi stava mettendovi il pennarello e stava, secondo me, per tornare in camerino, quando da dietro lo chiama uno dei ragazzi che era presenti lì al concerto. Eric! E lui si gira, pronto, stappa il pennarello di nuovo, pronto, e invece il tipo gli fa: "Have you got a cigarette?" Eric è rimasto un po' così, poi ha tirato fuori una Marlboro americana e il tipo fa: ha visto che hai quelle americane, sono più buone queste qua.
3: No, quella
0: è fantastico. Eric era lì, diceva: "Ma veramente?"
3: Sì, aspetta, no, quella sera lì non so perché ci ha preso in simpatia, ed eravamo anche con un'altra nostra amica. Siamo stati a chiusura della festa, lui ha detto: no, loro stanno con me. Siamo stati tutta sera a chiacchierare con lui. Lui continuava a chiedere alla mia amica se si era finalmente innamorata di lui. Abbiamo riso tantissimo, ma è stato super carino, super educato, super meraviglioso.
2: E l'avevamo invitato per una spaghettata.
3: È vero, l'avevamo invitato per una spaghettata. L'avevo detto: pronti, andiamo. Era pronto a venire a casa per una spaghettata.
0: Poi probabilmente il tour manager gli ha detto: ma che cazzo, vai.
3: Sì, il tour manager ha detto: beh, no. Ecco.
0: Esatto.
2: Sempre tour manager che rovina le feste, però.
0: Ragazzi, mancano veramente pochissimi minuti alla fine di questa puntata. Io direi che ci potremmo salutare con una canzone degli Yonder, sempre tratta dal loro ultimo album, Un'altra stagione. Questa è In Svizzera.
2: Come non mi resta, la mia professoressa di italiano,
0: non mi resta che ringraziarvi. Ciao Nael.
5: Maledetta Svizzera. Mi ricorderò sempre quello che mi hai fatto.
0: Io vorrei ringraziare innanzitutto voi che ci state ascoltando, voi che venite alla festa di radio, ma anche voi persone che siete davanti a me in questo momento, pesci dell'acquario, che state contribuendo a
5: un pesce fuori dall'acquario,
0: alla riuscita di tutto questo. Vi ringrazio veramente tanto.
2: Siamo i tuoi Boris.
0: No, siamo tutti i nostri. No, quindi
1: comunque,
0: noi sì.
1: René ne aveva avuti tanti di pesci, avevamo fatto tutti una brutta fine, né? Quindi
0: infatti
1: vorrei dire, speriamo di non essere
0: quei pesci come Boris, ok? E
3: faccio il malocchio, eh.
0: Ci sentiamo domani, anzi oggi.
2: Ci sentiamo tra qualche ora.
0: Come sempre, tra
5: Coffee Break, gente.
0: Esatto. Alle 17:35 circa prenderemo la linea qui dallo studio esterno Stotco Leoni. Ciao!
2: Andiamo a pensare, ciao!
0: Ciao.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri. Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Le 10:31 minuti Radio Onda d'Urto, la riapertura delle trasmissioni in diretta dalla redazione informativa di Via Luzzago. Il giorno dopo l'inaugurazione della festa di Radio Onda d'Urto e il palinsesto speciale che prevede le rassegne stampa a partire dalle 10:30, quella nazionale, alle 11:15 quella locale, seguite dallo spazio approfondimenti attorno a mezzogiorno, un GR Flash alle 13, seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi storia di classe. Alle 13:30 libreria in festa. Questo è il palinsesto mattutino per tutta la durata della festa di Radio Onda d'Urto, che corre in via Serenissima con la grande inaugurazione che c'è stata il mercoledì 5 di agosto e che prosegue. Questa sera sul palco principale ci sarà Noise Narcos, Marte e Cuta. Alle 19:30 la libreria del Gatto Nero immagina un mondo senza polizia di Geo Maher. Spazio Siamo Bimbi alle 21, costruiamo un piccolo pezzo di mare, il Ciringhito. Alle 23:45 post-punk di Onder. Tenda Blu, Gatto Toro alle 23:45 e poi il Pachanka con la techno di A Blame Society Joint. Questo per quanto riguarda la festa di Radio Onda d'Urto questa sera, ma noi iniziamo invece adesso con la lettura dei quotidiani nel primo appuntamento informativo della mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. E allora, la rassegna stampa, il Manifesto, il Sole 24 Ore, il Domani, la Repubblica, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano sono i quotidiani in studio. Diversi temi che andremo ad affrontare nei prossimi 45 minuti. Si parlerà soprattutto di economia e poi ci sono gli esteri, con quello che è la trattativa sullo stretto di Hormuz, ma anche quello che accade in Palestina, quello che accade anche in Ucraina, e poi tanta Italia con le pagine parlamentari che parlano delle intercettazioni negate nel caso di Del Mastro, le intercettazioni che dovrebbero essere utilizzate per la difesa di Del Mastro e del suo ex socio nella bisteccheria d'Italia, ma che però probabilmente contengono all'interno anche delle dichiarazioni imbarazzanti per lo stesso politico di Fratelli d'Italia, e poi la situazione di Spin Time. Tutto questo lo troveremo insieme a tante altre segnalazioni nei prossimi 40 minuti circa. E allora cominciamo dall'Iran, cominciamo dal vedere a pagina 7, anzi scusate, cominciamo dall'economia, che è comunque collegata, perché la prima pagina del Manifesto prevede pagheremo caro, è questa la apertura con la foto di Giorgetti che dice: malgrado prima le armi, malgrado i distinguo, le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni e intanto divide anche il PD. Di che cosa si tratta? Si tratta di quello che è accaduto ieri in Parlamento, ovvero il passaggio della linea di Giorgetti che scontenta tutti. Il Parlamento ha approvato, scrive Michele Gambirasi su Il Manifesto, le risoluzioni della maggioranza che impegnano il governo ad avviare le procedure per chiedere all'Unione Europea di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per lo scostamento di bilancio. Si tratta in un triennio dello 0,6% del PIL per investimenti in transizione energetica e dello 0,9% in materia di difesa. In totale si parla di circa 36 miliardi, 14 per l'energia, 22 per la difesa. Da qui al 2028 la giornata però non è filata liscia in nessuna delle due coalizioni. Partiamo dalla maggioranza, che vede come è stata necessaria una riformulazione voluta dalla Lega. La riformulazione annunciata dal leghista Federico Freni è per il finanziamento delle misure relative alla difesa e a valutare il ricorso a diverse condizioni, ivi incluse, ove ritenute vantaggiose, quelle incluse al progetto
programma SAFE, preordinando in ogni caso in via prevalente l'utilizzo di fondi a sistemi tecnologici difensivi e di sicurezza nazionale. Nel testo depositato il SAFE era presentato come la migliore condizione e mancava il riferimento alla sicurezza, cara al Carroccio, che vorrebbe investirlo non in armamenti ma in polizia, così quello che è accaduto nella maggioranza. C'è poi anche il nodo Vannacci, che ha attaccato questo governo. I suoi deputati, quelli di Futuro Nazionale, hanno votato contro la risoluzione del centrodestra, dicendo che non saremo mai complici della svendita della sovranità economica e finanziaria del nostro paese. State mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell'Italia. Questo Edoardo Ziello, del partito di Vannacci. All'interno invece dell'opposizione di centrosinistra e riformisti Dem avevano annunciato di non votare la risoluzione approntata dal PD, da Movimento 5 Stelle e da VS, perché è troppo schiacciata sul no al riarmo, insomma una linea accelerata, spinta soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda invece che cosa accade di concreto, il bluff e i paradossi in vista di una manovra appesa a un filo, lo spiega bene Roberto Ciccarelli. L'unione della flessibilità di bilancio sul riarmo con quella sull'energia è servita al governo Meloni per infiocchettare il più grande incremento della spesa militare che sarà votato dal Parlamento italiano, 21-22 miliardi di euro nel triennio. L'operazione sarà realizzata in nome della sicurezza tra virgolette, adattabile sia al discorso neofascista contro l'invasione dei migranti, anche questo tra virgolette, sia quello atlantista della guerra per sfere di influenza, quindi la NATO contro la Russia, il suprematismo bianco contro quello altrui e così via. Nel nuovo paradigma della sicurezza, sempre tra virgolette sicurezza, rientra la transizione energetica, per la quale la Commissione UE ha autorizzato il governo a spendere circa 14 miliardi restanti dello scostamento di bilancio, pari complessivamente all'1,5% del PIL, quindi 35-36 miliardi in totale. Lo ha dichiarato del resto da poco la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: le destre non possono presentarsi al voto del 2027 aumentando solo la spesa per la difesa, devono dare l'illusione di farsi carico dell'aumento dei carburanti e delle bollette domestiche generato dalla guerra contro l'Iran scatenato dal loro bizzoso alleato Trump, mentre i salari restano al palo, scrive poi Roberto Ciccarelli.

2028 per infrastrutture per le rinnovabili, rete di trasporto o elettrificazione. Nulla che possa andare a famiglie e imprese sotto forma di aiuti diretti o risposte temporanee ai rincari che si affrontano oggi, non tra due o più anni, quando sarà peggio. Il punto centrale, poi la conclusione dell'articolo di Ciccarelli, è proprio l'intervento di Giorgetti, perché l'intera politica economica, compresa la prossima legge di bilancio, resta appesa all'uscita dalla procedura di infrazione UE per deficit eccessivo. La nuova data chiave è il 22 settembre, quando Eurostat e Istat certificheranno se il deficit sarà o non sarà sceso ben al di sotto del 3% del PIL. Se così non dovesse essere, ed è un'ipotesi da non scartare, la prossima legge di bilancio non potrà contenere alcuna marchetta elettorale e l'Italia rimarrà incatenata alla procedura per anni, anche perché la flessibilità sull'energia andrà a pesare su deficit e debito, come confermato da Giorgetti. Qui c'è l'altro paradosso di una maggioranza che non vuole pagare gli interessi sul debito fatto per le armi, ma non ha problemi a pagare quello sull'energia. In realtà le due coperture sono collegate, l'una non si tiene senza l'altra. C'è anche un articolo di commento su questa spesa bellica firmato da Andrea Colombo. Quel che il governo ha deciso e la maggioranza, compresa la Lega, ha confermato resta chiaro: uno scostamento di bilancio che si aggirerà sui 22 miliardi, destinato ad andarsene in armi e sistemi di difesa invece che in case, scuole e ospedali. Alla cospicua sommetta si aggiungeranno altri 14 miliardi e mezzo di scostamento per l'energia, da spendere in tutto tranne ciò che più servirebbe: lo sviluppo a passo di carica, lo sviluppo a passo di carica di fonti di energia alternative ai fossili. Il ministro Giorgetti, che a differenza del suo leader non fa il prestigiatore, non ha nascosto il rischio immenso annidiato dietro lo scostamento. Se in autunno il riconteggio del deficit dirà che l'Italia è sotto il tetto del 3%, allora non saremo più incatenati dalla procedura di infrazione per eccessivo deficit, ma se invece il verdetto sarà negativo, confermerà cioè che il deficit è al 3,1%, venirne fuori sarà una questione di anni, non di mesi. La mazzata avviata ieri peserebbe sul deficit futuro, tenendolo al di sopra del 3% a lungo, forse sino al 2030. Purtroppo la generosa clausola di salvaguardia europea non vale per chiudere una procedura già aperta. Meloni e Giorgetti se la stanno giocando testa o croce, dita intrecciate, e speriamo di cavarcela così. Il manifesto su quello che è accaduto, su quello che è questo voto che c'è stato ieri in Parlamento. Ovviamente quando si parla di economia, almeno i titoli vanno letti anche dal Sole 24 Ore. Manovra da clausola di salvaguardia UE, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa, e poi se ne parla nelle pagine interne, a cominciare dalla pagina 4, che quindi conferma Giorgetti che l'Italia chiederà la clausola per il 0,6% del PIL sull'energia e dello 0,9% sulla difesa nel triennio. Primi progetti all'Unione Europea a metà agosto per anticipare margini sul 2026. Punti chiave, secondo il Sole 24 Ore, sono tre: la spesa green, lo 0,6% per l'energia è diviso su due anni, perché non si può superare lo 0,3 su base annua, e quindi questa spesa si concentrerà sul 2027-2028. Poi c'è l'incognita che dicevamo prima: su tutto l'impianto pesa l'incognita ancora irrisolta del deficit 2025 e della procedura UE per disavanzi eccessivi. E poi insomma c'è la legge di bilancio, dalle pensioni al bollo auto alle tredicesime ai tagli fiscali. Il menù della maggioranza è già sconfinato, così viene definito da Il Sole 24 Ore, che poi in basso riporta anche un articolo sul safe. Ora in gioco 6 miliardi, risparmi certi ma variabili, probabile l'utilizzo solo della quota legata a progetti comuni con altri paesi. Sempre per questo riguarda, a questo riguardo della, di questo, diciamo così, Conti, la delega, la riforma chiude con 29 decreti tra le incompiute, l'IVA, l'IRAP e il gioco. Sta parlando di questa riforma.

ma con gli ultimi tre decreti delegati, che sono quelli del correttivo omnibus, quello sul federalismo fiscale e il fisco locale, per chiudere poi la giurisdizione tributaria. I testi unici, 8, che sono stati varati nel percorso di attuazione di questa delega, entreranno in vigore nel prossimo 1° gennaio, con l'atto conclusivo della riforma, che sarà il codice tributario. E viene sottolineato che sono 440 i provvedimenti legislativi che vengono riordinati con questa delega, con questa riforma. Questo per chiudere poi la parte dell'economia, che è strettamente collegato a quello che è lo scenario medio orientale, perché non è un mistero che se c'è stato un così forte aumento delle spese dell'energia, dei carburanti, è proprio per via degli scenari di guerra, quindi nel 2022 Russia-Ucraina, e poi questo 2026 che si è insomma sviluppato attorno alle decisioni di bombardare l'Iran e di portare l'Iran a chiudere lo stretto di Hormuz, stretto che è in via di risoluzione, secondo quanto viene dichiarato nelle trattative tra l'Iran e l'Oman, che però mettono la clausola, soprattutto l'Iran, se non ci arriveranno degli ostacoli da parti terze, e qua bisogna leggere, le terze parti sono ovviamente gli Stati Uniti e il blocco sullo stretto di Hormuz. Secondo la posizione ufficiale di Teheran, i negoziati sulle modalità di transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz costituiscono una questione esclusivamente iraniano-omanita, senza alcun collegamento con gli Stati Uniti. L'apertura dello stretto dipenderebbe semmai da un cambiamento del comportamento americano e dalla cessazione delle violazioni che l'Iran attribuisce a Washington. Questo è l'articolo che ricostruisce la vicenda su Il Manifesto, firmato da Francesca Luci. Un secchio d'acqua fredda sulla festa di Trump, dunque. Qualora un'intesa venisse raggiunta, questo non garantirebbe automaticamente una rapida riapertura dello stretto. Teheran lo ripete in tutti i modi. Una delle sue richieste principali resta infatti la rimozione del blocco navale statunitense sui porti del paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che le coordinate geografiche del percorso previsto dalle parti sono state definite. Se non ci saranno ostacoli da parte di terzi, le dichiarazioni congiunta dei due paesi, comprensiva, quindi i due paesi sono l'Iran e l'Oman, comprensiva delle principali considerazioni e dei punti concordati, è in fase di revisione e stesura finale. Ora non si può altro che aspettare. Resta però da capire che cosa comprenderebbe nel concreto un eventuale accordo. Da quanto trapelato, la proposta iraniana prevede un'intesa temporanea della durata di 1 o 3 mesi, durante la quale Teheran eserciterebbe un ruolo di controllo dominante sull'ingresso al Golfo Persico. Restano aperti numerosi nodi da chiarire: la definizione operativa del termine controllo, il ruolo dell'Iran sulle navi in transito nella direzione opposta, le condizioni per le intercettazioni navali, le modalità di accesso per le navi straniere e il livello di informazioni che Teheran vuole ottenere sui carichi. L'intesa prevederebbe inoltre, a favore dell'Iran, commissioni tra il 5 e il 7% del valore del carico per il transito, una misura presentata come volontaria, ma che di fatto si tradurrebbe in un pedaggio implicito. Quindi, insomma, questo è quello che sta, insomma, anche rendendo difficile la chiusura di questa trattativa, ovvero gli Stati Uniti che si ritrovano, in particolare Donald Trump, che si ritrova, dopo aver iniziato questa guerra, a non essere nelle condizioni di poter dire di aver ottenuto qualcosa, ma anzi di aver dato all'Iran la potente arma di controllo dello stretto. E questo ovviamente non è uno scenario che fa piacere
al presidente statunitense. Presidente statunitense che in questi giorni è veramente fuori di sé per quelle che sono le dichiarazioni che stanno arrivando a mezzo stampa da diverse fonti e che sempre di più vengono riprese sulle conseguenze dell'impegno bellico degli Stati Uniti in questi mesi. Missili e difese aeree, le armi USA sono quasi finite. Questo è il titolo del Corriere della Sera a pagina 10, nel taglio basso della sua pagina degli esteri, e firma di Guido Olimpio, che dice che è stato bruciato l'80% degli intercettori e per colmare i vuoti serve molto tempo. Una dichiarazione che riprende tutto quello che sono le analisi che stanno uscendo in questi giorni e che vengono riprese da moltissimi media, soprattutto negli Stati Uniti. Quindi per esempio prendiamo le JDAM, le bombe semplici modificate con kit che le rendono più accurate, ne allungano la portata, costano solo $80,000, meno dei 3,5 milioni del Tomahawk, ma per colmare i vuoti serve del tempo, come è necessario per un altro settore critico, quello legato allo scudo antiaereo. Nuove stime sostengono che gli Stati Uniti avrebbero bruciato l'80% degli intercettori antimissile. Si è parlato di quasi 300 Taad, su un totale di 360 in dotazione, di oltre 1000 Patriot su 2200 di riserva, più la metà degli SM3, non dati ufficiali, quindi sono da verificare, ma sono apparsi alla fine di luglio. E pochi giorni fa un alto ufficiale statunitense aveva sottolineato come la Navy avesse bisogno di schierare altre unità dotate di antimissile per accrescere le difese, una situazione difficile che costringeva il comando a decidere quali dovessero essere le priorità: la tutela dello scacchiere europeo o la protezione degli alleati mediorientali a partire da Israele. Probabilmente una forzatura determinata dalla volontà di rendere chiaro il problema, un richiamo legato al quadro regionale. Questo è quello che sta succedendo. E poi nella notte sono arrivate fortissime dichiarazioni che non sono riprese dai giornali, proprio da Donald Trump, che ha insomma minacciato numerosi anni di carcere per quei media che dessero questo tipo di informazioni, cioè che raccontassero lo stato delle munizioni degli Stati Uniti. Parole che vengono riprese un po' da tutti i giornali. Prendiamo per esempio l'articolo del Fatto Quotidiano, scusate, non le parole di Trump, ma le dichiarazioni attorno alle scorte che vengono riprese dalla, per esempio, la CNN. States a secco di intercettori, usato in Iran l'80% di Taad e l'oltre il 35% dei Patriot PAC 3. Questo è anche il titolo del Fatto Quotidiano a pagina 8. I Patriot sono tra l'altro proprio quella quell'arma che vorrebbero per difendersi in Ucraina, per difendersi da quello che accade con i bombardamenti che in questi giorni in particolar modo stanno arrivando da parte della Russia. Prendiamo per esempio il Domani, che racconta: Kiev in difesa, i missili russi fanno strage, Zelensky dice i Patriot potevano salvare vite, due droni terrorizzano intanto l'aeroporto di Lipsia. Questo è il Domani. A pagina 7 racconta Davide Maria De Luca, che appunto dall'inizio del conflitto è sostanzialmente sempre a Kiev: zero intercettazioni, 28 missili tutti a segno, almeno 17 morti e più di 40 feriti, è questo il bilancio dell'ultimo attacco russo su Kiev, il terzo in una settimana, che si è rivelata una delle più intense dall'inizio del conflitto, complice anche il fatto che l'Ucraina ha completamente esaurito i suoi missili intercettori e quindi i suoi cieli sono completamente aperti ai missili russi. Mosca ha deciso di approfittare di questa finestra di vulnerabilità di Kiev per colpire il distretto della logistica della capitale, una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro il gigante dell'e-commerce Wildberries, da settimane sistematicamente bombardato dagli ucraini. Due magazzini nella regione russa di Tula sono stati attaccati proprio ieri notte.
notte i missili russi hanno danneggiato i magazzini di Nova Pochta e di Rozetka, due dei principali operatori ucraini, ma hanno anche devastato una stazione ferroviaria locale, uccidendo 8 persone che si erano attardate ad attendere un treno in ritardo. Questo è lo stato delle armi di contraerea che abbiamo visto essere state usate fino al limite delle scorte da parte degli Stati Uniti, ma anche l'Ucraina sta rimanendo senza. Sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, c'è anche qualcosa che si muove sul punto politico: la elezione di El Zayed. Ne parlano tutti i giornali. Stiamo parlando di una elezione primaria, quindi insomma all'interno del Partito Democratico. El Zayed, uno dei candidati che era sostenuto da quell'ala progressista del Partito Democratico, per intenderci quella che fa capo a Bernie Sanders e a Alessandra Ocasio-Cortez, i volti più noti, con le parole di Mohammed Ali, abbiamo scosso il mondo. E questo è il messaggio che il democratico del Michigan, Abdul El Zayed, lancia ai suoi sostenitori nella conferenza stampa della vittoria ieri pomeriggio a Detroit. È infatti il candidato progressista osteggiato dalla lobby israeliana AIPAC ad aver vinto le primarie democratiche per il seggio al Senato, ora occupato dal repubblicano Mike Rogers. El Zayed sfiderà proprio Mike Rogers nelle elezioni di midterm di novembre. Non è stata, scrive Giovanna Branca su Il Manifesto, un'onda pazzesca, perché ha vinto con un solo punto di vantaggio, il 48,5% contro il 47,5% di Ali Stevens, che è sostenuta dall'ala centrista del Partito Democratico. Quindi non è stata la vittoria strabordante che era stata proiettata dai sondaggi, ma in quello che The New Republic definisce lo swingest of the swing states, cioè lo stato in bilico più in bilico di tutti, il Michigan. La vittoria dell'ala progressista del partito rappresenta comunque la scossa evocata da El Zayed. Quindi abbiamo scosso il mondo. Queste le parole di quello che potrebbe a questo punto essere, se vincesse poi le elezioni di midterm, essere il primo senatore musulmano degli Stati Uniti, mentre invece sappiamo che alla Camera del Congresso ce ne sono già stati. Andiamo a prendere anche, ne parlano un po' tutti i quotidiani della vittoria di El Zayed. Andiamo a prendere anche come la presenta il Domani: Michigan dopo New York, il socialista El Zayed vince e scuote i democratici. Il risultato arriva al termine delle primarie. Questa è una delle cose interessanti che fa notare fin da subito il Domani. Arriva al termine delle primarie più costose nella storia democratica per un seggio al Senato, con oltre 65 milioni di dollari spesi in larga parte da gruppi filo israeliani come l'AIPAC, che hanno messo più di 30 milioni sulla campagna di Stevens per cercare di fermare El Zayed. Non è bastato. L'ex funzionario della sanità di origini egiziane affronterà a novembre il repubblicano Mike Rogers, l'ex deputato, in una delle sfide che decideranno il controllo del Senato. Se vincesse sarebbe il primo senatore musulmano nella storia americana. La sconfitta di Stevens è un colpo diretto ai vertici del Partito Democratico. La governatrice Whitmer si era schierata per lei nelle ultime settimane di campagna, con un endorsement letto come un tentativo estremo di arginare la corsa travolgente di El Zayed. Anche il capogruppo democratico al Senato, Chuck Schumer, e il senatore uscente
Gary Peters erano con Stevens. E il Sayed invece ha raccolto, come dicevamo anche prima, il sostegno di Bernie Sanders e di Alexandria Ocasio-Cortez, oltre a quello del sindacato United Auto Workers, decisivo nello stato simbolo dell'industria dell'auto e della classe operaia tradita dalle spietate leggi della globalizzazione. Nella stessa notte il deputato statale Donovan McKinney, socialista democratico, ha battuto il deputato uscente Shree Tendar nel 13° distretto di Detroit. Quindi insomma stiamo parlando di anche un'altra vittoria importante sempre all'interno delle primarie del Partito Democratico degli Stati Uniti. Con questo noi chiudiamo un po' la parte dedicata anche agli esteri e torniamo a occuparci di Italia. Sono tante le segnalazioni, tante le notizie che arrivano dall'Italia. Quella principale, secondo molti quotidiani, non era quella della manovra, di quella che sarà la manovra con cui abbiamo aperto anche la nostra rassegna stampa nazionale, ma i segreti di Del Mastro, così Repubblica la presenta. Il voto contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede all'Unione Europea i 35 miliardi per la difesa d'energia, invece era quello con cui avevamo aperto. Andiamo a vedere quindi questa vicenda di Del Mastro. Prendiamo il Manifesto a pagina 4. Borsellino, Scalfaro e le chat, lo scudo trash di Del Mastro, la reazione ufficiale della Procura di Roma dopo appunto questa negazione è no comment. Le opposizioni e anche la Procura di Roma chiederanno probabilmente l'intervento della Consulta per risolvere il probabile conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato. Contano di più le prerogative di un parlamentare o il diritto alla difesa di un imputato comune? Questa è la vicenda, perché servono le chat di Del Mastro alla Procura di Roma, perché c'è un'inchiesta contro il suo ex socio Mauro Carroccia. Mauro Carroccia e Andrea Del Mastro sono i protagonisti di questo caso della bisteccheria romana, bisteccheria d'Italia, il ristorante romano che è al centro di un'indagine per riciclaggio, intestazione fittizia con l'aggravante mafiosa riconducibile ai clan camorristici dei Senese. Queste chat per il diritto alla difesa di Mauro Carroccia dimostrerebbero, insomma, secondo quanto dicono, la proprietà effettiva di Del Mastro, di quelle quote e non quelle invece dei clan dei Senese. Però in queste chat Del Mastro, secondo quanto viene sospettato dalla maggior parte dei commentatori, avrebbe dei commenti imbarazzanti sui suoi colleghi di partito, sul governo, e è per questo che il Domani la presenta così voto. Salvato da se stesso, Andrea Del Mastro delle Vedove avrebbe tanto voluto che i PM di Roma che indagano sulla bisteccheria d'Italia leggessero le chat intercorse tra lui e il prestanome dei clan Senese Mauro Carroccia, ma i suoi compagni di partito e la destra tutta non l'hanno accontentato, garantendogli la ricandidatura, risparmiandogli, crede qualcuno, l'imbarazzo politico dovuto ad alcuni messaggi poco istituzionali. Goliardici li aveva definiti il difensore dei Carroccia, gli unici due indagati dalla Procura Capitolina per gli affari con l'ex sottosegretario alla giustizia, di cui, come detto, gli inquirenti non potranno acquisire gli scambi virtuali con i soci. E questa è la vicenda di Palazzo di cui si occupano la maggior parte dei giornali. Occupandoci invece di quello che accade fuori dai palazzi, sicuramente molto importante tenere gli occhi accesi attorno a quello che riguarda lo sgombero di Spin Time, l'iniziativa presa dopo un piccolo incendio che
c'è stato nella occupazione che dava una casa a centinaia di persone. A Spin Time è l'ora delle stime, si spera in un accordo ponte. Una delegazione della comunità di Spin Time ieri è tornata in Campidoglio a fare il punto della situazione. Ci sono per l'amministrazione comunale, c'erano gli assessori al patrimonio e alle politiche sociali. È stato comunicato che Roma Capitale ha formalizzato 2 giorni fa una proposta di acquisto del palazzo dalla proprietà. L'offerta si basa su una valutazione dell'Agenzia del Demanio, un passaggio non obbligatorio che però risponde a 2 esigenze precise: quella di contravvenire a possibili azioni da parte di chi vorrebbe impedire l'acquisto, tirando in ballo ipotesi di danno erariale, e quella di velocizzare la pratica sulla sorta di una documentazione preventiva. La prima esigenza non è affatto peregrina. Sempre martedì, infatti, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno mandato una lettera in carta intestata per diffidare la giunta a procedere all'acquisto dell'immobile. Ma la polemica politica a spicciola, quotidiana, pare davvero di cattivo gusto di fronte alle persone in carne e ossa e alle loro condizioni di vita. Ricordiamo insomma che l'obiettivo dovrebbe essere quello di consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. All'esterno, poi concludiamo questo articolo, proseguono le iniziative culturali e quelle di solidarietà per attenuare la fatica della vita per strada. Circola un mix di stanchezza, allarme, moderata fiducia sui movimenti in atto. Dopo la grande paura per la bambina di 1 anno e mezzo che per il caldo e per le condizioni ambientali ha perso conoscenza ed è stata portata all'ospedale San Giovanni in codice rosso, i medici continuano a lamentare le pessime condizioni e a insistere sulla necessità che la partita si chiuda il prima possibile. Questo per quanto riguarda le vicende di Spin Time. Andando avanti sull'Italia, un'altra delle vicende importanti, ma però mi arriva una notizia che leggiamo subito, perché proprio poco fa è arrivata la notizia della morte di Francesco Guccini, uno ovviamente dei cantautori e intellettuali italiani più importanti dell'ultimo secolo. E allora prendiamoci un attimo di pausa e andiamo ad ascoltare una sua canzone.

0: quindi se n'è andato poco fa Francesco Guccini all'età di 86 anni. Noi torniamo adesso a occuparci della nostra rassegna stampa, alcune segnalazioni in chiusura con alcune notizie che vengono dall'Italia, come il tentativo di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto, pagina 3 del Sole 24 Ore, che sembra crederci ancora. Per l'ex Ilva spunta la possibilità di una cordata di imprese italiane, tavolo al Ministero al MIMIT e quindi il Ministero delle Imprese del Made in Italy, incontro serio e proficuo secondo Orsini, ci sono le condizioni per valutare. Il Ministro Urso dice dall'industria risposta importante, si aggiungerà una proposta alla proposta di Jindal e allo studio è una quota di Invitalia in minoranza. Questo per quanto riguarda la posizione del Sole 24 Ore e quindi insomma la posizione di Confindustria, senza particolare paura di essere smentiti. E invece per quanto riguarda, vediamo per esempio la Repubblica, come viene presentata questa notizia: si apre uno spiraglio per la cordata italiana in corsa contro il tempo, le nostre imprese valutano la possibilità di presentare un'offerta alternativa a quella di Jindal, l'incognita del nuovo bando. Sono stati, secondo Adolfo Urso, il ministro per le imprese, illustrati agli enti locali 17 progetti di reindustrializzazione dell'area, pari a oltre 2 miliardi di investimenti collettivi. Dice il presidente della regione De Caro: esco dalla riunione peggio di come sono entrato, siamo convinti che bisogna partire da un polo decarbonizzato, nazionalizzazioni a metà e imprenditori in fuga, finiti nel forno 24 miliardi. Questo è un articolo di analisi di Francesco Manacorda, che ricorda come dall'inaugurazione con Saragat a oggi le promesse tradite del siderurgico tra privatizzazioni, commissari e appelli al mercato, e quindi insomma il picco di produzione che si era raggiunto nella gestione Riva tra il 2006 e 2007 era di 8,5 milioni di tonnellate, e invece dal 2012 in poi, quando c'è stato il sequestro che non ha risolto il caso, sono passati già 8 governi sul ex Ilva di Taranto. Per quanto riguarda le notizie che arrivano dall'Italia, andiamo a vedere, e restiamo in tema di lavoro, perché ovviamente l'ex Ilva di Taranto è anche non solo una questione ambientale, ma anche una questione di lavoro per migliaia di operai e famiglie dell'azienda e dell'indotto. Ma per quello che riguarda il lavoro, è in arrivo un nuovo scudo penale. Per cosa si tratta? Per quello che è la possibilità di sanzionare un'azienda per caporalato o per sfruttamento dei lavoratori. Andiamo a prendere, non so, tutte le battaglie che si sono tenute per esempio negli ultimi anni sul settore della moda, sul settore dei rider, sul settore delle consegne, tutto quello che abbiamo visto, il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori, processi come quelli di Milano sugli appalti dei grandi marchi di moda, quelli di Prato sulla filiera del tessile, le inchieste sui big della logistica, le app che consegnano cibo a domicilio, scrive Roberto Rotunno sul Fatto Quotidiano, le indagini per portare avanti iniziative giudiziarie simili saranno rese ben più rognose e complesse per i pubblici ministeri, con rischio di ridurre il disincentivo che oggi tenta di prevenire fenomeni che colpiscono il nostro mondo del lavoro, quasi sempre i più deboli. La CGIL è fortemente contraria a questo disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri dell'altro ieri, un disegno di legge fortemente caldeggiato da Confindustria, che interviene sulla legge 231 del 2001, quella che regolamenta la responsabilità penale delle imprese. Si tratta delle norme che stabilisce la possibilità di perseguire l'azienda come ente, e per questo si distingue dalle classiche norme penali che si rivolgono alle singole persone. La promessa è doverosa. Questo scudo non interviene a favore dei manager per le loro responsabilità personale, salverà invece molte imprese che oggi possono essere colpite da multe per gli illeciti commessi dai loro dirigenti. L'impatto sul mondo del lavoro sarà rilevante, soprattutto nelle catene di appalti e in un momento storico caratterizzato da diffusi fenomeni di sfruttamento che in diversi territori hanno dato vita a importanti iniziative delle procure. Questo per quanto riguarda lo scudo penale, e in tema penale chiudiamo la nostra rassegna stampa. Tra le tante segnalazioni che ci sarebbero, anzi ne aggiungiamo un'altra al volo subito dopo, perché ieri è stato presentato il rapporto di Antigone di metà anno. In cella senza respiro, le carceri al limite della sopravvivenza. Se perfino il Papa deve cercare rifugio dall'anomala ondata di calore che attanaglia l'Italia, figuriamoci come possa sentirsi in questi giorni chi è ristretto in carcere, dove la temperatura spesso supera i 40 gradi, condizioni al limite della sopravvivenza. Tra caldo estremo e sovraffollamento record, registra il rapporto di metà anno 2026 presentato ieri dall'associazione Antigone. La sintesi di Eleonora Martini sul Manifesto è: celle sature ai livelli record registrati solo nel 2013, l'anno in cui venne l'Italia condannata con la condanna Torreggiani nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, scarsità cronica di ventilatori, frigoriferi ammessi dal DAP solo negli spazi comuni, finestre schermate che bloccano il passaggio dell'aria e che a volte perfino mancanza di acqua corrente in alcune ore della giornata. Questo per quanto riguarda le celle, che si collegano anche al caldo estremo, con il governo che resta muto su caldo estremo e incendi. Oggi una giornata da bollino rosso in 27 città, la prima volta che in tutte le città monitorate dal Ministero della Salute, da Torino, Bari, Bolzano, Palermo, Bologna, Firenze, Roma, tutte le città c'è il bollino rosso, con un caldo superiore ai 40 gradi in molte di queste città. Infine, l'ultimissima segnalazione che troviamo, sarebbero due, ma siamo ormai veramente davvero oltre il tempo massimo, la prendiamo sullo sport. La guerra è iniziata, la FIFA, Infantino va a caccia di voti e prova a difendere il trono. FIFA, perché c'è questo che succede? Abbiamo visto la settimana scorsa, Infantino aveva provato a privatizzare i mondiali di calcio, non c'è riuscito perché contro di lui contro il suo tentativo di cedere le quote del mondiale un fondo privato, c'è stata l'opposizione di buona parte dei paesi membri della FIFA, in particolare la UEFA e poi quelli del nord, la UEFA che rappresenta l'Europa, il nord Centro America e anche l'Asia. Quindi Infantino non avrebbe avuto i voti, ma poi quando il focus si è spostato sul futuro della presidenza della FIFA, gli equilibri si fanno molto meno definiti, e quindi adesso, scrive Valerio Moggia su Il Domani, ci saranno queste elezioni che ci saranno l'anno prossimo. Il presidente ha cercato di serrare i ranghi, al Marocco ha promesso la finale del mondiale in cambio di un sostegno. L'inerzia sembra sorridere a Ceferin, che sta ottenendo successi mediatici, e c'è stato anche un grande ex calciatore, Luis Figo, che ha chiesto le dimissioni di Infantino. Quindi insomma, questa è una vicenda sicuramente che nei prossimi mesi tornerà a tenerci occupati. E con questo si chiude la nostra rassegna stampa nazionale, e ripetiamo una notizia che abbiamo dato durante questa rassegna stampa: è morto il grande cantautore italiano Francesco Guccini. Ascoltiamoci una sua canzone nel accompagnarci alla rassegna stampa locale.
1: Con il vestito nuovo per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro, e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta in questa mattinata, in questo giovedì 6 di agosto con i quotidiani locali. Diamo un'occhiata velocemente alle aperture, sono piuttosto diversificate. Il giornale di Brescia ha in primis i dati della prefettura: migranti, Brescia è sotto controllo. Già il titolo, come dire, è un pezzo del problema del racconto. Comunque i dati della prefettura fotografano la diminuzione dei richiedenti asilo nei CAS della provincia. Sono circa 1.400-300 in meno rispetto all'anno precedente. Su questo poi ci sono le parole del questore Sartori. Il taglio è sempre quello, diciamo, un po' alla Rudolf Giuliani: law and order, controlli per intercettare chi ha precedenti penali. Poi nel taglio basso invece, maxi incendio in un'azienda agricola, siamo a Trenzano, in un capannone, più di 1.000 rotoballe di fieno sono andate in cenere, l'intero foraggio di un'azienda agricola della zona. Per evitare che l'incendio ripartisse, i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la giornata di ieri smassando le balle di fieno. Sempre in tema di incendi, ieri sera nel Pavese è scoppiato un altro incendio, in questo caso all'interno di una discarica di rifiuti, o meglio di un'isola ecologica, e sta anch'essa ancora bruciando. Taglio basso invece, cordata italiana per l'ex Silva, ne abbiamo parlato poco fa in rassegna stampa nazionale, gruppi bresciani alla finestra, questo perché sono diversi, come dire, gli imprenditori dell'acciaio nella nostra provincia. Andiamo in taglio basso, la protezione civile non c'è, ma una sede tutta nuova. Accade a Rudiano, bagarre in consiglio comunale. 1 milione di euro investiti per la sede della protezione civile. Ha già comunque già diversi problemi la struttura, ma soprattutto a Rudiano, un paese dalla bassa occidentale, non c'è il gruppo della protezione civile. Un'altra emergenza, quella dell'acqua, crisi idrica, si allarga l'emergenza. Altri comuni hanno disposto delle misure. Sempre sul tema, cambia il clima ma cambiano anche le tecniche per irrigare, come l'agricoltura risponde alla crisi climatica. Ricordiamo che c'è un tema in più, che è quello delle colture che vengono utilizzate, nello specifico il mais, che poi viene utilizzato in grandissima parte per, come dire, alimentare l'industria alimentare intensiva, che è, tra le altre cose, oltre a essere un problema poi per quanto riguarda, come dire, le emissioni nell'aria, è anche un tipo di coltura che richiede molta acqua. È evidentemente una riflessione andrebbe fatta anche su questo. Su questo apre Brescia Oggi: agricoltura in ginocchio, risorse idriche razionate, stangate per gli extra costi. Le difficoltà riguardano anche gli allevamenti, soccorsi, mucche e pecora, 1.000 metri di quota a Briano di Gargnano perché mancava l'acqua, trasportati con gli autobotti 20.000 litri di acqua. Sempre sul tema, gli effetti della siccità, la grande sete dei fiumi bresciani, c'è una foto del Mella in città ridotto ad un rigagnolo, e poi nel lago di Iseo invasione di alghe. Ovviamente la temperatura è più alta, le alghe proliferano, sono già state raccolte il triplo di quelle raccolte in tutta l'estate dell'anno scorso, per dare un dato. Andiamo poi a vedere invece notizia a suo modo curiosa: la truffa del gelato, decine di segnalazioni. C'è della plastica nel mio gelato, con richiesta di risarcimento, è però un imbroglio. Decine le segnalazioni in provincia. In alcuni casi è cambiato il prodotto, non il gelato ma qualcosa di gastronomia, nel mirino anche le rosticcerie. Così Brescia Oggi. Il Corriere della Sera di Brescia invece, un'apertura dedicata alla folta comunità marocchina nel bresciano, 12.000 persone. Dei 72.000 cittadini marocchini entrati irregolarmente a Ceuta nei giorni scorsi, oltre 70.000 sono stati già rimpatriati, 84 sono morti. Dei 2.000 rimasti nessuno è uscito però da Ceuta. E mentre si blindano porti ed aeroporti nella sola provincia di Brescia, le acquisizioni di cittadinanza di persone originarie dal Marocco sono state 1.154. Sono circa 12.000 le persone originarie del Marocco che vivono nel bresciano, su un totale di 154.000 stranieri, quindi quasi il 9%. Di spalla però c'è un altro articolo molto interessante, perché appunto l'occhio soprattutto delle destre dei media mainstream è focalizzato sul flusso che parte da sud, dal Marocco, arriva a nord, c'è di persone sostanzialmente. C'è un altro flusso però che parte da nord e va a sud, è il flusso delle armi. Il dato emerge da un'analisi di Giorgio Beretta, analista dell'Opal. Da solo bresciano in 9 anni sono andate al governo di Rabat migliaia di armi. Dal 2017 ad oggi l'Italia ha esportato in Marocco 71.000 pistole, 1.700 fucili, decine di carabini e 110 fucili automatici. La quasi totalità di questo pacchetto, numeri alla mano siamo intorno a 80.000 pezzi di arma, arriva dalla Valle Trompia, dalla Beretta di Gardone e dagli fratelli Tanfoglio, l'analisi di Giorgio Beretta dell'Opale. Noi poi la leggeremo. Taglio basso invece ad Ossimo, lite violente a taffi danzati, l'uomo alla peggio e va in eliambulanza a Sondrio, è un 46enne. Fine di spalla, controlli, 22 espulsioni, 377 permessi ritirati, sono i dati forniti anche qui dalla prefettura e dalla questura solo negli ultimi giorni, con una ondata di ordinanze ad hoc tutte firmate dal questore Sartori. Infine c'è la Repubblica di Milano, due notizie che noi segnaliamo. Donna aggredita al Montestella, pericolo violenza nei parchi cittadini, terzo episodio registrato in un mese. L'assalitore è stato messo in fuga in questura, si lavora all'identikit. L'idea è che ci possa essere quindi un collegamento fra questi tre episodi. E poi invece in taglio basso una vicenda, due in realtà, che segnaleremo. La prima è la lettura, diciamo, è lombarda dello stesso dato che troviamo su Brescia Oggi, cioè i giorni dell'afa e della siccità. C'è un caso emblematico, quella della piazza del caldo record, piazza Zavattari, uno dei posti più caldi di Milano. Ieri alle 15:30 la temperatura era di 39,7 gradi. Nella grande aiuola al centro del piazzale, alla fine di viale Migliara, i ragazzi passano quindi a 450 metri dal lido di piazzale Lotto. Qui però anche gli alberi non vivono più così. L'articolo di apertura di pagina 5 della Repubblica di Milano. È collegato, c'è anche, come dire, un articolo culturale a suo modo interessante, una serie di fotografie, i luoghi dell'estate di una volta, quando nei navigli si faceva il bagno. Da ultimo, invece, da cui noi partiremo adesso, scritte contro le autorità, arrivano le maxi multe, questa è repressione. Le parole sono quelle di compagni e compagni dello spazio della panetteria occupata di Milano, una delle realtà colpite dall'ondata di multe, decreti penali di condanna, chi più ne ha più ne metta, degli ultimi mesi, ma ne capiamo un po' di più con questo articolo che troviamo a pagina 6 della Repubblica di Milano, a firma di Carmine Guarino. Sfilando dietro uno striscione con un messaggio resistenza e sabotaggio, blocchiamo tutto e spacchiamo tutto il resto. E poi il coro scontri, scontri. Questo il corteo non previsto e autorizzato, che aveva lasciato poi sui muri del Politecnico diverse scritte. La questione era relativa ad una serie di manifestazioni che si erano tenute il 13 di maggio e poi il 16 di giugno. Si parla soprattutto delle mobilitazioni legate da un lato alle proteste per il 41 bis contro Cospito, e poi la manifestazione invece che si era tenuta a seguito dell'arresto di 7 esponenti anarchici a Roma, accusati di un attentato sui binari dell'alta velocità tra Roma e Firenze. Un doppio blitz, così viene definito, costato però a Milano a 43 persone multe fino a 2.000 euro. La motivazione: grida e manifestazioni sediziose. Un illecito previsto dall'articolo 654 del codice penale, quello modificato ad aprile dal decreto sicurezza del governo, che ha inasprito le sanzioni. All'epoca erano ferme, si fa per dire, a 400 euro, ora siamo a 2.000 euro. La prima applicazione di questo articolo a Milano ha colpito oltre 40 attiviste e attivisti, soprattutto storici anarchici milanesi, poi esponenti della panetteria occupata e del SOX, il collettivo da poco sgomberato dagli spazi del Politecnico. Il primo appuntamento di piazza 13 di maggio ha visto 36 multe dopo gli arresti per quanto era accaduto in piazza a Milano fuori dalla centrale il 22 di settembre 2025 nelle manifestazioni per la Palestina. La seconda volta invece 7 persone multate, qui proprio per, come raccontavamo, l'arresto di 7 esponenti anarchici accusati di avere piazzato un ordigno esplosivo sui binari della TAVA tra Roma e Firenze. In questo caso il gruppo, compattatosi in via Mascagni, aveva esposto uno striscione: riprendiamo ciò che ci avete tolto, spaccheremo quello che ci avete dato, e lasciando una serie di scritte sui muri. Sono quindi arrivate queste ondate di sanzioni, parliamo all'incirca di 60-70 mila euro, contro cui si scaglia in particolare la panetteria occupata, che sta raccogliendo i provvedimenti per presentare ricorso. È un evidente cambio di strategia, denunciano dalla panetteria. Invece di denunciare chi lotta, si ricorre ad una multa rapidissima da fabbricare, immediatamente esecutiva e replicabile con un click di copia e incolla. Per la panetteria è un precedente pericoloso anche per la fattispecie. Le multe che riguardano noi sono infatti riportate cori e scritte considerate sediziose. Tra queste anche lo slogan francese, ma ormai mutuato in tutto il mondo, Tout le monde teste la police. Uno dei tanti canti che vengono fatti ormai nelle piazze di tutta Italia e non solo. Da qui la replica: non sono i cori ad essere diventati improvvisamente pericolosi, ma le continue mobilitazioni ad essere un pericolo per lo Stato. Così l'articolo che troviamo a pagina 6 della Repubblica di Milano, che noi abbiamo segnalato in apertura. Andiamo ora invece a dare un'occhiata, in questo caso, al Giornale di Brescia. Partiamo nello specifico con il tema della crisi climatica. Lo abbiamo già visto a pagina 10, ma noi lo riprenderemo anche poi a pagina 11 e 25. A pagina 10 c'è la cronaca del gigantesco incendio che ha devastato sostanzialmente un'intera azienda agricola a Trenzano, un centinaio le rotoballe di fieno che sono andate in fuoco, poi in realtà sono 1.000 quelle coinvolte, perché chiaramente va spento tutto l'incendio e quindi anche le altre risultano da buttare, da capire cosa sia accaduto, se si sia trattato di un episodio di autocombustione, cosa plausibile visto il grande caldo, oppure se qualcosa di diverso. A lanciare l'allarme sono stati i proprietari che hanno visto andare in fumo il foraggio del bestiame. Da questa andiamo invece a occuparci di crisi idrica, siamo a pagina 11. Si allarga l'emergenza nel Bresciano, aumentano le restrizioni ed i divieti. Caldo e assenza di pioggia spingono i consumi e mettono sotto pressione gli acquedotti. Fuori fa caldo, le persone bevono di più, si lavano di più e bisogna rabboccare le piscine, ma non solo. Tanti giorni senza pioggia hanno ridotto al minimo le scorte idriche. Lo conferma Acque Bresciane, che le 2 di agosto specifica in un comunicato. A causa degli elevati consumi idrici, i serbatoi non riescono più a compensare la richiesta durante le ore diurne. Un problema che evidentemente non ha trovato soluzioni negli ultimi giorni. Secondo il gestore, infatti, le situazioni da monitorare sono soprattutto quelle dei comuni di Tignale, Manerba, Magasa, Puignago, Padenghe, Muscoline e Lodrino. Sono quasi tutti, diciamo, sul lato est, quindi attorno all'Alto Lago di Garda, oltre a Lodrino, che invece è una zona un pochino più verso ovest. Gli operatori sono impegnati nel monitorare le reti e sono già in funzione le autobotti dove necessario, dice Acque Bresciane. Nella rete idrica, che è gestita da Adua, per ora la situazione è sotto controllo. Non c'è stata richiesta di autobotti, sono invece richieste per quelle zone esterne, diciamo, alla rete idrica tradizionale. Nello specifico, appunto, il problema principale resta sul lago di Garda, come era già accaduto nel 2022-2023. La prima ordinanza, quella del sindaco di Puignago, è di metà luglio per ordinare lo stop al consumo di acqua non necessario. Subito dopo è toccato a Tignale, Calvagese, Padenghe, Polpenazzi e Calcinato. In Francia Corta, invece, c'è Coccaglio, che il 31 di luglio ha mantenuto un'ordinanza per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile. Niente irrigazione di giardini e prati durante il giorno, solo dalle 22 alle ore 5 del mattino, poi niente lavaggio di cortili e piazzali né dei veicoli privati, ma anche il riempimento delle fontane, delle vasche da giardino e delle piscine private va fatto solamente in orario notturno e l'acqua potabile può essere usata unicamente per uso alimentare, domestico ed igienico. A Palazzolo invece ci si limita ad un vademecum di buoni consigli, ma senza al momento ordinanze. Anche in Valle Trompia non c'è alcuna ordinanza, ma diversi inviti a un consumo consapevole, mentre invece in Valle Camonica ci sono diverse problematiche. In alcuni comuni le ordinanze sono scattate da tempo, sono Breno, Capodiponte, Artogne, Piancogno, Giannico, Bienno, Cerveno. Problemi di carenza anche a Piancamuno e a Berzo. Inferiore ai consigli dei comuni, che poi sono anche gli stessi di A2A, non devono essere legati alla siccità del momento, fa sapere il gestore, ma un decalogo per evitare di sprecare durante tutto l'anno. Dunque, meglio la doccia al bagno, non scongelare gli alimenti sotto l'acqua, raccogliere l'acqua piovana, riutilizzare l'acqua quando è possibile, tenere aperti i rubinetti solo quando necessario. I problemi appunto non riguardano solo l'aspetto umano, ma anche quello animale, l'abbiamo già ricordato, ma lo riprendiamo a pagina 11 del giornale di Brescia. Autobotti sull'Alto Garda per salvare oltre 100 animali a Briano. Siamo in una frazione di Garniano. La situazione dei pozzi, infatti, è sotto osservazione. Briano è oltre 1000 metri di quota, a 14 chilometri da Garniano. Qui l'acqua è garantita dalla consorzio Acquedotto di Razzone, una realtà locale privata che gestisce i serbatoi, ma è rimasto secco quello più grande, quello dell'azienda agricola Cozzaglio, dove si trovano oltre 100 capi, 40 mucche, 80 capre, alcuni cavalli. Per evitare che morissero di sete, con le attuali temperature una mucca può arrivare a bere fino a 150 litri di acqua al giorno. Si è attivata la comunità montana che ha portato le autobotti, 20.000 litri di acqua destinati agli animali, che potrebbero essere utili per alcuni giorni, poi però il problema si potrebbe ripresentare. Così l'articolo che troviamo a pagina 11, visto che stiamo parlando di questo tema scottante, potremmo dire, il termine abbastanza, come dire, calzante. Andiamo a vedere un'altra segnalazione, visto che abbiamo parlato di allevamenti, ma parliamo anche di agricoltura, perché al netto di tutto, oltre al consumo, diciamo, industriale, sono soprattutto l'agricoltura e gli allevamenti, in particolare quelli intensivi, utilizzare moltissima acqua. Costi, efficienza e tempo, le nuove tecniche di irrigazione arrivano nella bassa. L'articolo di Gian Antonio Frosio a pagina 25 del giornale di Brescia. Dallo scorrimento al pivot, un'evoluzione tecnologica per consumare meno acqua, soprattutto perché poi collegato al

traccia. È così un po' la segnalazione, poi l'articolo è molto dettagliato, l'ho trovata a pagina 25 del Giornale di Brescia. Noi dal Giornale di Brescia andiamo invece al Brescia Oggi, rimaniamo più o meno in tema, perché qui, come dire, mentre il Giornale di Brescia sceglie una lettura anche, non diciamo ottimistica, ma insomma capendo cosa stia cambiando, Brescia Oggi invece ci dà un quadro molto molto cupo. Agricoltura e crisi idrica, Brescia al limite della resistenza. L'appello, scrive Cinzia Reboni, è del consorzio Olio Mella. Il Sebino è vicino ai minimi, l'acqua viene razionata con i turni irrigui. Le alte temperature poi fanno impennare i costi energetici. La stangata finale alla chiusura della stagione potrebbe arrivare a 700.000 euro. Le condizioni sono sempre più estreme, dice il consorzio Olio Mella, che disseta 13.000 ettari di campi. C'è poi un altro consorzio, quello del Chiesa, con 20.000 ettari. Qui la situazione non è buona, ma è meno grave rispetto all'ovest, perché il Garda ha un po' più di acqua al proprio interno. Sempre su questo poi parliamo appunto dei laghi. Il lago di Iseo e il lago Didro sono quelli messi peggio, mentre il Garda in qualche modo resiste. Il lago Sebino e l'Eridio, cioè il lago Didro, sono i minimi storici. Il primo, cioè il lago di Iseo, che alimenta poi il fiume Olio, era ieri sera a meno 23 centimetri, con un riempimento inferiore al 6%, mentre il lago Didro ha perso oltre un metro in poche settimane e anche qui è al 6% della disponibilità utile, tanto che le portate d'uscita del Chiesa sono state dimezzate. Il Garda per ora resiste meglio, mantiene una situazione relativamente sotto controllo, è al 50% di riempimento, pur essendo comunque 20 centimetri sotto la media stagionale. Secondo l'ARPA, il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi, negli invasi artificiali o l'entità del manto nevoso, che in sigla si chiama SVE, in una settimana ha perso il 10%. E rispetto agli ultimi 20 anni di tempo, la media di riempimento è del meno 50%, cioè c'è la metà dell'acqua disponibile. Una situazione che potrebbe ovviamente aggravarsi, visto che all'orizzonte per ora non risultano piogge significative. Su questo tema poi andiamo avanti. Brescia Oggi dedica altri due articoli, noi li citiamo solamente perché qui sono soprattutto le fotografie ad essere impattanti. Pagina 14 e pagina 15, la grande sete dei fiumi bresciani, il caldo asciuga l'Olio e il Chiese. Dal Sebino alla Bassa la siccità riduce le portate, riaffiorano così spiagge ed isolotti, irriconoscibili le chiuse di Roccafranca sull'Olio, sassi bianchi mai visti nell'alveo del Chiese all'altezza di Montichiari, ma anche il Mella mostra le sue ferite. C'è appunto la grande immagine del fiume Mella a Brescia, in quello che sembra essere Ponte Crotte, e sostanzialmente c'è un rigagnolo di acqua nel lato verso ovest, e il resto solo massima. Le fotografie poi, come dire, sono simili un po' ovunque. C'è il fiume Olio a Palazzolo, nella zona della diga dell'Italcementi, il Naviglio in secca a Ghedi, il Mella a Pralboino, dove sono comparse delle inedite isole di terra in mezzo all'acqua, gli spiaggioni sull'Olio di Roccafranca e la roggia Gambara che scorre, che però è più che altro un rigagnolo colore fango. Quindi emergono ghiaioni e scattano anche le prime restrizioni. Da ultimo poi c'è un tema, quello relativo soprattutto al basso lago di Iseo, che è quello delle alghe. Qui il tema è declinato nell'articolo di Cinzia Reboni a pagina 15 di Brescia Oggi, diciamo sull'aspetto turistico, perché la zona sud del lago di Iseo è quella dove ci sono i campeggi sostanzialmente, però ovviamente il tema non è solo quello. Camping invasi dalle alghe, balneazione a rischio. Cumuli di vegetali putrefatti coprono i litorali delle aree occupate dai turisti. Supera lavoro per i battelli spazzini e per il mezzo anfibio, che però non riescono a tenere il ritmo delle alghe. Quest'anno, infatti, quindi siamo al 6 di agosto, sono già state recuperate 1200 tonnellate di alghe. L'anno scorso tutta estate si era fermata a 600, quest'anno si arriverà probabilmente a 1800, cioè il triplo esatto del problema. E quindi ovviamente il tema è questo, il fenomeno è in grande crescita, soprattutto quest'anno è iniziato molto prima, già a maggio. Normalmente le alghe arrivavano nella seconda decade di agosto. Le temperature elevate e il sole accelerano la crescita e la decomposizione delle cosiddette macrofite, le alghe che sono responsabili del tanfo. Anche l'abbassamento del livello del lago incide. In questo periodo, a poca distanza da Clusane, si aprono infatti le chiuse di Sarnico, da dove esce l'acqua per i campi. Meno acqua vuol dire fondali più bassi, più

Tuccia che arriva sul fondo, quindi condizioni ideali per le alghe, che qui sono soprattutto la Vallisneria spiralis e la Lagora siphon major. Nel basso lago poi si accumulano sedimenti e sostanze organiche. Con poca acqua corrente e l'acqua che c'è calda, le piante trovano il terreno perfetto per colonizzare il Sebino. Il problema principale è questa nuova alga, nuova c'è da qualche anno in realtà, la Lagora siphon major, un'alga caraibica invasiva che ha colonizzato il porto e la punta di Clusane. Così pagina 15 del Brescia Oggi, che noi lasciamo per ora. Andiamo invece al Corriere della Sera di Brescia e qui nello specifico diamo un'occhiata a altri temi, cambiamo quindi argomenti. Oggi il Corriere della Sera di Brescia dedica, fra le altre cose, un lungo articolo molto bello a il concerto di questa sera, la festa di Radio Onda d'Urto, i fiori del male. Il titolo, lo show di Nois Narcos questa sera in Via Serenissima, torno al mio dark side, ma niente operazione nostalgia, dice Nois Narcos, che suonerà questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto. Oggi, diciamo, sul Corriere della Sera di Brescia ci sono un paio di questioni, una in particolare che viene declinata dall'internazionale al locale. Il tema sullo sfondo ovviamente è quello che è accaduto a Ceuta, e da qui parte Thomas Bendinelli per fare un'analisi della comunità marocchina del Bresciano, una di quelle storiche, siamo quella senegalese, di prima immigrazione. Ceuta e la paura dell'invasione. A Brescia però integrati 12.000 cittadini marocchini. Nel 2024 sono state 1.154 le cittadinanze rilasciate a paesi, a persone provenienti proprio dal Maghreb. Ci sono tutti appunto i numeri. A Brescia a fine 2025 c'erano 154.525, quindi 155.000 per capirsi, persone di cittadinanza italiana, per dirla breve. Di questi 12.000 circa cittadini marocchini, quindi siamo attorno al 9%. Per quanto riguarda poi l'acquisizione della cittadinanza, in un anno c'è stato un aumento a Brescia del 38%. Se nel 2023 hanno acquisito la cittadinanza italiana 833 cittadini di origini marocchine residenti nel Bresciano, l'anno scorso, sono stati 1154. Questo è per quanto, diciamo, il flusso in arrivo dal Marocco verso Brescia. Però poi, come abbiamo detto, c'è anche quello che parte da Brescia per arrivare in Marocco, e se a Brescia arrivano persone, da Brescia partono armi. L'analisi è quella fatta nell'articolo di Thomas Bendinelli a pagina 3 del Corriere della Sera di Brescia, da Giorgio Beretta, analista dell'OPAL, l'osservatorio permanente sulle armi leggere. Se davvero il governo Meloni volesse fare pressione sulle autorità di Rabat per controllare le frontiere, ha uno strumento formidabile: smettere di dargli le armi. La provocazione, fino a un certo punto, di Giorgio Beretta, che ha analizzato i rapporti di armi fra l'Italia ed il Marocco. L'analisi parte dall'ultima relazione del governo e dell'Unione Europea sull'export di armamenti, dove si evidenzia un ruolo di primo piano del distretto armiero bresciano per il Marocco. Dal 2017 in poi l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per la fornitura di armi leggere alle forze armate e alla polizia marocchina. In totale sono partite oltre 71.000 pistole semiautomatiche, 1.700 fucili, decine di carabine, 110 fucili automatici destinati agli apparati di sicurezza del regno guidato da Mohammed VI. La quasi totalità di queste armi è stata prodotta in Valle Trompia e nello specifico da due fabbriche: la fabbrica d'armi Pietro Beretta di Gardone Valtrompo e la Fratelli Tanfoglio. Si tratta di armamenti categorizzati come ML1, cioè destinati non al mercato civile ma alle forze di polizia, eserciti e dintorni. Per Beretta il caso solleva degli interrogatori di tipo politico. Il governo Meloni, osserva l'analista dell'OPAL, è quello che più di tutti ha autorizzato la vendita di armi e la sicurezza del Marocco. Secondo Opal, le autorizzazioni meritano una riflessione anche sul lato politico. Il Marocco infatti è classificato da anni dall'indice di democrazia del settimanale The Economist come un regime ibrido, caratterizzato cioè da forti limitazioni alla libertà democratica, in particolare sulla libertà di stampa e di manifestazione. Non va poi dimenticato, aggiunge Beretta, che il Marocco da anni, anzi da decenni, attua una politica di occupazione del Sahara occidentale e di repressione nei confronti del popolo sahrawi, e le armi che poliziotti e esercito del Marocco hanno anche in Sahara occidentale
portano tutta la griff del made in Valtrompia. Questo il Corriere della Sera di Brescia che noi lasciamo al momento. Passo indietro, invece torniamo al giornale di Brescia, poi a Brescia Oggi. Abbiamo parlato di migranti, in questo caso con una lettura anche interessante, insomma, che non c'è solo quello che va in una direzione, ma anche quello che va nell'altra direzione. Ecco, tutte questioni che nei report diffusi da prefettura e questura in queste ore, riprese dai quotidiani, non c'è minimamente, sostanzialmente. L'unica logica è sempre quella repressiva e dell'ordine pubblico. Giusto qualche titolo: migranti in provincia, nessuna emergenza, cala il numero delle persone ospitate, 1471 nei CAS contro i 1700 dell'anno scorso, un dato in linea con la diminuzione generale degli sbarchi. C'è però un altro dato, perché 8.000 richiedenti asilo nel bresciano non sono dentro i centri, come dire, seguiti dallo Stato, CAS, SAI e dintorni, ma vivono o in affitto per i fatti loro oppure con i connazionali, quindi andrebbero aggiunti sostanzialmente a questi numeri. C'è un po' tutta l'analisi, noi ovviamente la saltiamo, i dati sono della prefettura. Il questore invece Sartori, questore Law & Order, ha questo virgolettato come apertura del suo articolo a pagina 9: intercettiamo chi ha precedenti penali gravi, persone che hanno già dimostrato di non rispettare la legge e le istituzioni. Così, insomma, Sartori, che poi si rivendica di aver espulso 22 persone negli ultimi giorni, persone che avevano alle spalle diversi reati, li abbiamo accompagnati alla frontiera, dice Sartori. Questa vicenda c'è pari pari anche su Brescia Oggi, i numeri sono le stessi, le parole sono le stesse, quindi noi li saltiamo. Andiamo invece avanti sempre sul giornale di Brescia con un'altra segnalazione invece. Eccoci qua, andiamo a prendere pagina 13. Gli ha restituito i familiari biologici l'abbraccio sul lago di Garda. La storia di Alessandro, 35enne, adottato da piccolo, che ha voluto ringraziare l'operatrice che poi lo ha aiutato. Un legame fra Brasile e fra il Brasile e Moniga. La storia a pagina 13. Andiamo avanti invece a Castenedolo. L'asilo nido è pronto, ma i bambini entreranno solo fra un anno. Chiusi i lavori per la struttura da 24 posti, ma bisogna fare ancora il bando per la concessione del servizio. Quindi quest'anno niente bambini dentro l'asilo. Andiamo avanti invece a vedere la vicenda veramente kafkiana di Rudiano. La protezione civile ha una sede nuova, già piena di problemi, ma non c'è il gruppo della protezione civile. Speso oltre 1 milione di euro, ma sono già evidenti i difetti costruttivi. L'incognita poi riguarda l'utilizzo. Oggi a Rudiano non c'è un gruppo di volontari, quindi c'è la sede, un capannone sostanzialmente, che ha già diversi problemi all'interno: infiltrazioni d'acqua, muffa, degrado del cartongesso, dei materiali isolanti, oltre a elevati livelli di umidità. E non è ancora aperta questa sede, cioè è stata consegnata in questa maniera. Ovviamente il comune, come dire, farà a causa, ha però scelto la strada della trattativa. L'impresa costruttrice si è impegnata a sistemare il tutto, dovrebbe farlo entro dicembre, non con degli ultracosti, però ora comunque non si usa, comunque non si sa chi la userà anche dopo, perché non c'è la protezione civile. Alcuni tentativi di realizzare un gruppo per ora non sono andati a buon fine, quindi per ora c'è solamente il capannone. Andiamo avanti invece a dare un'occhiata a qualche altra segnalazione. Andiamo ad Erbuscol: no di residenti ambientalisti al nuovo hotel e alla sua strada. Parliamo ancora della vicenda del tentativo di costruire un hotel in via Perrovato, via dei Colli, di fronte al centro commerciale Le Porte Franche, dove già nel 2016 si voleva realizzare il raddoppio del centro commerciale, poi nel 2021 la Franciacorta Concert Hall, una sala da eventi scavata nel bosco, nel verde, da oltre 5.000 posti, tutte vicende cassate grazie alla mobilitazione popolare. Ora la terzo tentativo, il mega hotel. C'è stata una conferenza stampa di residenti di Via dei Colli assieme al comitato No Porte Franche 2 e al circolo di Legambiente, che hanno annunciato nuove osservazioni sia alla VAS che alla variante del PGT. C'è tempo fino al 18 di
settembre la denuncia che arriva da Gianluigi Camossi, ambientalista locale, che ogni 5 anni su questa collina spunta un'idea diversa. Ma i cittadini hanno già chiarito nel 2016 e poi nel 2021 che cosa pensano. Basta a nuove edificazioni, soprattutto così impattanti. Per questo abbiamo già presentato osservazioni alla VAS, ma al momento non abbiamo avuto risposta. Ora le rifaremo anche in sede di variante al PGT, che Arbusco, lo ricordiamo, conta ben 11 aree agricole a rischio trasformazione edificatoria. Così l'articolo che troviamo sul giornale di Brescia. Andiamo invece a Lumezzane, quindi siamo in Valle Trompia. Ferraro sfiduciato, ex assessore a questo punto, probabilmente ex assessore al commercio, il PD va all'attacco, il sindaco è stato sconfitto. Politicamente, cosa è accaduto? L'assessore Rocco Ferraro è stato sfiduciato dal Consiglio Comunale di Lumezzane, maggioranza di centrodestra. Il dettaglio è che si è svolta una votazione segreta e tutto il Consiglio Comunale, quindi le opposizioni ma pure i consiglieri di maggioranza, hanno chiesto al sindaco di rimuovere Ferraro. Al centro delle contestazioni, dice oggi il PD, ci sono situazioni inopportune e opache nella gestione di un settore particolarmente delicato come quello del commercio. Non solo abbiamo appreso in consiglio comunale, prosegue il PD con il capogruppo Stefano Gabanetti, dell'esistenza di una lettera privata mostrata dall'assessore ma non registrata agli atti, firmata da 10 consiglieri di maggioranza e indirizzata al sindaco, dove sostanzialmente la maggioranza chiedeva al sindaco di cacciare l'assessore prima del consiglio comunale, cosa che poi non è accaduta. Il PD quindi contesta l'operato del sindaco Facchini anche dopo il voto. La sconfitta politica più grande la sua, dice Gabanetti, la scelta di non volere commentare dopo il voto, anche il voto di chi dovrebbe fare parte della sua maggioranza, conferma un modo di fare politica poco trasparente. Resta poi da capire se questa maggioranza a questo punto c'è ancora oppure no, così il PD di Lumezzane. Noi lasciamo il giornale di Brescia con questa vicenda di politica valtriumplina, andiamo invece al Brescia Oggi, anche qui una carrellata qui e lì di notizie, poi invece andremo allo spazio approfondimenti, andiamo a vedere qualche segnalazione, non restano molte ma qualcuna ce l'abbiamo. Una interessante: Singh, Kaur e Ferrari, ecco la nuova geografia dei cognomi di chi abita in città. I più diffusi sono legati a esperienze di persone in arrivo da India e Pakistan, appunto Singh e Kaur. Tra gli italiani invece tengono i nomi Rossi, Romano e Lombardi, anche se in generale i cognomi più diffusi in città sono, beh, il più diffuso oggi è Singh, con oltre 2000 persone registrate così, poi c'è Kaur. E per quanto riguarda invece i nomi bresciani standard, definiamoli così, in testa c'è Ferrari, 897 persone, poi Rossi, Romano, Lombardi, Alberti, Filippini, Bresciani, Bonometti, Savoldi e Zani. L'articolo di Rene Paneghetti a pagina 19 di Brescia Oggi. Andiamo invece avanti parlando di scuola. Coperte le prime cattedre vuote, ma resta l'enorme problema del sostegno. Restano infatti da assegnare 259 posti fra primaria e infanzia per i docenti e corsa ad occupare le posizioni. C'è molto bisogno soprattutto alla primaria, 11 posti a Rovato, 9 a Castelcovati, 9 a Cazzago, 7 a Sarezza, Montichiari e nella scuola Bachelet del la città. Ci sono poi numeri molto importanti che riguardano invece il tema del sostegno. In questo caso invece c'è una procedura, diciamo, in deroga, definiamola così, che rimane totalmente aperta. Così pagina 21 del Brescia Oggi. Andiamo avanti con il Brescia Oggi invece, che ci porta in provincia. Lo facciamo con Concesio. Niente fondi al polo culturale, addio a 2,5 milioni di euro del bando Rigenera. La notizia è quella arrivata in consiglio comunale con il sindaco Damiolini, che dice: dobbiamo prima chiudere i cantieri già aperti, le minoranze però vanno all'attacco, rinviato anche il sogno del teatro. Ci spostiamo invece a dare una occhiata a Bagnolomella. Santuario della Stella scatta restauro bis. Dopo il restyling esterno, ora si passa all'interno. Don Faustino Parri dice di confidare ancora una volta nella generosità dei
Fedeli, andiamo avanti, invece andando a Ponte di Legno, case a impatto zero al top, saldo energetico in positivo. Il Green Village del gruppo Guerini ad un anno dal via si conferma modello efficace. Non solo il villaggio non consuma energia, ma anche creato 6.500 kWh in più di energia pulita grazie a bioedilizie avanzate, energia al 100% rinnovabile, un dialogo con il paesaggio e con l'ecosistema sociale. Si parla di 6 villette e 8 appartamenti fra gli 80 e i 250 metri quadrati, il Green Village di Ponte di Legno. In tutto questo lungo e interessante articolo di Michele Raffranchi non c'è scritto però quanto costano queste case, che sarebbe abbastanza interessante da capire per poterlo replicare su larga scala. Andiamo a Coglio, torna l'incubo dei bocconi avvelenati in maniva e allarme per i cani. Ritrovato un esca killer, l'amministrazione comunale invita i proprietari di animali domestici a vigilare, così la situazione in alta valle Trompia. Invece andiamo all'Alto Garda, Gargnano, semafori dentro la galleria, in tilt, code e rabbia in Gardesana. Fra Tignale e Gargnano tempi infiniti, anche più di 2 ore per fare 5 chilometri. Il problema appunto che l'ANAS non avrebbe tarato in maniera corretta i vari semafori che sono posti, la denuncia dei sindaci, problemi anche per i mezzi di soccorso. Bisogna risolverli subito, così dall'Alto Lago di Garda. Basso Lago di Garda, siamo a Desenzano, la Tari, la tassa dei rifiuti, cresce dell'11%. L'opposizione protesta, l'aumento sarà di 45 euro a cittadino. Per la giunta quegli 800.000 euro servono per potenziare i servizi. Il PD però con Stefano Terzi va all'attacco, basta rincari sulla pelle dei cittadini, così l'articolo che troviamo su Brescia Oggi. E a mezzogiorno in punto questo articolo chiude anche la nostra rassegna stampa di carattere locale in questo giovedì 6 di agosto. Breve stacco in musica, poi arriverà lo spazio approfondimenti. Oggi non possiamo che mettere un brano di Francesco Guccini, che è morto poche ore fa all'età di 86 anni. Potremmo, come dire, sceglierne parecchi, potremmo farci quasi una discografia ad hoc al riguardo. Noi andiamo a scegliere come canzone un vecchissimo pezzo, in questo caso di Guccini, è Il sociale e l'antisociale.

0: Il 12 e 7, le 12 e 7 minuti, torniamo in diretta e apriamo lo spazio approfondimenti di quest'oggi, però lo apriamo in una maniera un po' diversa, visto che ieri si è inaugurata la festa, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, una serata molto bella, e mi ha raggiunto in studio Daniele. Ciao Daniele.
1: Sì, ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, una bella apertura di festa, sia per quanto riguarda appunto i due concerti che sono stati partecipati. Poi c'è stato anche l'incontro allo spazio dibattiti, quello della libreria con Leonardo Bianchi, in caso molto molto partecipato, seguito, è andato avanti, come dire, a lungo, fino a quando hanno iniziato a suonare sul palco principale, quindi a quel punto gioco forza, come dire, i rumori, ecco, hanno interrotto questa ora e mezza di chiacchierata. Quindi diciamo un bel inizio, caratterizzato, va detto, anche da questa crisi climatica, da questo caldo violento e feroce. Quindi la festa si è animata dalle ore 7 con i primi, magari soprattutto i più giovani, a già entrare, e poi invece, come dire, col calar del sole, come dire, è aumentata parecchio la partecipazione, quindi possiamo stimare insomma in diverse migliaia di persone quelle passate ieri, fra le 4 e 5 mila in tutto, diciamo, l'ambito della festa. E anche se va detto che, per quanto riguarda appunto questo tema, che tocca anche chi ha fatto il montaggio e poi chi durante il giorno è impegnato all'interno della festa, io personalmente sono venuto via dall'area della festa attorno alle 2 di notte, e con la mia Vespa, e come dire, la temperatura che c'era all'area della festa rispetto alla zona del centro in cui abito, ecco, diciamo, all'area della festa c'erano 3 gradi in meno, faceva caldo lo stesso, non sto dicendo che faceva fresco, ma devo dire che avendo attorno, come dire, un po' di campi, una zona un pochino più aperta, era leggermente più civile rispetto al forno della città.
0: Ecco, allora, sicuramente una bellissima serata per chi ha partecipato ieri, ricordato un po' gli appuntamenti che ci sono stati, una serata che questa sera è più dedicata alla musica, e con un grande concerto, il primo grande concerto, la prima serata infatti che avrà anche l'ingresso a sottoscrizione a partire dalle ore 19. Daniele, chi c'è sul palco questa sera?
1: Sì, mentre ieri avevamo Sic Tambur e Caracalma, quindi esploravamo un po' i territori del rock, quello indipendente, che è anche tanto da dire. Oggi cambiamo, un altro genere musicale che ha molto da dire, siamo nell'ambito, diciamo, del rap duro e puro, definiamolo così, comunque, ecco, quello anche con un atteggiamento street. Sul palco principale infatti l'ospite d'onore sarà Nois Narcos, che presenterà l'ultimo album Funny Games, che è uscito pochi mesi fa, ma che ovviamente poi ripercorrerà sul palco tutta la sua carriera, che ormai è più che trentennale, nonostante, come dire, abbia 46 anni al momento, ma ha iniziato a Roma da veramente molto, molto presto, molto giovane. Poi anche in apertura due proposte molto interessanti, credo. Prima di Nois suonerà infatti Marte, che è questa rapper donna originaria del Foggiano, che ha veramente un flow molto molto interessante, si è fatta subito molto notare. Prima ancora invece avremo anche sul palco Kuta, anche lui, come dire, rime sempre affilate, quindi un bel terzetto, credo, sul palco principale della festa. I gruppi spalle inizieranno attorno alle ore 20 e 15, 20 e 30, mentre invece l'esibizione di Nois Narcos è prevista a partire dalle ore 21:45/22, quindi quello è l'orario di inizio. Oggi ovviamente c'è tanta musica in primo piano, poi al Ciringuito a mezzanotte il post-punk degli Yonder, poi un DJ set rock anche per spaziare nei generi, in tenda blu invece Gatto Toro con la sua turbo chitarra da divano, e poi invece un DJ set al ritmo di funky brasiliano con Mapo Junior. Poi invece c'è il Pachunk, che da mezzanotte esplora i territori che sono più consoni alla Blame Society, che è una storica crew bresciana di musica techno, con Chubek e Freaky Boy. Queste le proposte musicali. Abbiamo però anche una proposta, così chiudo, di carattere culturale, a suo modo molto interessante, perché comunque anche nelle serate, magari, ecco, la sottoscrizione dalle ore 19, crediamo sia importante non limitare la festa ad essere un festival, cosa che noi non non vogliamo fare, perché in libreria c'è un libro interessante che in qualche modo potrebbe anche stuzzicare, vedo, alcuni, diciamo, gli ascoltatori di Noi Snarkos, che comunque ha un richiamo molto alla vita nelle periferie, quindi anche al rapporto problematico, diciamolo così, con le forze dell'ordine, perché alla libreria del Gatto Nero alle ore 19:30 presentiamo il libro Immagina un mondo senza polizia di D Editore, che è uscito pochi mesi fa, di Geo Maher. Ci saranno Camilla Ponti del collettivo Psicologia Anticarceraria e dialoga con lei Stefano Tevini.
0: Perfetto, grazie Daniele per questo dibattito. Aggiungiamo soltanto l'ultima cosa che c'è nel programma della festa di Radio Onda d'Urto per questa sera, dedicato ovviamente ai più piccoli. Costruiamo un piccolo pezzo di mare con carta, riciclo e tanta fantasia. Sarà possibile costruire un piccolo mondo marino con pesci, conchiglie e alghe che prenderanno magicamente vita. Questo è quello che leggiamo dal programma dello spazio Siamo Gatti, spazio Bimbi. Ok, ricordiamo anche che oggi è giovedì, invitiamo a raggiungere la festa con i mezzi pubblici, ricordiamo quindi anche gli appuntamenti per chi vuole non solo raggiungere la festa ma anche tornare dalla festa verso casa. Allora, la festa è raggiungibile con l'autobus, la linea 3 in direzione Rezzato, appunto alla fermata Buffalora, e alla fermata della metropolitana Sant'Eufemia a Buffalora. L'ultima metro è alle ore 0:30, cioè a mezzanotte e mezza. C'è dal lunedì al giovedì la possibilità di tornare in direzione da Buffalora verso nord con la metropolitana, e invece l'autobus è alle 1:50. Alle 1:50 segue il percorso della metropolitana, e poi c'è quello invece sempre dell'1:50 che percorre la linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna, per intenderci in via Valle Camonica. Questi sono i metodi per raggiungere e tornare dalla festa di via Serenissima. Gli orari cambieranno poi invece nel weekend, perché il venerdì, il sabato ci sono alla la metro il venerdì fino a mezzanotte e mezza, e il sabato fino all'una. L'autobus, oltre a quello dell'1:50, prevede una corsa anche alle 3, e la domenica invece la metro è all'una. In questo caso la domenica non c'è l'autobus. Con questo noi chiudiamo per quanto riguarda il programma della festa di Radio Onda d'Urto di questa sera. Lo lasciamo anche raccontare, diciamo così, con le note musicali all'artista principale che avremo, Noi Snarkos. E poi torniamo allo spazio approfondimenti. Ci occuperemo di carcere. E la prima parte del dibattito di ieri dedicato all'antifascismo.

0: Siamo ad agosto, fa un caldo che per nessuno è negabile per chi sta vivendo in Italia in questi giorni, ma ci sono migliaia, decine di migliaia di persone che lo stanno vivendo in un modo molto particolare e, se possibile, peggiore di tutto il resto della popolazione. Stiamo parlando delle persone confinate, come denunciato dal rapporto di metà anno di Antigone, e noi siamo al telefono con la coordinatrice nazionale Susanna Marietti, proprio per commentare questo rapporto. Ciao Susanna, grazie di essere con noi.
1: Grazie, buongiorno a voi e a chi è in ascolto.
0: Ecco, in questi giorni, settimane in cui non c'è la tua trasmissione Jailhouse Rock, però continuiamo a occuparci di quello che accade nelle carceri italiane. Da dove possiamo partire? Perché forse il dato del sovraffollamento negli ultimi 15 anni l'abbiamo raccontato così tante volte che non fa notizia, però potremmo ragionare forse sulle conseguenze di tutto quello che il governo Meloni negli ultimi 5 anni ha fatto e che ha portato anche a un peggioramento di queste condizioni. Che dici?
1: Sì, certo, possiamo senz'altro partire da qui e diciamo che quello che il governo ha fatto e che vediamo plasticamente realizzato nel carcere, è proprio, il frutto di una idea di società, di una idea di convivenza civile. Qual è l'idea? Quella dove ogni solidarietà è abolita e quella dove chi resta indietro lo dobbiamo mollare. Dove lo molliamo? Lo molliamo dietro le sbarre. Per cui oggi questa grande quantità di persone, no? Dicevi giustamente non fa più notizia il sovraffollamento. Ecco, questa grande quantità di persone non rappresenta, la grande criminalità del nostro paese, verso la quale, secondo tutti gli organismi internazionali, il carcere dovrebbe essere limitato, cioè dovrebbe essere limitato alle situazioni più gravi, ma rappresenta tutta quella marginalità sociale e tutte quelle persone che erano rimaste indietro e per le quali non vogliamo preoccuparci di tirarle dentro il consesso sociale. Quindi li mettiamo là, e il carcere oggi non ha più niente di risocializzante, è esattamente il contrario, è la segregazione dalla società, ha solo elementi segreganti, da quelli fisici che vediamo con le mura a quelli più nascosti ma sempre fisici, che sono le mura delle celle, perché oggi si sta in cella la stragrande maggioranza del giorno, non esistono attività significative che coinvolgono le persone detenute, fino a quelli più immateriali, come per esempio l'uso massivo di psicofarmaci per neutralizzare i disagi. Ecco, questo oggi è il nostro carcere, è frutto di un progetto.
0: Ecco, Susanna, noi abbiamo iniziato dicendo che non fa quasi più notizia, però diamoli questi dati perché continueremo a darli. Quanta gente c'è in carcere in Italia in questo agosto del 2026 e se, come dicevi, non ci sono le attività alternative, proviamo a raccontare anche che cosa significa essere in un carcere, essere in una cella dove magari l'accesso a un frigorifero, all'acqua fresca è vietato nelle ore notturne, per esempio.
1: Eh sì, è così. Dunque, in carcere siamo oramai quasi a 65.000 persone. Stiamo raggiungendo quelle cifre che nel 2013 ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti, cioè ascoltiamole queste parole, il significato che hanno. Abbiamo 18.500 persone in più rispetto ai posti realmente disponibili, un tasso di affollamento su base nazionale che ha raggiunto il 140%, ma che è disomogeneo sul territorio, per cui abbiamo regioni e anche singoli istituti che hanno un tasso molto più alto, in vari istituti si supera il 200%. Quindi cosa significa stare in una cella dove, che è pensata magari per tre persone e ci viviamo in sei o in sette, quando fanno 42 gradi nelle nostre città, il caldo è diventato un problema sociale, ne stiamo parlando tutti quanti, noi che siamo fuori e che abbiamo strumenti per difenderci. Invece lì spesso le finestre sono schermate, quindi non abbiamo neanche un ricambio di aria, e poi arrivano delle sciocche disposizioni amministrative, come ad esempio quella appunto che va a proibire i frigoriferi all'interno delle stanze di pernottamento. Non si capisce per quale motivo ciò sia accaduto, però secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria c'erano motivi di sicurezza per cui non si potessero tenere delle bottiglie d'acqua fresca in un frigorifero all'interno della cella per poterne disporre ad esempio nelle ore notturne. Quindi immaginate sulla vostra pelle cosa significa tutto quello che vi ho raccontato.
0: Ecco, con tutto quello che poi comporta le notizie e quello che sono le drammatiche condizioni che comportano con la salute mentale, i suicidi, gli eventi critici che sono anche questi una costante. Come è andata finora nei primi mesi del 2026?
1: Beh, c'è un aumento degli autolesionismi e delle proteste, e abbiamo un 10%, sfioriamo il 10% di persone detenute che ha una diagnosi psichiatrica seria. A fronte di questo 10% sono il doppio quelli che però assumono terapie farmacologiche importanti, non penso alla benzodiazepina per dormire, penso a stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e cose di questo tipo, e si arriva invece oltre il 40% se andiamo a vedere a farmaci insomma più leggeri. Questo per dire che c'è un nucleo di disagio mentale serio, ma che si tende a medicalizzare, psichiatrizzare anche oltre il disagio medico, cioè si medicalizza un disagio che è in realtà un disagio sociale, perché non possiamo pensare che persone che magari presentano elementi di crisi, ma li presentano perché erano persone che abbiamo lasciato a vivere nella strada, nella povertà, nella disoccupazione, eccetera, per anni e anni e anni prima di portarli in carcere, per farli stare tranquilli, gli diamo la pasticchetta.
0: Ecco, Susanna, l'ultima cosa, una delle modifiche più importanti che è arrivata dal governo sono stati i tentativi di criminalizzazione soprattutto di quelle fasce giovanili. Non sto pensando solo al decreto rave, ma anche il passaggio dei minori e l'incremento di cui si sta parlando di possibilità di considerare le persone minori automaticamente, senza prova contraria, capaci di intendere di volere. Questo che cosa ha comportato in questi 4 anni, e oltre all'aumento, e che cosa potrebbe comportare invece se passasse definitivamente questa linea?
1: Dunque, il decreto rave è stato il primo atto, ricordiamolo proprio, la prima volta che si è riunito il Consiglio dei Ministri, il primo atto di questa dichiarata guerra contro le nuove generazioni, che poi è proseguita. In particolare il nodo di svolta è stato settembre 2023, il decreto Caivano. Il decreto Caivano è stato il più grande stravolgimento dell'impianto della giustizia minorile italiana, per come era codificato dal codice di procedura penale minorile dell'88, un codice che aveva un approccio educativo al ragazzo, che cercava sempre la via del dialogo, la via del recupero, la via della spiegazione, eccetera, e non la mera punizione contenitiva, ti metto in carcere, eccetera. Il giudice minorile aveva a disposizione un ventaglio enorme di possibilità. In carcere c'era un residuo di ragazzi che poi spesso avevano permanenze in carcere anche piuttosto brevi. Subito si cercava di trovare una via alternativa. Ecco, tutto questo è stato stravolto e lo vediamo nei numeri, insomma, cioè è stato un aumento del 50% delle presenze in carcere con il decreto Caivano, anche nelle comunità, nei luoghi più, diciamo, contenitivi e residenziali, nei centri di prima accoglienza. E, per quanto riguarda il disegno di legge sull'imputabilità, se passerà, quando passerà, perché purtroppo mi sembra che siano determinati a farlo passare, io non credo che cambierà molto dal punto di vista numerico, perché se andiamo a guardare gli ultimi dati disponibili, che sono quelli del 2024, vediamo che quando c'era, diciamo, l'altro meccanismo, quello di adesso, insomma, che poi tra l'altro è quello del codice Rocco, non è che chissà che apertura mentale, che chissà quale liberale l'ha pensato, quello per cui la capacità di intendere e di volere del minorenne va dimostrata caso per caso. In realtà nel 2024, l'ultimo dato disponibile, a fronte di tipo 11.000, una cosa del genere, procedimenti penali, solo 64 ragazzi sono stati considerati non imputabili, quindi un numero assolutamente irrilevante, 60 dal GIP e 4 in fase di procedimento più avanzato, quindi veramente un numero irrilevante. Quindi io non credo che cambieranno tanti numeri, questa è stata una norma assolutamente di bandiera, proprio per dare un altro segnale culturale contro questi ragazzi e queste ragazze. Quello che cambierà sarà la ricaduta indiretta, nel senso che più segnali dai che bisogna usare il pugno di ferro, legge d'ordine, eccetera, contro i minorenni, e più il sistema si adegua, quindi crescono le condanne, si tende a dare pene più ampie, eccetera. Quindi in questo senso cambieranno i numeri, ma non credo che ci sarà una correlazione diretta.
0: Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, grazie di essere stati ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

Ancora un brano di Francesco Guccini, morto quest'oggi all'età di 86 anni. Oltre le mura.

0: Torniamo in diretta e vi continuiamo a parlare della festa di Radio Onda d'Urto. Torniamo alla serata di ieri. Il primo dibattito di questa 34esima edizione infatti è stato dedicato a un tema molto importante: 2006-2026, 20 anni senza Renato, a 20 anni quindi dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista. Abbiamo presentato l'edizione speciale di Storie per Renato, lo speciale antifazzin, una coedizione di Cronache Ribelli e di Free Ink Comics, e c'è stato sul palco del nostro spazio dibattiti l'intervento con R. Push, che è uno degli illustratori, dei fumettisti, con Cristiana di Loa Acrobax. Cristiana, compagna di Renato, una delle persone che si è sempre occupata di mantenere viva la memoria di Renato Biagetti, e poi anche un intervento di della campagna Free All Antifas. Il dibattito è stato moderato dallo storico esperto di estrema destra Elia Rosati, collaboratore da tanti anni di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con la sua introduzione e i primissimi interventi del dibattito di ieri sera.
1: Dibattito di questa edizione del festival, e partiamo da un testo, da un libro, che mette insieme sia contributi di analisi più teorica che anche un parterre, diciamo, grafico, fumettistico ampio. Parliamo di 30 artisti, che è Storie per Renato, speciale antifazzin, prodotto insieme anche a Cronache Ribelli, di cui trovate il banchetto in fondo, e potete trovare anche questo volume in fondo. E faremo una chiacchierata con i nostri ospiti, sicuramente a partire da questo lavoro, ma anche a partire, vista la lo ricordiamo, ma insomma, sia per le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio che per chi è in questo festival, non è necessario, ma insomma lo ricordiamo, dell'omicidio, appunto, come si diceva, di Renato nel 2006, a 20 anni da questo. 20 anni in un paese come l'Italia, che dal punto di vista della destra radicale, dal punto di vista di quello che è sia istituzionale che più stradaiolo, più movimentista, più giovanile, sono stati decenni importanti, e quindi anche di questo parleremo. Prima ne parlavamo organizzando il dibattito, bevendo un bicchiere, anche semplicemente a memoria di come questi due decenni sono stati ricchissimi e tragici da questo punto di vista, relativamente al neofascismo italiano, ma anche al contesto europeo. E avremo anche appunto anche un approfondimento sulla campagna Free All Antifas, che diciamo chiude un po' di questo ragionamento su questi decenni, con la vera e propria caccia agli antifa che si sta strutturando dal punto di vista repressivo internazionale. Ma inizialmente, appunto, parliamo del testo. Lo dicevo, a partire dalla vicenda di Renato, un lavoro grafico che poi ci verrà presentato anche più nel dettaglio da R. Push, che è qui con noi, che appunto è uno degli artisti, ma insomma ha anche uno sguardo ampio sulla pianificazione, sulla strutturazione, sulla nascita di questo lavoro. Poi abbiamo Abo, appunto, della campagna Free All Antifas, che abbiamo già presentato, ma che insomma ci parlerà appunto di questa rete repressiva e di questa dimensione anche, diciamo, di denuncia da parte del mondo più reazionario, più radicale nella destra maga, ma non soltanto, anche europea, di vera e propria, appunto, diciamo, crociata contro gli antifa come nuovo quasi fenomeno terroristico transnazionale da braccare, incarcerare e reprimere. Poi abbiamo Giovanni, che è un compagno di Roma, che ha curato anche degli approfondimenti di monitoraggio relativamente appunto dal mondo della destra, sia quella stradaiola sia quella, diciamo, più istituzionale, con una particolare attenzione anche relativamente appunto a quello che è stata l'evoluzione in questi anni. E poi abbiamo Cristiana del laboratorio occupato autogestito Acrobax di Roma, appunto una compagnia di Renato, che ci parlerà anche di questi 20 anni di iniziative, perché appunto a partire da quella serata tragica a Focene, a Roma si è organizzato stabilmente appunto il Festival Renoiz, tanti momenti militanti di approfondimento, anche di socialità in memoria di Renato, e quest'anno appunto nel ventennale Cristiana ci parlerà anche degli appuntamenti. Quindi faremo un primo giro alla luce, diciamo, di Storie per Renato, special antifazzin con Cronache Ribelli, lo ripetiamo anche per

All'inizio di ottobre-novembre, insomma, ci siamo impegnati tanto per questi 20 anni. È un libro di circa 200 pagine, abbastanza composito e corale. Hanno partecipato appunto una trentina di artisti e artiste, e poi ci sono appunto una decina di interventi invece scritti, di approfondimento di cui parleremo più avanti. Noi abbiamo lanciato una specie di call a varie persone, insomma, famose e non famose, e ci sono tavole di blu e di altri fumettisti e illustratori insomma, che producono in Italia, ma anche di persone non troppo famose. Ci tenevamo a questo perché hanno partecipato appunto illustratrici, illustratori che hanno voluto rappresentare che hanno rappresentato in questi anni un po' l'immaginario di Renato, di Renoiz e di questi 3 giorni appunto che raccontano e ricordano appunto Renato. È stato un lavoro corale e soprattutto un lavoro, diciamo, in cui quest'anno abbiamo voluto mettere insieme anche delle professionalità in qualche modo, no? Quindi è una coedizione di Cronache Ribelli, che è una casa editrice direi speciale, nel senso che è una casa editrice che si impegna appunto nella diffusione di cultura in Italia senza entrare all'interno però di dinamiche diciamo della grande distribuzione, per cui non è appunto nella grande distribuzione, non è nelle piattaforme online gigantesche, ma produce e diffonde in maniera indipendente i propri testi. Non brucia libri come succede invece nell'editoria, diciamo, normale, ma addirittura ristampa libri che magari potevano andare, per esempio, al macero, invece li rimette in gioco e evita appunto quei passaggi di quelle catene maledette della grande distribuzione che riguardano appunto il settore dei libri, ma anche della grande distribuzione del cibo, per esempio, no? È un po' la funziona un po' nello stesso modo. Tekkio Kairos, che è una casa editrice, un'esperienza editoriale e politica che sta in Chiapas, e poi Antifanzine, che è diciamo, è una rivista di movimento che fa appunto fumetti antifascisti da un bel po' di anni, e quindi abbiamo voluto mettere insieme queste esperienze per rendere, diciamo, per riuscire a raccontare questi 20 anni di Renato nel modo migliore possibile. Abbiamo lanciato, come dicevo, una call a cui hanno partecipato tutti questi artisti e artiste che hanno voluto mettere, diciamo, il loro un po' come dire, i loro sentimenti, il loro modo di vedere l'antifascismo e la storia di Renato in grafica. Penso che sia un bel lavoro, insomma, lo potete trovare qui al banchetto qua dietro, e troverete insieme a questo volume anche la riedizione di Prossima Fermata, che invece è il primo volume che abbiamo fatto 10 anni fa, sempre per ricordare Renato. In quel caso abbiamo fatto un fumetto sia io che insieme io e Zero Calcare, ma anche quello di fatto è un libro corale, un libro che vede al suo interno anche dei racconti, delle lettere, degli scritti da parte della famiglia, dei compagni e degli amici di Renato. Ed è stata una presa di parola molto importante dopo 10 anni, insomma, dalla morte di Renato. Questa questione di raccontare dalla storia di Renato è proprio un filo rosso che unisce tutti questi 20 anni, perché dal primo giorno abbiamo avuto la necessità, l'esigenza, lo raccontavamo alla radio prima, di raccontare la verità per Renato, raccontare quello che era successo in quei giorni, perché appunto i giornali subito hanno raccontato che c'era stata una rissa fra balordi e non un agguato fascista. Quindi da subito noi abbiamo dovuto, insomma, raccontare con forza e con fatica la verità di quei giorni, anche poi durante, come dire, i momenti del processo. Avevamo iniziato poi l'anno dopo con un piccolo racconto che avevamo fatto sempre io e Michele, si chiamava La politica non c'entra niente, perché appunto che era riferito proprio a quegli articoli di giornale che dicevano che appunto era una rissa fra balordi e la politica non c'entrava assolutamente niente. Bastavano 5 minuti per scoprire che invece l'agguato era fatto da parte di due persone che non erano magari aderenti a qualche gruppo, diciamo, strutturato, eccetera, ma
già soli tatuaggi che uno di loro aveva addosso, si capiva insomma da che parte stava, ma anche la dinamica dei fatti lo raccontava benissimo. Quindi

0: un agguato vero e proprio, coltello alla mano, che purtroppo ci ha portato via Renato. Niente, quindi insomma, un po' è stata questa anche la necessità, anche quest'anno, di dover raccontare con tanti punti di vista la questione, insomma, dell'antifascismo, la storia di Renato. I contributi, quelli scritti, prendono in considerazione e declinano l'antifascismo su questioni, per esempio, delle questioni di genere, le questioni dei migranti, le questioni che riguardano la comunicazione, e non soltanto. Quindi direi un libro composito, fatto soprattutto col cuore, direi questo, per ricordare Renato dopo i 20 anni della sua morte.
1: Grazie appunto a Roberto. Passerei appunto a Giovanni, che appunto un compagno di Roma, ha curato anche uno dei testi all'interno appunto del volume, perché, lo dicevamo, c'è questo doppia parte, insomma. C'è una parte ovviamente di racconto grafico, fumettistico, illustrativo, e dall'altra parte però ci sono anche dei testi che appunto danno uno sguardo anche non soltanto sulla vicenda, ma anche alla luce, poi ne parleremo un po' meglio dopo, ma di quello che è avvenuto, diciamo, nelle strade, è avvenuto anche nelle nostre città, nel nostro contesto italiano, ma non solo. E quindi Giovanni ha parlato nel testo anche di uno sguardo sull'inchiesta antifascista, perché il nostro paese non è secondo a nessuno dal punto di vista europeo, è un triste primato per quanto riguarda sia l'ambiente neofascista e neonazista che quello di destra, diciamo in doppio petto, e appunto lo sguardo, la comprensione anche delle novità rispetto alla destra, rispetto a come si organizzavano i fascisti, a come si creavano sinergie e poi si creava una grammatica comune, è stato anche un qualcosa che anche nel nostro mondo ci ha messo un po', diciamo, ci ha messo un po' a tematizzare il fatto che non fossero semplicemente rigurgiti, ma che ci fossero dei fascisti nuovi, dei fascisti che è appunto del terzo millennio, come qualcuno ha voluto definirsi. E quindi chiediamo a Giovanni un po' questo, a partire dal suo lavoro che è inserito nel testo. Al tempo ci fu la necessità, negli anni zero, di appunto capire il mondo della destra e capire dove si stava andando, non semplicemente utilizzando uno sguardo antifascista nostro che invece apparteneva a altre epoche.
2: Grazie, e grazie a tutti e a tutte che avete, con questo caldo, avete la pazienza di essere presenti in questo momento. E, allora, partirei dal fatto che, essendo un anniversario, in qualche maniera è un'occasione per tutti e tutte noi, la comunità degli antifascisti e antifasciste di Roma e i compagni di Renato, di guardare un po' retrospettivamente a quella che è stata la storia appunto degli anni zero, di come, al di là della tragedia che ha colpito una comunità politica e umana, era fenomeno di qualcosa di molto più ampio, che stava già e aveva già dato segno di una particolare virulenza e violenza. Fare questo sguardo, avere questo sguardo retrospettivo, senza paternalismo ovviamente verso chi, come dire, in qualche maniera si affaccia al mondo e alla pratica antifascista oggi, tanto più che non abbiamo gran successi da vantare, nel senso che quello che appunto siamo andati a vedere retrospettivamente in questi 20 anni è che quello che in qualche maniera era un segnale, erano tanti segnali che noi denunciavamo già a partire dalle nostre collettivi e comunità, e che veniva in qualche maniera messo da parte anche all'interno dei circuiti dei compagni che venivano da generazioni precedenti, come qualcosa di episodico, qualcosa che in qualche maniera si sapeva già gestire prevalentemente da un punto di vista militante, di autodifesa, invece stava in qualche maniera, si stava rideclinando, arrivando ad avere un'opzione che oggi in qualche maniera vediamo di spiegarsi su un piano istituzionale e politico, ma a livello globale. All'inizio degli anni 2000, appunto, soprattutto a Roma, è stato un po' uno scherzo brutto che ci ha fatto il destino, soprattutto la comunità politica di Agrobax, che si era radunata intorno ad Agrobax, che praticava interventi sociali sul lavoro, sulla precarietà a Roma Sud, tra San Paolo e Garbatella, si era radunata inizialmente all'intorno delle facoltà universitarie di Roma 3, dove già era abbastanza forte una presenza neofascista, fenomeno assolutamente marginale rispetto al resto della città, ma lì particolarmente virulento. Ecco, quella stessa comunità già nel 2003-2004 doveva raccontare continuamente di quello che era il confronto quotidiano con lo squadrismo, raccogliendo non particolare, come dire, attenzione in giro. Il paradosso è che quella comunità politica è quella che poi è stata colpita direttamente dall'omicidio di Renato nel 2006, e questo in qualche maniera ha permesso di cambiare un po' il passo. Ecco, nel guardare al passato attraverso le nostre narrazioni anche personali, attraverso quelle che sono le tante fonti cartacee, che tra l'altro adesso iniziano ad avere proprio un carattere da fonte storica, che alcuni archivi come il Centro Studi Movimenti di Parma ancora raccoglie manifesti, volantini, dossier cartacei, eccetera. Nel rivedere indietro anche tutte queste pratiche, ci ha permesso di guardare al presente con, come dire, una contezza di quello che è stato il percorso che l'ha portato a manifestarsi. Un presente fatto di guerre che ovviamente sempre dettate da un piano molto più materiale, economico, ma sempre più ancora, come dire, che si circoscrivono di una visione ideologica suprematista, e questo lo vediamo dal Medio Oriente, dalla Palestina, lo vediamo in Ucraina, lo vediamo in Russia, lo vediamo in una tensione globale che in qualche maniera riconduce all'esacerbazione del nazionalismo, che poi, come ben sappiamo, si autofagocita sempre e quindi produce continuamente questa condizione. Nei primi anni 2000 quello che vedevamo era quello che succedeva in Italia, quindi uno squadrismo molto diffuso dai piccoli paesi, compreso appunto il Mapello della Bergamasca, come i centri dei piccoli paesi del centro Italia, e un'attenzione globale verso alcuni temi che oggi ritroviamo prepotentemente al centro dell'agenda, ad esempio l'Europa. L'Unione Europea, la tenuta dell'Unione Europea. Ricordo che c'era una grande discussione sul fatto che il Parlamento Europeo e le elezioni europee fossero uno dei momenti meno sentiti da un punto di vista, come dire, di consenso elettorale, o anche proprio erano quelli con le percentuali di astensione più basse. Ebbene, il Parlamento Europeo è stato terreno di colonizzazione da parte dei movimenti nazionalisti, e oggi in qualche maniera che guidano la barra del dibattito pubblico intorno all'Europa, lo vediamo su Ceuta proprio in queste ultime ore, guidavano la barra e in qualche maniera hanno, in maniera, come dire, carsica almeno per quello che era il nostro dibattito generale, carsica ma capillare, hanno imposto tematiche che appunto oggi ritroviamo anche nel libro per i 20 anni di Renato, come remigrazione, come l'Europa armata, un'identità europea armata e aggressiva, che ricordo erano tematiche da convegni estremamente residuali tra il 2003 e il 2004, il 2005 eccetera. Ecco, si potrebbe iniziare a parlare per ore di questo tema, proprio perché un elemento importante è stata l'internazionalizzazione di questo fenomeno, ovvero il fatto che quello che noi vedevamo localmente in piccole dinamiche, unendo i puntini, creava qualcosa di un pochino più complesso. Ecco, oggi poi non so se è Abbo dopo che interviene, penso che in qualche maniera ti do il là per raccontare, perché poi nell'Ungheria di Orban questo tema in qualche maniera è diventato anche elemento di repressione per gli antifascisti e le antifasciste.
3: Check out.

0: Allora, vi abbiamo proposto la prima parte del dibattito andato sul palco del spazio dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo l'edizione in breve delle notizie del pomeriggio. Quello che avete appena sentito era Noise Narcos, che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto questa sera, dopo le aperture di Marte e di Cuta. Per quanto riguarda lo spazio approfondimenti del mattino, termina qui, e quindi noi adesso vi salutiamo con un paio di spot e poi il rigorosamente non commerciali e poi la linea al giornale radio in breve.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
4: Se baila así, se goza más. Se baila así.

Sono le 13 in punto, questa è Radio Onda d'Urto, il giornale radio di questo giovedì 6 di agosto. È iniziata ieri con migliaia di persone la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Fino a sabato 22 di agosto, concerti, libri, dibattiti e tanto altro ancora per sostenere la radio. Il programma di questa sera vede sul palco principale Nois Narcos, la rapper Kuta e il rapper Marte, scusate, poi Kuta. In libreria invece dalle ore 19.30 si presenta il libro Immagina un mondo senza polizia con Camilla Ponti del collettivo Psicologia Anticarceraria e Stefano Tevini. Apertura cancelli alle ore 19, dalle ore 19 sottoscrizione per Radio Onda d'Urto a 20 euro. Tutto il programma è su festaradio.org. Ancora musica, è morto questa mattina a Pavana nell'Appennino pistoiese Francesco Guccini, cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni. Aveva 86 anni. L'annuncio è arrivato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Come chiesto da Guccini, le esequie saranno strettamente private. Ci sarà poi un evento pubblico per ricordare Guccini nel mese di settembre. Parliamo poi di crisi climatica. Ormai dalla fine di maggio buona parte dell'Europa occidentale e anche l'Italia è avvolta in un'estate di temperature torride, siccità ed incendi. Andrà avanti così ancora per giorni, in particolare al centro-sud. Oggi sono tutte da bollino rosso le 27 città monitorate in Italia. Domani tornerà in arancione solo Bolzano. C'è poi l'allerta gialla per maltempo che riguarda l'Alto Adige, il centro e la costa tirrenica. In Lombardia invece prosegue un caldo feroce e umido, oltre a nuove fiamme sospette. In particolare siamo a Trenzano, ieri è andata in fumo un deposito agricolo di rotoballe di fieno. Per quanto riguarda i rifiuti, invece, un incendio ampio nella notte ha colpito la piattaforma ecologica di Montebellino a Pavia. In fumo diverse tonnellate di rifiuti. Sul posto ancora i vigili del fuoco, i tecnici dell'ARPA. Parliamo ora di migranti. La Camera ha approvato in tarda serata il cosiddetto decreto legge sicurezza migranti, che introduce alcuni cambiamenti per la professione forense, ma soprattutto converte le direttive del liberticida da patto europeo su migrazione e asilo. Sempre su questo fronte, nella notte almeno 100 migranti sono arrivati a Lampedusa. Due imbarcazioni erano partite dalla Libia, la terza dalla Tunisia. Torniamo poi a Ceuta, dove l'intelligence spagnola fa sapere di considerare credibile una nuova campagna diffusa sui social network che invita a tentare nuovamente un ingresso di Mauta a Ceuta, questa volta il 15 di agosto. Non si esclude però che gli organizzatori possano anticipare la data per cercare una sorta di effetto sorpresa. Nel frattempo la prima ondata di migranti vede ancora più di 2.000-3.000 migranti all'interno di Ceuta, 70.000 invece sono stati deportati indietro. Il numero dei cadaveri ritrovato è arrivato a quota 100. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, 28enne ammazzato con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 di gennaio. I difensori chiedono di annullare però questa convocazione e di farne una nuova a settembre. Per ora il GIP si è deciso di riservare la decisione. Il PM Tarzi invece ha contestato nella sede di quest'oggi anche la premeditazione all'uomo. Economia, la produzione industriale dell'Italia cala a giugno meno 1% su maggio, meno 0,6% su base annua. L'unico raggruppamento che cresce è quello legato all'energia, visto i costi folli delle bollette. Ancora economia, l'antitrust ha multato per quasi 3 milioni di euro Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite che erano riservati in teoria agli abbonati del trasporto pubblico locale di Roma. Ma all'estero, l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la navigazione di Hormuz. Per ora l'intesa non c'è invece con gli Stati Uniti o sottobanco e in via indiretta si continuerebbe a trattare. Nel frattempo Israele ha bombardato nuovamente pesantemente il sud del Libano, due morti e quattro feriti fra i soldati occupanti. Soldati occupanti che hanno pure dovuto riportare indietro una quindicina di coloni entrati in Libano per impiantare una nuova colonia.
In Palestina invece il bilancio delle vittime del genocidio israeliano nella striscia di Gaza sale a 73.381, 175.000 invece i feriti. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 morti ed un ferito grave. Mentre in Cisgiordania nuovi assalti terroristici e pogrom dei coloni nella zona di Masafer Yatta. L'esercito occupante invece ha lanciato una larga offensiva attorno a Calandia. Est Europa, Trump respinge la richiesta di Zelensky di fornire missili Patriot, mentre l'Europa si interroga ancora su alcuni droni che ieri sono stati ritrovati attorno all'aeroporto tedesco di Lipsia, lo scalo principale della rotta che porta in Ucraina. Sul terreno intanto 3 morti per i raid russi sulla Kharkiv, mentre tanto Kiev quanto Mosca hanno colpito rispettive imbarcazioni nella zona del Mar Nero. Andiamo negli Stati Uniti, il progressista Syed vince le primarie democratiche in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra, esponente anche dei diritti del popolo palestinese, sostenuto da Bernie Sanders e dall'Ocasio-Cortez, la spunta sulla Steven, candidata moderata appoggiata dall'establishment, e ora punta a entrare in Senato alle elezioni di midterm. 41 anni, di professione epidemiologo, e il Syed ha fatto del programma Medicare for All, l'assistenza sanitaria universale, uno dei cavalli di battaglia, oltre all'abolizione della detestata ICE a sostegno della Palestina e ad un messaggio molto chiaro: togliere il denaro dalla politica, mettere denaro nelle tasche dei cittadini. Chiudiamo andando in Giappone. Hiroshima ha osservato nella notte italiana un minuto di silenzio nello stesso istante in cui, il 6 agosto del 45, il bombardiere statunitense Enola Gay sganciò sulla città a sud-ovest del Giappone la prima bomba atomica della storia, provocando ufficialmente oltre 140.000 morti. Una seconda bomba venne utilizzata su Nagasaki il 9 di agosto con 75.000 morti, decretando di fatto la fine della Seconda Guerra Mondiale con la capitolazione di Tokyo, ma anche l'apertura dell'incubo nucleare a livello globale. Per questo oggi in tutto il mondo diverse le iniziative. A Brescia è stato indetto un corteo silenzioso in fila indiana, partenza alle ore 18.30 da Largo Formentone, per non dimenticare, ma anche per dire basta alla strategia della deterrenza nucleare e chiedere finalmente al Parlamento italiano la ratifica del trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari, così fanno sapere le realtà organizzatrici cappeggiate dal Movimento Non Violento di Brescia. Sono le 13.08 minuti e tutto per quanto riguarda il nostro giornale radio del mattino. L'informazione torna alle ore 16 e alle ore 17.20 minuti. Fra pochi istanti qui a Radio Onda d'Urto arriverà invece l'appuntamento con l'agenda dei comunicati e a seguire invece ci sarà Storia di Classe.

0: Come when you go.
1: Agenda di comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Giovedì 6 agosto 2026. Iniziamo ricordando che fino alla fine della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà un palinsesto speciale, perché una parte della redazione è trasferita presso l'area feste all'interno dell'acquario, lo studio mobile posizionato nei pressi del palco principale e da cui realizziamo interviste ad artisti e artiste, oltre che trasmettiamo il programma della serata, le voci dei volontari e delle volontarie e del pubblico presente. Il nostro palinsesto, quindi da mercoledì 5, cioè da ieri, fino al 22 di agosto, segue questi orari. Alle 8.30 lo speciale del gruppo musicale del giorno, che si esibirà sul palco principale. Alle 9.30 la trasmissione dall'acquario, realizzata in diretta la sera precedente. Alle 10.30 linea la redazione informativa con la rassegna stampa nazionale, alle 11.15 la rassegna stampa locale, alle 12 gli approfondimenti e poi il giornale Radio Flash alle 13. A seguire l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e alle 13.15 circa la storia di classe. Alle 13.30 il palinsesto prosegue con la libreria in festa, alle 14 la compagnia dei gatti neri, alle 15 uno speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale. E di nuovo la linea alla redazione informativa con il giornale Radio Flash delle 16 e lo spazio approfondimenti delle 16.05. Alle 17.20 giornale Radio Flash, agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi storia di classe. Attorno alle 17.35 la linea passa all'acquario e quindi alla festa di Radio Onda d'Urto. E per quanto riguarda il programma di oggi, Nois Narcos, Marte e Cuta sono gli artisti sul palco principale. Gli orari del live: Cuta alle 20.15, Marte alle 21, Nois Narcos alle 22, l'apertura dei cancelli è alle 19 e dalle 19 è richiesta una sottoscrizione per Radio Onda d'Urto di 20 euro. Il resto del programma prevede alla libreria del Gatto Nero alle 19.30 Immagina un mondo senza polizia di Geo Maher. Chi e cosa protegge davvero la polizia? Possiamo costruire un'alternativa fondata sulle comunità? Il dibattito con Camilla Ponti della collettiva Psicologia Anticarceraria e Stefano Tevini. Allo spazio bimbi e bimbe siamo gatti, alle 21 costruiamo un piccolo pezzo di mare, carta, riciclo, tanta fantasia, realizziamo un piccolo mondo marino dove pesci, conchiglie e alghe prenderanno magicamente vita. E poi dopo il palco principale ricordiamo Nois Narcos, Marte e Cuta. Al Ciringhito alle 23.45 Onder con la sua musica post-punk e il DJ set rock. Alla Tenda Blu alle 23.45 Gatto Toro, turbo chitarra da divano e Mapo Junior, funky brasiliano. Al Pachanka sempre alle 23.45 Blame Society Joint, Chewback e Freaky Boy con la loro techno. Area feste di via Serenissima, l'invito è a raggiungerla con i mezzi pubblici. Quindi autobus direzione Rezzato, la linea 3, la metropolitana alla fermata Sant'Eufemia, l'ultima metro per oggi alle 0.30, a mezzanotte 30, e gli autobus alle 1.50 fanno il percorso metropolitana e alle 1.50 il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna di via Valle Camonica. Veniamo agli altri appuntamenti in città. Quest'oggi corteo silenzioso in fila indiana per le vie del centro storico di Brescia nell'anniversario di Hiroshima. L'appuntamento è alle 18.30 in Largo Formentone, poi il percorso segue Corsetto Sant'Agona, Sant'Agata, Piazza Vittoria, via 10 Giornate, via Mazzini, Trieste, Piazza Paolo VI, quindi di fronte alla prefettura e poi si torna fino a Largo Formentone attraverso via Musei. Organizza il movimento non violento Pax Christi, l'AMPI, l'OPAL, le ACLI e diverse altre sigle tra cui Emergency. finiamo anche gli appuntamenti di cinema per quanto riguarda il cinema. Eden d'estate, il programma questa sera prevede Sneak Up di Rick Pebbiat, l'appuntamento alle 21:15 nel parco del Viridarium in via Musei 81B a Brescia, al museo di Santa Giulia. Questo per quanto riguarda il programma dell'Eden d'estate. Per quanto riguarda altri cinema, l'arena del centro sociale, quindi Le Calini in via Nino Bixio, l'appuntamento è con alle 21:30 con Il bene comune di Rocco Papaleo. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org per averli letti in questo spazio.
0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 6 agosto 1983, in contemporanea con manifestazioni in tutta Europa, iniziano le giornate di azione diretta e blocchi della base NATO di Comiso, nella provincia siciliana di Ragusa. Qui, agli inizi del 1981, il governo a guida socialista di Craxi aveva deciso di realizzare nel vecchio aeroporto una nuova base NATO, dove installare 112 missili cruise dotati di testate atomiche. Sarebbe diventata una delle più importanti basi dell'Alleanza Atlantica in Europa, una minaccia puntata anche sui popoli del Mediterraneo. In quei giorni si era prossimi al passaggio parlamentare di approvazione definitiva. A promuovere queste iniziative sono diverse forze e associazioni del movimento contro la guerra ed il riarmo, pacifisti non violenti, realtà della nuova sinistra e le componenti autonome del coordinamento nazionale antiimperialista e antinucleare, che raggruppa collettivi ed organizzazioni dell'autonomia sopravvissuti all'ondata repressiva di fine anni 70 e inizio anni 80. Gli attivisti e le attiviste, alcuni arrivati anche da altri paesi europei, si concentrano in un campeggio nei pressi dell'ex aeroporto. L'obiettivo di tutti è interrompere i lavori della base per alludere alla necessità della sua chiusura. Vengono organizzati momenti di propaganda e sensibilizzazione della popolazione, con comizi e volantinaggi nella zona, nei paesi di Comiso, Vittoria, nella città di Ragusa.
1: L'8 agosto, all'alba, dal campeggio gli attivisti e le attiviste si spostano davanti ai diversi ingressi della base. Sono diverse centinaia di persone, di ogni età. Le file del blocco sono compatte, non deve entrare nessuno. Alle 7 del mattino arrivano gli operai addetti ai lavori della base, con cui cominciano capannelli di discussione. Nessuno però cerca di forzare il blocco. A mezzogiorno la polizia vuole effettuare il cambio degli agenti e nel frattempo sono fatti confluire rinforzi di celerini e carabinieri. All'improvviso parte la carica, violentissima, anche sulle persone sedute a terra, che vengono colpite sulla testa e in ogni parte del corpo. Alcune vengono inseguite fin nei vigneti che circondano la base. Contro chi resta assembrato vengono sparati candelotti lacrimogeni anche dall'elicottero che volteggia sopra i manifestanti. La polizia irrompe poi in una vecchia masseria dove erano accampati compagni stranieri e in cui si presta soccorso ai feriti.

A quel punto si decide di organizzare un corteo per arrivare a Comiso e denunciare pubblicamente le violenze poliziesche. Il bilancio è pesantissimo, un centinaio di feriti e contusi, 18 fermi, 2 arresti. Un'affollata assemblea approva un documento unitario, respingendo il tentativo di dividere il movimento tra violenti e non violenti, tra cattivi e buoni. Si indicano le responsabilità del Ministero degli Interni e del Governo. Comiso, caccia all'uomo, parlano i deputati feriti. Questi alcuni dei titoli dei giornali di quei giorni. La Gazzetta del Mezzogiorno, incidenti a Comiso, 2 arresti, numerosi feriti e contusi, 30 tra le forze dell'ordine. La scintilla fatta scoccare da alcuni autonomi. E ancora, dopo le cariche, menzogne e denunce per i pacifisti. Il sindaco socialista con DC, PSD, MSI, approva il senso di responsabilità del questore. Le testimonianze delle chiese evangeliche. Denunciate 40 persone dopo gli incidenti di Comiso. Nonostante il prezzo altissimo pagato dal movimento contro i missili cruise, quella violenta repressione non ferma la mobilitazione ed anzi, quelle giornate di azione diretta e di determinazione a praticare l'obiettivo restano un'importante indicazione che si svilupperà negli anni seguenti sul terreno di lotta contro gli impianti nucleari. L'ultima batteria di missili cruise lascia Comiso il 26 marzo del 1991, in seguito agli accordi tra Reagan e Gorbaciov del dicembre 1987.

Alle 13:20 minuti Radio Onda d'Urto. Loro sono gli Asian Dub Foundation. Alle 13:30 lo spazio della libreria in festa in onda sulle nostre frequenze. Asian Dub Foundation invece saranno sul palco sabato sera, sabato 8 agosto, dopo i 99 posse. Anzi, sul palco con i 99 posse. In apertura gli Asian Dub Foundation e poi i 99 posse.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
4: Villa di famiglia, coi pentacoli negli occhi, 13 rintocchi, quelle notti due, perso nelle strade buie, ombre che si allungano al passaggio mio, il macete a sete, non comando io. In

0: siamo al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie a casa.
1: Funny Games, Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Area Feste, Via Serenissima, capolinea metropolitana Sant'Eufemio Buffalora a Brescia.
2: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto, apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

Ciao a tutti, tutte e tutto, e benvenute alla prima puntata di Libreria in Festa, la trasmissione realizzata dalla Libreria del Gatto Nero, la Libreria della Festa di Radio Onda d'Urto, durante lo svolgimento della stessa festa, dal 5 al 22 agosto. In questa prima puntata potete sentire un estratto dall'incontro molto partecipato dell'esordio di ieri sera, la prima serata della festa, durante il quale Leonardo Bianchi, in dialogo con Nicola Montagna, ha presentato San Luigi, come difendersi dalla violenza del capitalismo, di Nicolas Framont, pubblicato da Nero. In coda all'estratto dell'incontro, ascoltate invece le interviste realizzate da Francesca e Mariele, volontarie della Libreria del Gatto Nero. Vi ricordiamo che questa sera il libro al centro del nostro incontro è Immagina un mondo senza polizia, un libro di Maher che prende spunto dalle vicende relative alla morte, all'omicidio poliziesco di George Floyd, e si chiede se è davvero necessario l'istituto della polizia, provando a individuare nelle regole, nelle pratiche della comunità un'alternativa. Con noi sarà Camponti della collettiva anticarceraria. Vi aspettiamo questa sera in libreria alle 19:30.

è capire perché questo gesto, un omicidio di questo tipo, abbia sollevato una tale ondata di approvazione presso tante persone. Infatti il titolo deriva da San Luigi, che è un meme fondamentalmente, che è venuto subito dopo l'omicidio, ancora prima, e questo è importante sottolineare, è altrettanto importante sottolineare questo, ancora prima che Luigi Mangione fosse identificato e arrestato. Fin da subito, se ricorderete, il cosiddetto, si era creata una mitologia sul cosiddetto CEO shooter, cioè l'immagine del vendicatore, che non aveva ancora un volto, c'era solo un frame di una telecamera in cui sembrava sorridere mentre stava facendo check-in a un hotel. Quello era l'unico frame in cui si intravedeva un volto, ma per il resto era un vendicatore mascherato fondamentalmente, e come tale era diventato il simbolo, nonché il, diciamo, il collettore di tutta una serie di istanze e anche desideri di vendetta e approvazione, celebrazioni, spesso e volentieri in cui era difficile capire, proprio perché si era iscritto all'interno di una logica internettiana e social mediatica, era difficile capire il confine tra l'approvazione e la provocazione, o anche la semplice adesione memetica e quindi anche algoritmica, cioè nel senso che fare contenuti sul cosiddetto CEO shooter era una cosa che tirava, ecco, quindi ti faceva fare visualizzazione, cioè, tant'è che subito si era innescato un meccanismo di commercializzazione con magliette, poster, manifesti, eccetera eccetera. E quindi sin da subito, proprio per il bersaglio che è stato scelto, il CEO shooter, cioè l'assassino dell'amministratore delegato Brian Thompson, era diventato un eroe popolare. E quindi è questo che è interessante da analizzare: perché è diventato un eroe popolare anche una persona che ha commesso un atto del genere in un paese che non ha, diciamo così, non ha una tradizione così elevata, no, di terrorismo politico rispetto a noi, all'Europa, altri paesi, anche se ce l'ha comunque, ma non così. E comunque, anche se il gesto in sé, è vero che il presunto assassino, che Mangione aveva lasciato una specie di manifesto che però non era, diciamo, come dire, cioè non era un comunicato di 45 pagine delle Brigate Rosse, per dire, né tantomeno era un manifesto alla Breivik di 1500 pagine, ecco, non era assimilabile al manifesto di uno stragista di estrema destra o di estrema sinistra, ecco, degli anni 60 e 70. E quindi era qualcosa di diverso, era poche pagine, tra l'altro, in cui, diciamo, che con un messaggio molto chiaro comunque: questi parassiti devono pagarla. E per parassiti ovviamente si intendono gli amministratori delegati e i dirigenti delle compagnie assicurative statunitensi, che praticamente fanno morire le persone. Uno dei concetti chiave del libro, e insomma una delle riflessioni più interessanti anche che c'è in questo libro, è il concetto della morte attraverso il PowerPoint, cioè all'interno dei consigli di amministrazione, durante le riunioni all'interno di palazzi completamente al di fuori dello scrutinio democratico, diciamo così, ecco, consigli di amministrazione che devono rispondere agli azionisti e non alle persone, diciamo così, non ai clienti, e quindi devono essere votati solo esclusivamente al profitto, e ci sono delle società di consulenze, non solo, che propongono che contabilizzano già le morti previste, cioè prevedono già le morti da contabilizzare all'interno del bilancio, e ovviamente, e quindi c'è una violenza strutturale del capitalismo statunitense, ma non solo, come poi insomma lo vedremo, che è appunto amministra e somministra la morte attraverso mezzi tecnici e tecnologici completamente spersonalizzati e smaterializzati. E quindi quello che, e poi ti ripasso la parola, quello che, diciamo, è al centro delle riflessioni di questo libro, ma che è al centro anche il nucleo, diciamo così, dell'atto stesso di Luigi Mangione, è che ha rimesso i corpi nella maniera più brutale, violenta ed efferata possibile
ha rimesso i corpi al centro della scena? Cioè chi c'è qualcuno che decide se nel 2025, 2024, se nell'anno contabile 2025, 2024, 2026, 2028 c'è qualcuno che decide che una quota di clienti delle assicurazioni sanitarie

0: così estesa, tant'è che era diventato, specialmente nei primi mesi, era diventato anche un problema di... Trump non era ancora presidente degli Stati Uniti, aveva vinto, ma non era ancora, quindi diciamo che quell'attentato è avvenuto in un interregno in cui le piattaforme social non avevano ancora, a parte X, non avevano ancora deciso di abbracciare completamente la causa trumpiana, e quindi era diventato un problema proprio anche di gestione dei contenuti, ecco, che qualche mese dopo sarebbe stato risolto in un senso ovviamente censorio, ecco, repressivo. Però comunque quello che Mangione ha rimesso, che secondo me è una cosa che vale ancora adesso, ha rimesso al centro il fatto che c'è la corporeità anche nel modo in cui si amministra e somministra anche il capitalismo tecnofinanziario, ultraliberista, eccetera eccetera, però ci sono sempre i corpi, e quindi Mangione ha ricordato agli amministratori delegati che se si va oltre un certo livello, diciamo così, c'è una conseguenza o c'è una possibile conseguenza.
1: Sì, in effetti appunto le tre pallottole delay, ritardare, nega, che sono pratiche comuni da parte delle assicurazioni, in particolare le assicurazioni private, in particolare quelle sanitarie. Il libro ricorda che stava andando a una riunione l'amministratore delegato in cui celebravano i successi dell'assicurazione. I successi di queste assicurazioni non sono quanti, non corrispondono a quante persone vengono poi aiutate o a quanti contributi vengono elargiti alle persone assicurate che hanno avuto incidenti o hanno avuto problemi di salute, ma i successi sono quanto riescono a ritardare o negare la possibilità di aiutare le persone assicurate. E il terzo termine è appunto depose, che è detronizzare, che è appunto va bene, voi ritardate,
0: quello là,
1: negate.
0: Quello l'ha aggiunto Mangione, perché in realtà il titolo del libro da cui è preso era delay, deny, defend, quindi era di proprio difendere la decisione presa fino al tribunale.
1: E lui ribalta,
0: lui
1: l'ha
0: ribaltato,
1: sì. Nel senso appunto di detronizzare questi grandi amministratori, tecnocrati che governano le nostre esistenze. È interessante osservare tra l'altro che nelle settimane successive a questo omicidio politico, perché vabbè, di fatto io faccio fatica a inquadrarlo, se noi leggiamo il libro e lo contestualizziamo capiamo anche la politicità di questo omicidio. Poi ovviamente l'autore dice: io sono contro la pena di morte, quindi sono contro anche questo tipo di azioni. Poi va avanti, ma ne parleremo magari dopo. Io sono anche contro azioni che sono di fatto individualistiche, che non si collegano a movimenti di massa, di lotta, di trasformazione collettiva dell'esistente, ma danno risposte, come dire, avulse da questo tipo di cose. Punto. Il tema è 30-50% della popolazione americana, secondo alcune indagini, vedevano di buon occhio quello che Mangione aveva fatto. È interessante, è un tema che è una percentuale molto interessante, molto alta, fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, impensabile. Come la possiamo inquadrare? Semplicemente con una caparbio, intelligente uso dei media e dei social media, oppure è legato proprio a processi insomma più radicali, più profondi? L'autore del libro parla di appunto delle enormi diseguaglianze che il sistema sanitario americano, di cui il sistema sanitario americano è un sintomo.
0: Allora, sicuramente nell'immediatezza del...

0: dell'omicidio c'è stata una sollevazione popolare, specialmente sui social, in cui sono uscite fuori tantissime storie individuali e collettive, proprio per la massa e la quantità di storie che è uscita, sulle nefandezze delle assicurazioni sanitarie statunitense, che non penso che debba ripeterle, insomma, le sappiamo tutte, sono uno dei settori più malvagi possibili nella sulla faccia della terra, penso. Una cosa che sta arrivando purtroppo anche qui. Tant'è che infatti uno dei modi, cioè, diciamo che uno dei, cioè, si è cercato di politicizzare il fatto, sempre all'inizio, il fatto che gli Stati Uniti non abbiano un minimo sistema di welfare sanitario. Cioè non hanno, la sanità è completamente privatizzata e tutti i tentativi di renderla universale o quantomeno di introdurre un principio di universalità sono stati molto limitati, parlo dell'Obamacare ovviamente, e sono stati attaccati da Trump fin dal suo primo mandato, tant'è che hanno tagliato un sacco. Il problema è che, e qua Framon allarga anche la questione all'Europa, il problema è che quel modello sta arrivando anche qua. E sempre più la sanità è privatizzata anche qui e quindi sempre più purtroppo si avranno storie dell'orrore di negligenza sanitaria, di assicurazioni che cercano di non pagare le spese mediche, di persone che si indebitano per curarsi, di persone che non si curano perché non hanno i soldi. E quindi in un certo senso, da questo punto, e gli Stati Uniti sono l'estremo ovviamente a cui questo modello può arrivare. E quindi è assolutamente comprensibile il fatto che l'omicidio dell'amministratore delegato di United Healthcare, che è la principale assicurazione sanitaria statunitense, in un sistema del genere è ovvio che avrebbe generato una forma di consenso, proprio per la predatorietà. La malvagità delle assicurazioni sanitarie.
1: Ciao, siamo alla festa di Radio Onda d'Urto, Libreria del Gatto Nero. Siamo qua con
2: Aldo.
1: Ciao Aldo. È la prima volta che vieni alla festa?
2: No, assolutamente no. Tanti anni che si passa qua a agosto, quindi no, assolutamente no. E la Libreria del Gatto Nero ha sempre belle presentazioni a cui esserci.
1: E conosci già l'autore, il libro che viene presentato questa sera?
2: No, no, no, no, no, sono molto incuriosito ed è per questo che sono qua, proprio per ascoltare la presentazione, nel caso poi acquistare il libro.
1: Ok, allora ti auguriamo un buon incontro e al massimo ci rivediamo quando è finito, così ci dici cosa pensi.
2: Grazie mille, grazie, grazie, grazie.
1: Buona festa. Ciao, siamo qui alla Libreria del Gatto Nero per Festa di Radio Onda d'Urto 2026. Siamo con
3: Stefania.
1: Ciao Stefania, benvenuta. È la prima volta che vieni alla festa?
3: No, assolutamente no. Vengo da tanti anni e sono contentissima di aver fatto apertura. Aspetto questo momento da tutto l'anno praticamente.
1: Molto bene. E questo libro lo conosci già? Eri interessata all'autore? Ti interessano gli incontri?
3: Ma in realtà no, però sono interessata a qualunque cosa venga detta, cioè è interessante comunque sedersi a ascoltare, quindi mi fa piacere sentire anche se non so nulla al momento.
1: Ok, allora ti auguriamo un buon incontro e se ti andrà ci dirai alla fine che cosa ne pensi. Grazie.
3: Grazie mille, buona festa.
4: Ciao, come vi chiamate?
5: Gaia.
6: Nicolò.
4: Cosa ne pensate della presentazione del libro?
5: Sì, molto interessante. Mi è piaciuto come c'era il dibattito più sociologico di Montagna con quello di Leonardo Bianchi, però mi è piaciuto molto anche perché è una cosa che non mi ricordavo necessariamente e quindi sì, è stato interessante.
6: Lei è una sociologa, io sono un sociologo della musica, quindi un po'.
4: Ok.
6: Lui è uno dei presentatori, è anche un po' un collega.
4: Ok. Allora, buona festa.
5: Grazie.
6: Grazie, grazie.
5: Grazie.
4: Ciao, come stai? Come ti chiami?
7: Ciao, mi chiamo Simone.
4: E cosa ne hai pensato di questa presentazione del libro?
7: È stato molto interessante perché comunque ci fa pensare sull'importanza di una sanità pubblica e su un modello che sta prendendo piede anche in Italia, e poi mi ha fatto anche pensare su il ruolo che magari certe figure assumono all'interno di una cultura popolare che è così rapida, che crea dei meme così veloci riguardo a certe azioni magari compiute da singoli.
4: Grazie mille, buona serata.
8: He released 4 albums this year and is nominated for 4 Grammy Awards. Performing Join Ice, ladies and gentlemen, Jesse Wells.

E partiamo con qualche pubblicazione. Per esempio, 6 agosto 1974 viene pubblicato Can't Get Enough, terzo album del gigante del soul Barry White. Questo lavoro consacrò l'artista a livello globale. Questi arrangiamenti orchestrali con questa sua bellissima voce da basso contribuirono, insomma, alla resa di un capolavoro magistrale. Noi ci ascoltiamo il singolo apripista, Can't Get Enough of Your Love, Baby. Stiamo parlando chiaramente di Barry White.

l'altra pubblicazione, 6 agosto 1965. Viene pubblicato nel Regno Unito Help, quinto album in studio per i The Beatles, prodotto da George Martin. Questo lavoro porta la band nella completa maturità artistica, ma anche compositiva ed introspezione lirica. Da qui la traccia omonima, scritta principalmente da John Lennon.

arriviamo al 6 agosto del 1996, i Rasputin debuttano con l'album Thanks for the Eater in casa Columbia Records. Questo lavoro contribuì un po', diciamo, alla nascita di un vero e proprio genere, il cello rock, ovvero questo rock guidato dai violoncelli. Da qui ci ascoltiamo la drammatica My Little Shit Waste Fire.

cambiamo sonorità. 6 agosto 1929, facciamo gli auguri a Mike Elliott, sassofonista giamaicano, lo troviamo in casa Foundations. Formazione che cofonda nel 1967 dopo la precedente esperienza con Enrico Scombo legata all'etichetta Planet One. Ci ascoltiamo, è già partita in sottofondo Baby Now That I Found You dei Foundation, che nel 67 raggiunse il vertice delle classifiche nel Regno Unito.

agosto 1930 nasce a Chicago Abby Lincoln, cantante statunitense. Inizia in una Los Angeles degli anni 50, dando di sé un'immagine molto sofisticata. Poi nel 62 sposò il celebre batterista Max Roach e con lui, insomma, intraprese un grande viaggio verso lo sviluppo di un'attiva coscienza politica. La sua voce diventò eco attraverso splendidi capolavori per il movimento dei diritti civili, in modo particolare un album, quello del 1960, We Insist Freedom Now Suite, da cui ci ascoltiamo Freedom Day. Ebbe morì il 14 agosto del 2010.

agosto 1937 nasce a Rio de Janeiro Baden Powell de Aquino, virtuoso chitarrista brasiliano ma anche innovatore all'interno della musica popolare brasiliana e nella storia della chitarra in generale, aggiungerei. Uno dei pionieri della bossa nova, assieme a João Gilberto e Antonio Carlos Jobim, morì il 26 settembre del 2000, lo ricordiamo con Berimbau, brano a mio avviso ipnotico.

6 agosto 1937 nasce nell'Iowa Charlie Haydon, contrabbassista statunitense. Sul finire degli anni 50 si unì al quartetto del celebre sassofonista Ornette Coleman. Non solo, fondò e guidò la Liberation Music Orchestra, collaborò con giganti della musica come Keith Jarrett o Pat Metheny, ad esempio. Morì l'11 luglio del 2014, questa che andiamo ad ascoltarci è Embraceable You da This Is Our Music, quinto album di Ornette Coleman.

E via, 6 agosto 1946 nasce a Bradford Alan Holdsworth, chitarrista inglese e membro fondatore del supergruppo UK. Collaborò con il leggendario batterista di Miles Davis, tale Tony Williams Lifetime, ma lo troviamo anche nei Bruford. Morì il 15 aprile del 2017 e noi dall'album di debutto UK dell'omonima band andiamo ad ascoltarci Alaska. Siamo nel 1978.

6 agosto 1952, auguri anche a Pat McDonald, cantante e chitarrista statunitense. Forma il duo Timbuktu nel 1984 insieme alla moglie dell'epoca, Barbara Kay McDonald. Divennero molto celebri nel 1986, in modo particolare grazie a questa hit, The Future So Bright, che ci ascoltiamo immediatamente. Timbuktu.

E cambiamo mood e sonorità andando al 6 agosto del 1952, andando a fare gli auguri a Fritz Random, batterista tedesco. Lo troviamo in casa Eloy dal 73 al 76 e poi ancora dall'81 all'84. Militò anche nei Saxon a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. E restiamo qui per l'ascolto da Metalhead, 14° album dei Saxon, datato 1999. Ci ascoltiamo questa Piece Off.

Arriviamo al 6 agosto del 1952, andiamo a fare gli auguri anche a Vinnie Vincent, cantante, chitarrista statunitense. Lo troviamo nei Kiss, dall'82 all'84 entrò in sostituzione al chitarrista solista originale Ace Frehley. Dopo l'esperienza con i Kiss, Vinnie fondò il proprio progetto solista, i Vinnie Vincent Invasion. Noi da All Systems Go, secondo album ed ultimo di questo progetto, ci ascoltiamo Let Freedom Rock, siamo nel 1988.

agosto 1969, poco più di 10 minuti per noi, nasce nel Nebraska Elliott Smith, cantautore statunitense. Prima di intraprendere il percorso solista, Elliott lo troviamo in casa Hitmiser, questa formazione indie grunge di Portland. Debutterà poi nel 94 in solo con Roman Candle. Da qui ci ascoltiamo La Skull. Morì tragicamente il 21 ottobre del 2003.

6 agosto 1975, auguri a Ryan Martini, bassista statunitense, lo troviamo in casa Madvan, formazione che dopo una lunga pausa iniziata nel 2010 si è riunita stabilmente e proprio l'anno scorso, dopo ben 16 anni, ha pubblicato il brano Hurt People, Hurt People, eccolo qua.

andiamo a chiudere. 6 agosto 2009 muore Willie DeVille, cantante e chitarrista statunitense. Negli anni 70 fonda i Mink DeVille ed in Men Che Non Si Dica diventa uno dei pilastri leggendari dell'iconico CBGB. Nell'87 darà vita anche ad una proficua carriera solista, ma noi però rimaniamo in casa Mink DeVille, ci ascoltiamo Cadillac Walk. Ricordo solo che Willie nacque il 25 agosto del 1950. Su queste note poi noi ci salutiamo e restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

0: Oggi trasmissione dedicata a uno dei nomi di punta del panorama italiano del rap vecchia scuola. Stiamo parlando di Noyz Narcos e lo facciamo perché lo vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto la seconda serata, quindi giovedì 6 agosto, con Noyz Narcos sul palco principale anche Marte e Cuta. Lo ricordiamo ancora una volta, la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 agosto in via Serenissima a Brescia, a pochi metri dalla fermata metropolitana di Santa Eufemia Bufalora. Ma iniziamo subito quindi questa trasmissione dedicata alla seconda serata della festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 6 agosto.
1: E direttamente da Roma, uno delle ging di Roma, il grande Noyz Narcos.
2: Buonasera.
1: Alla frate.
0: In questa trasmissione andremo a ripercorrere la carriera di Noyz Narcos al secolo Emanuele Frasca. Nasce a Roma nel 1979 e cresce a Monte Sacro, prima ancora del rap, graffiti e writing. Anni 90, cultura pop, vissuta in strada e crew come TBF e Savage Boys. Poi l'incontro con Fitz Darko e soprattutto l'ingresso dei Truce Boys, che diventeranno poi il Truce Clan. Qui nasce un suono nuovo per l'Italia, hardcore oscuro, influenzato da metal e horrorcore americano, un'estetica che non cerca nessuna approvazione. Partiamo quindi dalle radici, Deadly Combination, Truce Clan featuring in the Panchina.

0: Domination.
1: E con Noyz Narcos sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026 facciamo un Back in the Days tornando al 2005, quando esce Non dormire, il primo disco solista di Noyz Narcos, un album che è diventato culto tra i suoi fan. Basi potenti, campioni hardcore, testi che raccontano droga, violenza e disagio urbano. Qui Noyz costruisce il suo immaginario con cinema horror, strade e paranoia, un linguaggio che all'epoca era completamente fuori dagli schemi italiani. Ascoltiamo il brano Non dormire.

E questo era il brano Non dormire del rapper Noyz Narcos, che ricordiamo sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Negli anni successivi al 2005 arrivano dischi come Verano Zombie, che è il secondo album in studio del rapper italiano, pubblicato per la precisione il 9 marzo 2007 dalla Traffic Records. Guilty invece arriva nel 2010, album con il quale Noyz inizia a collaborare con la scena mainstream, quindi con rapper come Marracash, Fabri Fibra, Club Dogo. Ma attenzione, questo non lo porta a cambiare pelle, resta fedele alla sua identità e porta il suo mondo nel mainstream e non il contrario. Andiamo ad ascoltare in questo caso il brano Italian Psychos.

0: E questo era il brano Italian Psychos di Noyz Narcos featuring Fabri Fibra. Noyz Narcos, artista che tornerà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 6 agosto. Noyz Narcos, conosciuto anche come artista che non ha mai saltato una data.
1: Mai bucato una data in vita mia?
2: No, no.
1: Mai bucato una data?
3: No, io mi
4: abbiamo avuto testimonianza.
1: Con punti in faccia, con le braccia rotte, con le...
2: Lo so bene.
1: Non ho mai bucato una data.
2: No, è vero.
1: Poi quando leggo, scusate, ho mal di gola, non posso venire.
2: Ma
1: piate Nokia, non me rompe lì con io. Mali mortacci vostri.
2: Davvero.
0: Siamo nel 2013, Noyz Narcos pubblica Monster, disco d'oro. Noi andiamo ad ascoltare Aspetta la notte, brano originariamente pubblicato nel 2014 all'interno della riedizione deluxe dell'album Monster. Il pezzo è un viaggio crudo e nostalgico nei ricordi del rapper, che unisce lo storytelling della strada, quindi dalle origini al CAP 141 del municipio 4 di Roma, a riflessioni malinconiche sul peso delle scelte di vita e sul passare del tempo, con un sound hardcore e un flow cadenzato. Il brano dipinge l'atmosfera di chi vive ai margini, aspettando che calino le luci del giorno per trovare il proprio posto nel mondo.

al disco d'oro Monster di Noiz Narcos, che lo ricordiamo sarà alla festa di Radio Nadurto, seguono Locals Only con Fritz da Cat e poi Enemy, disco di platino, dove apre anche a sonorità più moderne, collaborando con artisti come Salmo, Achille Lauro e Coez. Questo è uno dei momenti chiave nella carriera di Noiz Narcos.

E dopo aver ascoltato il brano Aspettando la notte, direi di andare ad ascoltare il brano Dal tramonto all'alba dal già citato album Locals Only.

0: to blame.
1: E questo era Noitz Narcos. Lo ricordiamo, la festa di Radio Nodurdo, la seconda sera, il 6 agosto. Noi continuiamo a ripercorrere la sua carriera, arrivando così nel 2022. Arriva l'album Virus e il documentario Top Boys Alphabet. Noitz Narcos racconta se stesso con una carriera lunga, coerente e senza compromessi. Noi andiamo ad ascoltare il brano Welcome Back con Rake Wood, pseudonimo di Corey Wood, rapper statunitense, membro del collettivo storico hip hop, il Wu-Tang Clan.
2: Hey yo, roll up.

0: family one. Salute.
1: Abbiamo appena ascoltato il brano Welcome Back dell'album Virus, presentato da Noyz Narcos sul palco principale della festa di Radio Nadurto nel 2024. A distanza di 2 anni l'artista torna sul palco della festa di Radio Nadurto e la trasmissione di oggi è proprio dedicata alla serata del 6 agosto sul palco Noyz Narcos, Marte e Cuta. Noi rimaniamo su Noyz. Nel 2023 arriva uno dei brani più apprezzati dai fan, la collaborazione con Gazzelle nel brano Roma, contenuta nell'album Dentro del cantautore. Un brano che fonde due mondi apparentemente opposti, la cupezza cruda del rap e il pop indie malinconico. Entrambi gli artisti sono originari della capitale e il pezzo è una dichiarazione d'amore viscerale, complessa e soffocante per la città.

Abbiamo appena ascoltato il brano Roma di Gazzelle featuring Noyz Narcos. Noyz Narcos che torna alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Roma, brano del 2023, nello stesso anno esce l'album Cult con Salmo, un progetto diventato doppio platino, due pesi massimi della scena hip hop italiana messi insieme.

0: fa così, yeah.
1: E questo era il brano di Noyz Narcos, La Fine, featuring Salmo. Rimaniamo su questo album andando ad ascoltare la prima traccia, Anthem. In questo brano Salmo e Noyz Narcos si scambiano le loro basi più famose, creando un vero abbraccio tra i due mondi.

0: 1979 viene al mondo Noise Narcos. Dio ti chiede vuole prove.
1: E questo era il brano di Salmo featuring Noise Narcos, Anthem. Lo ricordiamo, Noise Narcos sarà alla festa di Radio Nadurto il prossimo 6 agosto. Arriviamo così all'oggi. Nel 2025 esce Funny Game, un disco cupo, aggressivo, con collaborazioni che vanno da Gue a Madame. E nel 2026 Noise Narcos porta tutto questo in live con Italian Horror Story e lo porterà anche qui a Brescia alla festa di Radio Nadurto. Chiudiamo questa prima parte dedicata a Noise Narcos con uno dei suoi pezzi più recenti, Giornata Storta.

0: lista.
1: Vai.
0: Scusami,
1: è troppo giusti, puoi
2: dirlo. È possibile, noi, se fare in Italia fuck the police?
3: Sì, tranquillamente, anche giusto per quello che...
0: E dopo aver ripercorso la carriera di Noyz Narcos, lo ricordiamo alla festa di Radio Nadurto il 6 agosto, passiamo a chi si esibirà prima di lui. Parliamo di Marte e Cuta. Marte, pseudonimo di Martina Totaro, nasce e cresce a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. Il suo stile è un mix di hip hop old school e influenze internazionali. Nel 2024 Marte rilascia il progetto Stay on Bars, una serie di brani con cui inizia ad attirare l'attenzione non solo del pubblico ma anche di artiste e artisti affermati. Andiamo quindi ad ascoltare il brano Stay on Bars 1.

0: E questo era il brano Stay on Bars 1 di Marte. La strada della rapper nella musica italiana inizia con i freestyle pubblicati su Instagram e Spotify, un terreno di gioco in cui affina il suo flow e cattura l'attenzione del pubblico. La svolta arriva con il brano On and On, il brano che la mette sotto i riflettori e che andiamo ad ascoltare.
1: Resto l'anticonformista tra i doppiogiochisti. Per me amare sa di vita se ci sopravvivi. So che sono produttiva solo a giorni grigi. L'autodistruzione a

E questo era il brano On and On di Marte, lo ricordiamo, alla festa di Radio Nadurto la sera del 6 agosto prima di Noiz Narcos. Marte nel 2025 pubblica un altro brano dal titolo Fuori Controllo e andiamo subito ad ascoltarlo.

E questa era la rapper Marte sul palco della festa di Radio Nadurto il 6 agosto 2026. Con lei ci sarà anche Cuta. Voce emergente del rap italiano, Cuta, classe 2003, originario di San Giuliano Milanese. Ha cominciato a fare battle nel 2021, quindi la sua carriera è cominciata dopo la pandemia. Dopo aver girato l'Italia nel 2021 con battle da nord a sud, nel 2022 il suo nome è diventato famoso a livello nazionale grazie alle numerose vittorie, arrivando fino al novembre del 2023, quando Freestyle Rap Italiano l'ha incoronato freestyler del mese. Noi andiamo ad ascoltare il suo brano Rumori.

contenere. È che voglio levarmi lo sfizio, anche se non me lo posso permettere. Quindi prendo le scelte d'istinto e poi soffro per averle prese. Penso di essere la più grande vittima, che

siete stupidi o così intelligente che ho dei disturbi. Non c'è tempo di essere dubbioso, già solo questo mi fa avere dubbi. Tutti dicono non son come loro, ma loro chi se lo dicono tutti. Vedo me e mi chiedo chi sono, vedo loro e mi chiedo chi.

E questo era il brano Rumori di Kuta. Kuta, rapper emerso nella scena rap nazionale nel 2025 come vincitore di Nuova Scena, il talent show dedicato alla rap. La finale di Nuova Scena 2 si è disputata a Milano e i tre finalisti, Kuta, Nox, Kamiway, hanno portato un loro inedito in collaborazione con producer di fama internazionale. Kuta ha portato il brano Sedicenne incinta e le sue barre hanno convinto i giudici, su tutti Fabri Fibra. Noi però non andremo ad ascoltare questi brani, ma andiamo ad ascoltare il brano Ce la faremo.

0: Mentre mi sentivo il cappio sul tuo collo.
1: Scusa.
0: Devo fare le mie cose, non perdere tempo a fare la lotta. Non voglio essere il tuo sole. Io mi accontento di stare all'ombra, a ragionare sulla mia passione. Ciò che per adesso più mi importa, mentre a te serviva il mio calore. Che mancava e te ne davi tu la colpa. Ma io ti amo e non lo posso permettere. E se ho fatto un passo indietro per non farlo sgambetto, te ho accettato che la vediamo in modo diverso. Forse un giorno sarà uguale, però non è il momento. In treno, sappi che ti penso, ti cerco, ti vedo. Io ti auguro il meglio, lo sarai, ci scommetto. Amore mio, guardami, ce la faremo.

E dopo aver ascoltato il brano Ce la faremo di Cuta, si concludono qui i 60 minuti di questa trasmissione dedicata alla serata del 6 agosto 2026 alla festa di Radio Nadurto. Lo ricordiamo, giovedì 6 agosto sul palco principale Noiz Narcos, Marte e Cuta. La festa di Radio Nadurto, arrivata alla 34esima edizione, da mercoledì 5 a sabato 26 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Ad agosto 2026 torna quindi la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi e libri, ma anche produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.festaradio.org.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Toccherò il raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sdroga il collo, sto tutti in fila in poltronissima per la mia prima, il mio fottuto cinema.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 16:02 su Radio Onda d'Urto in questo giovedì 6 di agosto. L'aggiornamento con le notizie in breve. È iniziata ieri con migliaia di persone la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Fino a sabato 22 di agosto, concerti, libri, dibattiti e tanto altro ancora per sostenere la nostra e vostra emittente. Stasera il programma prevede una serata che sul palco principale sarà dedicata al grande rap. Sul palco arriva infatti Noyz Narcos, pseudonimo del 46enne romano Emanuele Frasca, rapper e produttore discografico da 30 anni tra i più importanti della scena italiana. Sul palco l'ultimo album Funny Games, oltre che a tutti i successi di Noyz. In apertura la rapper Marter e Ceuta, Cuta. In libreria invece dalle ore 19:30 Immagina un mondo senza polizia di Geo Maher. Chi e cosa protegge davvero la polizia? Possiamo costruire un'alternativa fondata sulle comunità? Con Camilla Ponti di Collettiva Psicologia Anticarceraria e Stefano Tevini. Apertura a cancelli ore 19, sottoscrizione per la radio a 20 euro. Programma completo su festaradio.org. Canzoni di Guccini sparate a tutto volume dalla radio sul furgone di un corriere. È l'atmosfera che si vive in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il cantautore, morto oggi a Pavana, 86 anni, ha vissuto fino al 2012. Davanti alla sua casa, al Civico 43, la gente sta lasciando mazzi di fiori e biglietti. «Ciao Francesco, con te va via la parte migliore della mia vita», ha scritto una signora. Dopo questo giornale radio, in apertura dello spazio Approfondimenti, vi proporremo uno speciale dedicato a Guccini, realizzato da Radio Onda d'Urto. Onda calda per altri 10 giorni sull'Italia, ma al nord sono in arrivo i temporali. Da stasera sono annunciati possibili temporali intensi verso le pianure del Triveneto. La tregua durerà poco, sarà una breve pausa, riporta tuttavia meteo.it. Dopo il record di oggi, con il bollino rosso per tutte le 27 città italiane monitorate, domani le città in rosso saranno 26 e venerdì scenderanno a 21. Domani, unica città con il bollino giallo sarà Bolzano, mentre venerdì si aggiungeranno anche Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona. Intanto il fiume Po soffre sempre di più di siccità estrema dovuta alla mancanza di precipitazioni e alle alte temperature, a cui si aggiungono le condizioni di sofferenza dei grandi laghi. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico del fiume Po conferma la severità alta per quanto riguarda le condizioni idriche del fiume. Con il caldo record scatta domani in Italia la raccolta delle mele, il frutto nazionale più consumato ma anche più venduto all'estero. Lo fa sapere la Coldiretti, precisando che l'avvio della raccolta cade in un momento delicato della stagione tra gli effetti dei cambiamenti climatici e l'aumento dei costi legato alle tensioni internazionali. Sembra a proposito di calura estrema, ma sul posto di lavoro, un accordo sulle misure da adottare per affrontare l'emergenza caldo, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle consegne, è stato siglato da FILT CGL Toscana e FIT CISL Toscana con Just Eat. L'intesa, spiegano i sindacati in una nota, implementa e rafforza le misure già previste dall'accordo nazionale adottato da Just Eat per la gestione degli eventi meteorologici eccezionali, introducendo ulteriori strumenti di tutela. A Milano, intanto, un ufficiale e 4 agenti della polizia locale sono stati arrestati stamani dai loro colleghi con l'accusa di peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'indagine è stata coordinata dal PM Giovanni Tarzia e delegata al reparto radiomobile della polizia locale ed è nata in seguito alla denuncia di un avvocato e del suo assistito arrestato lo scorso 16 luglio. Il comandante della polizia locale di Milano ha parlato poco fa di vicenda dolorosa che non ammette giustificazioni. Notizie dagli esteri. Spagna, il centro nazionale di intelligence, considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 di agosto, secondo quanto riferisce Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti. Non si esclude che gli organizzatori dell'assalto possano anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica del tam-tam in rete. I servizi monitorano da giorni gruppi sui social dove circolano messaggi e false informazioni su presunte falle nei controlli di frontiera. In Europa orientale, invece, nel Mar Nero, nei pressi di Odessa, una nave cargo tedesca, battente bandiera liberiana, è finita nel mirino di un attacco di droni. Lo scrive la Bild, secondo la quale alcuni razzi hanno inoltre distrutto un deposito dell'azienda tedesca Ulm Liki Moly a Kiev. La nave, presa d'assalto dai droni, si trovava a 21 miglia dalla città portuale. A bordo è esploso un incendio e i sistemi tecnici sono in panne. L'equipaggio è stato evacuato e nessuno è rimasto ferito. La Russia ha confermato gli attacchi, sostenendo che la nave trasportasse armi. In Medio Oriente invece si segnala la morte di almeno 30 persone in presunti attacchi missilistici e con droni attribuiti agli Houthi contro le basi delle forze di emergenza yemenite nella regione meridionale della penisola arabica. Il vicino Oman sarebbe nel frattempo l'unico paese a continuare a trattare con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran ha affermato che un accordo è in fase di finalizzazione, dopo che entrambi i paesi hanno concordato le coordinate delle rotte attraverso questo passaggio marittimo strategico. Sempre in Medio Oriente continuano gli attacchi aerei israeliani nel sud del Libano, dopo che due soldati dell'IDF sono rimasti uccisi in un'esplosione nella località di Majdal Salem. Le forze israeliane hanno continuato le incursioni anche in tutta la Cisgiordania occupata. I soldati hanno fatto irruzione nel campo profughi di Calandia per il secondo giorno consecutivo, ferendo diversi palestinesi e arrestandone a decine. È tutto con l'aggiornamento delle notizie su Radio Onda d'Urto, prossima edizione del giornale Radio Flash alle 17:20, tra pochissimo lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Buon ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sedici e 9 minuti, lo spazio approfondimenti del pomeriggio di Radio Onda d'Urto. All'interno di questo palinsesto speciale festa vediamo i titoli. È morto questa mattina a Pavana, Appennino Pistoiese, Francesco Guccini. Il cantautore, che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. In apertura di questo spazio approfondimenti andremo a proporvi uno speciale su Francesco Guccini che ha realizzato Radio Onda d'Urto nel 2020 in occasione del suo 80° compleanno e che abbiamo aggiornato questa mattina appena abbiamo saputo della sua scomparsa. Poi andremo con un'intervista a Margherita Napoletano, coordinatrice RSU all'ospedale San Raffaele di Milano, che è in presidio permanente dentro la struttura sanitaria dallo scorso 27 luglio, dopo aver ricevuto una lettera di licenziamento con un motivo pretestuoso, secondo l'ospedale, aver messo in pericolo una stagista durante il tirocinio. In realtà è stata definitivamente allontanata dal proprio lavoro dopo che aveva denunciato nei mesi scorsi le pessime condizioni lavorative in cui medici, infermieri e professionisti sanitari sono costretti a vivere all'interno del SAL San Raffaele. Noi andiamo quindi a proporvi l'intervista che ha realizzato il nostro collaboratore Andrea De Lotto a Margherita Napoletano. Questi quindi due temi che ci accompagneranno fino alle 17:20 minuti quando ci sarà il nuovo giornale radio. Iniziamo come abbiamo detto con lo speciale di Radio Onda d'Urto su Francesco Guccini.

Giorno d'estate, questo è Francesco Guccini. Proprio Guccini ha scelto un giorno di piena estate, il 6 di agosto, per lasciarci. Aveva 86 anni. Francesco Guccini si è spento nella mattinata di giovedì 6 agosto 2026 nella sua pavana sull'Appennino pistoiese. A darne notizia la moglie Raffaella e la figlia Teresa. I funerali si terranno in forma strettamente privata, rispettando le sue volontà, dicono i familiari, mentre per permettere a chi lo ha amato, ricordato e lo vuole salutare, ci sarà una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Felicità. Un gatto pigro che si stira su un muro, sola cosa che... Guccini era nato il 14 giugno del 40 a Modena, ha vissuto gran parte dell'infanzia sull'Appennino tosco-emiliano, ha fatto l'insegnante ma anche il giovane cronista alla Gazzetta di Modena e pure il pubblicitario. Prima di entrare poi in maniera un po' riluttante nel mondo della musica, inizialmente come autore per Caterina Caselli, poi per grandi gruppi beat come l'Equipe 84 e i Nomadi. Da fine anni 60, ma soprattutto negli anni 70, si trasferisce a Bologna e lì inizia anche la sua carriera, diciamo, da cantautore vero e proprio. E a questo pezzo decisivo della storia e della carriera di Guccini, ossia gli album e la produzione degli anni 70, Radio Onda d'Urto aveva dedicato uno speciale ad hoc. Sono voci lontane. Era il 2020, al cosiddetto Maestrone, come veniva affettuosamente chiamato, compiva 80 anni. Brucia uno stanco gracidare di rane, giorno d'estate senza un solo pensiero. In occasione proprio dei suoi 80 anni, nel giugno del 2020, avevamo realizzato una trasmissione speciale che ora andiamo a riproporvi per ricordare Francesco Guccini, che lo ricordiamo ancora una volta, è scomparso a 86 anni il 6 agosto di questo 2026.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: per gli 80 anni di Francesco Guccini, nato il 14 giugno del 40 a Modena. Questa trasmissione passerà in rassegna in particolare gli album degli anni 70 di Guccini.
1: Ogni ipocrisia morale, odio guerra.
0: Il primo album di Guccini è del 1967, quindi un Guccini 27enne pubblica l'album Folk Beat numero 1, un 33 giri firmato solo come Francesco. Insieme a Guccini con la chitarra ritmica ci sono Antonio Roveri alla chitarra solista, Alan Cooper, armonica bocca, chitarra ritmica.
1: Non mi piace per bene farla.
0: Alcune canzoni erano già state scritte da Guccini, in particolare per l'Equipe 84, come Auschwitz e questa, L'antisociale, che era l'ultima, la quinta canzone del lato B di questo 33 giri.
1: Dalle spider incantati, coi vestiti e le camicie.
0: Piccola curiosità, il disco fu pubblicato all'epoca con una piccola etichetta dal nome La Voce del Padrone, poi ristampata nel 76 dalla EMI. C'è anche una versione a rara stampa messa sul mercato nel 1970 sempre dalla EMI in versione mono. Comunque questo è il sociale e l'antisociale.

Il sociale e l'antisociale dal primo album di Francesco Guccini, Full Beat numero 1 del 67. Nuovo alla mia mente. Nel 1970 esce il secondo album dal titolo Due anni dopo, anche questo firmato semplicemente come Francesco. Lato A e lato B, canzoni tutte di Guccini, con chitarra acustica sempre di Guccini e di Deborah Cooperman. Sono 12 tracce, 6 sul lato A e 6 sul lato B. Noi andiamo ad ascoltarci il brano che dà il titolo a questo album, esattamente Due anni dopo, che è la sesta traccia del lato A. Un brano questo dove Guccini fa una sorta di summa della sua adolescenza a Modena, in attesa poi di trasferirsi a Bologna per l'università. Stessi temi che poi rientreranno anche in un'altra celebre canzone, piccola città dell'album Radici.

Ancora qui a Radio Onda Turto, in questo viaggio per gli 80 anni di Francesco Guccini, dopo Folk Beat numero 1 e due anni dopo, sempre nel 1970, esce un altro lavoro, L'isola non trovata. È l'ultimo inciso con il nome di Francesco, solo con il nome di battesimo. Qui lato A e lato B, un totale di una quarantina di minuti con una decina di canzoni. Oltre all'Isola non trovata troviamo Un altro giorno andato, la canzone di notte, L'isola non trovata in nuova versione, una chiusura di pochi secondi. Sempre con la fedele Deborah Cooperman alla chitarra, ma arrivano anche Victor Sogliani ai cori, alla sitar Maurizio Vandelli dell'Equipe 84 che lavora nel brano Asia e poi Gigi Rizzi alla chitarra elettrica. È il primo album in cui Guccini viene accompagnato anche da una band, all'epoca si chiamavano i The Pleasure Machine. Troveremo nomi che poi accompagneranno Guccini per anni: Vince Tempera al pianoforte, Ares Travolazzi al basso, Ella De Bandini alla batteria. Noi qui ci ascoltiamo l'ultimo brano del lato A, la celebre Un altro giorno andato. La prendiamo non da quella versione del 70, ma dal live registrato successivamente, in particolare in Piazza Bologna nell'84.

0: singolo.
1: Un altro giorno è andato Francesco Guccini dall'album L'isola non trovata, datato 1970.
2: La tristezza poi ci avvolge.
1: Nel 72 esce invece Radici.
2: Per il tempo scivolato su noi due.
1: Che contiene meno brani, sono 7 in totale, ma alcuni sono vere e proprie perle, come la stessa Radice, oppure La locomotiva, Piccola città, La canzone di 12 mesi e Il vecchio e il bambino. Noi però ci ascoltiamo la versione originale di Incontro, la canzone che apre il lato B. Sono dei brani più intimisti di Guccini, che ricorda 10 anni di distanza, l'incontro con una compagna di scuola, la Betty, racconterà lo stesso Guccini 10 anni dopo aver lasciato Modena. Tutti e due sono stati negli Stati Uniti. Guccini infatti insegnerà fino alla metà degli anni 80 lingua italiana alla Dickinson College, che era un college che stava in Pennsylvania ma che aveva una sede anche a Bologna. E quindi il racconto del loro nuovo incontro a 10 anni di distanza, tantissime qui le influenze letterarie e anche musicali, da Suzanne di Leonard Cohen con il celebre verso La tristezza ci avvolse come miele, che fa il verso a Il sole si riversa come miele di Leonard Cohen. Poi ancora Guido Gozzano con il riferimento alle stoviglie con l'ora nostalgia. Edmund Husser, Il tempo che scorre in una direzione ma in quale verso non si sa. Insomma, una canzone a molti molti piani che noi andiamo ad ascoltare assieme. Incontro 1972.

Ritorniamo in live ancora quello dell'84, ma noi siamo in realtà 10 anni prima, nel 1974, il sesto album in studio di Francesco Guccini, si chiama Stanze di vita quotidiana. Non è un album molto conosciuto, lo stesso Guccini anni dopo dirà: se potessi tornare indietro quell'album non lo rifarei. Avevo un produttore, Pierre Farri, che mi sballottava da Roma a Milano senza alcun motivo. Era poi fissato con l'esotismo, le marimbe, quelle cose lì. Aresta Volazzi, il nostro bassista, un giorno lasciò lo studio di registrazione imprecando contro di lui, perché Chiere gli chiese di eseguire un suono giallo. Che cazzo voleva dire ancora? Non l'ho capito. In realtà anche in questo album ci sono delle canzoni importanti, come quella che stiamo ascoltando, la canzone delle Osterie di Fuoriporta, che è la numero uno. Non sono più 33 giri, siamo a metà degli anni 70, è un album di 6 canzoni, tutte molto lunghe, sopra i 7 minuti. Non so se scusano il passato. Piccolissima curiosità, in questo album suona anche un percussionista, il nome di nome artistico è Marva, in realtà si chiamava Mandrake Som. La curiosità è che era il cugino del celebre calciatore Pelé.

0: Rieccoci in studio, questo era Francesco Guccini con la sua canzone delle osterie di Fuori Porta, dall'album Stanze di Vita Quotidiana del 74, album che fece dire ad un noto critico musicale dell'epoca, Riccardo Bertoncelli, che Guccini ormai fa un album all'anno, ma è chiaro che non ha più niente da dire. La replica di Guccini penso che la conosciamo tutte e tutti, arriva l'anno dopo nell'album Via Paolo Fabbri 43, che secondo la rivista Rolling Stone al posto numero 29 dei più bei album musica leggera in Italia.
1: È davvero importante.
0: E la risposta è quella che sentiamo in sottofondo nella versione originale del L'Avvelenato.
1: Che è un laureato.
0: Piccola curiosità, anni dopo Bertoncelli e Guccini riuscirono anche a chiarirsi e il cantautore offrì di togliere il nome del critico dal testo, ma Bertoncelli gli rispose: ora che ci conosciamo non ha più senso, lasciami pure dentro L'Avvelenato.

Tutti, io niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista.

0: nei primi anni del Novecento. E poi il ritorno a Pavana, vecchio, ammalato, con i problemi circolatori alle gambe legati ad anni ed anni di lavoro nelle miniere. Colpiva la voglia di ritornare a casa per morire.
1: Misterioso e strano suo apparecchio, un cinto d'ernia che sembra.
0: Poi anche il paragone interno fra l'America, quella delle miniere, quella del sudore dell'antracite, così la definisce Guccini, e invece l'America di Paperino, quella che il bambino Guccini negli anni 50 conosceva attraverso i fumetti.
1: Per rabbia ed avventura.
0: Guccini che poi racconterà di essere andato negli anni 70 negli Stati Uniti proprio per vedere i luoghi in cui il prozio era stato.
1: Realismo.
0: Altra piccola curiosità, Amerigo è il primo brano di Guccini dove c'è alla chitarra l'accompagnamento di Juan Carlos Blondini, con il quale poi l'autore aprirà un sodalizio che è durato più di diversi decenni. Fino al 2012 è l'ultimo album in studio che è

Vecchio. Sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Pesca il filo dei confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Gli anni 70 vissuti attraverso gli album di Francesco Guccini. Questa era la trasmissione realizzata da Radio Onda d'Urto nel giugno del 2020, a 80 anni dalla nascita dello stesso Guccini. Ve l'abbiamo riproposta anche in occasione della sua morte, avvenuta ad 86 anni in questo giovedì 6 agosto 2026. E noi chiudiamo questo speciale con quello che è l'ultimo album in studio di Guccini, il numero 24, uscito nell'autunno del 2012, l'ultima Tula è il titolo del lavoro, che è poi anche il titolo di questa canzone che vi andiamo a proporre. Otto brani inediti, l'ultima Tula è proprio l'ultimo al brano di Guccini, quindi diciamo registrato in maniera inedita. Sono passati quasi 15 anni, ma già, come dire, Guccini tracciava questo percorso verso l'estremo nord, la mitica Tula, riflettendo sul tempo che passa, sulla memoria e su quello che per tutte e tutti è comunque l'ultimo viaggio.
1: Sparita via, guardo le vele pendere afflosciate.
0: Siamo a Guccini in questo lavoro, gli storici, compagni di viaggio, Juan Carlos Blondini, chitarra e mandolino, Elia De Bandini alla batteria, Vince Tempera al pianoforte, Antonio Marangolo al sax e tante altre collaborazioni. Salutiamo così quindi Francesco Guccini, morto ad 86 anni, con l'ultima Tula, l'ultimo singolo ma anche l'ultimo album del maestrone di Pavana.
1: Vado a ritroso e fugo la mia vita.

spargendoci d'intorno, altre ne avevo.

informazione è merce e nello stesso tempo strumento di comando e controllo sociale. Radio Onda d'Urto, emittente comunista di Brescia, vuole essere il granello di sabbia nel mostruoso ingranaggio della disinformazione del sistema della costruzione del consenso. Vuole essere la voce di tutte quelle realtà di lotta sociali, politiche, culturali che il sistema vorrebbe costrette al silenzio. È l'unica emittente di Brescia non commerciale, autogestita e finanziata dai suoi ascoltatori e ascoltatrici. Radio Onda d'Urto è ripristino dall'informazione negata dal capitale e dai media, e comunicazione altra, antagonista.

0: 16:55 minuti su Radio Onda d'Urto. Dopo questo speciale che vi abbiamo proposto sulla morte di Francesco Guccini, cambiamo argomento e andiamo a proporvi un'intervista realizzata dal nostro collaboratore da Milano, Andrea De Lotto, a Margherita Napoletano. Margherita Napoletano, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane su queste frequenze, è coordinatrice RSU all'ospedale San Raffaele di Milano, in presidio permanente dentro la struttura sanitaria dallo scorso 27 di luglio, dopo aver ricevuto una lettera di licenziamento. Il motivo appare pretestuoso, infatti secondo l'ospedale Margherita Napoletano avrebbe messo in pericolo una stagista durante il tirocinio. In realtà è stata definitivamente allontanata dal lavoro dopo aver denunciato nei mesi scorsi le pessime condizioni lavorative in cui i medici, infermieri e professionisti sanitari sono costretti a vivere all'interno del San Raffaele. Andiamo quindi con l'intervista di Andrea De Lotto a Margherita Napoletano, dopodiché ci ritroveremo in diretta con gli aggiornamenti sulle notizie con il giornale radio delle 17:20. Rimanete con noi.
1: Margherita, mi racconti un po' dalle origini di cosa hai studiato e l'inizio del tuo lavoro?
2: Allora, io ho studiato ingegneria biomedica al Politecnico di Milano e negli anni 90 il Politecnico di Milano aveva fame di spazi, quindi ha chiesto a Don Verzè ospitalità, o meglio Don Verzè si è offerto perché aveva in mente di far diventare l'ospedale San Raffaele anche sede universitaria, partendo da andate insegnate guarite, da questo suo motto ha sempre tenuto anche a sviluppare la formazione, anche il business della formazione, chiaramente visti i prezzi dell'università. Università Vita e Salute, però appunto il Politecnico, c'è stato diciamo una convergenza di esigenze, il Politecnico aveva bisogno di spazi e per ingegneria biomedica, che iniziava in quegli anni ad essere non più una specializzazione di meccanica, di ingegneria meccanica o di ingegneria elettrica, ma una laurea, quella che poi sarà la laurea breve, inizialmente diploma universitario di 3 anni, l'ideale era proprio essere dentro ad un ospedale, perché la caratteristica di quel corso di studio era di fare molti tirocini e quindi io conosco l'ospedale San Raffaele dal 93, quando abbiamo fatto i primi tirocini nei vari reparti, soprattutto nei vari reparti ad alto contenuto tecnologico, e anche nel servizio di ingegneria clinica, che è stato poi il servizio che mi ha assunto. C'è stata anche una breve parentesi prima, perché la mia tesi era sulla Palestina, era sul technology assessment di quello che avevano ereditato come autonomia palestinese ai tempi di Arafat, insomma stiamo parlando di altri tempi, ahimè, di progetti mai realizzati, della roadmap che prevedeva appunto la cessione di alcuni territori, e che poi abbiamo visto cosa è successo a Gaza e come quegli ospedali che ho valutato nel 96 come diciamo il nucleo che doveva far nascere un sistema sanitario in Palestina, sia a Gaza che in Cisgiordania, quello che è successo è poi che hanno distrutto tutto a Gaza. Più recentemente ho conosciuto anche dei colleghi miei omologhi, quindi ingegneri clinici di Gaza, perché erano venuti a fare dei tirocini qua al San Raffaele nel 2011 e mi raccontavano appunto di quello che comunque loro erano riusciti a mettere in piedi nella striscia di Gaza. Ripeto, come abbiamo visto nel documentario Doctors Under Attack, è stato sistematicamente distrutto tutto. Ma tornando al San Raffaele, appunto subito dopo la tesi fatta appunto con l'organizzazione non governativa AISPO, che ha sede qua al San Raffaele, mi hanno offerto un lavoro in Polonia, sempre come ingegnere biomedico, in cui parlavo di sicurezza per i tecnici di ingegneria clinica e per i tecnici di laboratorio. Abbiamo fatto un programma di formazione e poi nel 99 ho risposto ad un annuncio del Corriere della Sera dove cercavano un ingegnere biomedico, ho fatto il colloquio qua al San Raffaele e mi hanno assunto conoscendo appunto anche quello che avevo fatto in Polonia, e da quel momento mi sono sempre occupata di sicurezza perché l'ingegneria clinica si occupa di sicurezza degli elettromedicali, di sicurezza elettrica anche in maniera più generale, e mi sono occupata anche di sicurezza come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel senso che a fine 99 ci sono state le elezioni degli RLS e da lì ho iniziato, e poi ad ogni rinnovo degli RLS sono sempre stata rieletta fino ad oggi. In più, appunto, dal 2003 ero stata anche eletta rappresentante sindacale all'interno della RSU, e anche lì ho sempre mantenuto la carica ad ogni elezione grazie alla fiducia che mi hanno sempre dato i colleghi. E quello che facevo come ingegneria clinica sono state varie mansioni, dalla manutenzione al coordinamento di progetto, mi sono occupata delle valutazioni, diciamo che forse hanno cercato di mobbizzarmi facendomi cambiare spesso lavoro, ma invece questo ha arricchito il mio bagaglio di conoscenza sia da un punto di vista professionale ma anche di conoscenza dei colleghi, e il calore che mi viene restituito in questi giorni dai colleghi è frutto appunto di tanti anni in cui ho incontrato sia nei sopralluoghi come RLS sia in aula sindacale, perché magari c'erano vertenze di reparto piuttosto che di singoli, tanti lavoratori. E infine, appunto, quello che è successo nell'ultimo periodo è che ho ospitato come tutor aziendale per conto della CUB in aula sindacale una studentessa, e questo è stato il pretesto per licenziarmi. Dicono che l'avrei messa a grave rischio, ma in realtà nel mio lavoro di RLS ho sempre cercato di mettere sotto controllo tutti i pericoli che c'erano in ospedale, e anche rispetto ai pericoli che ci sono nelle zone limitrofe all'aula sindacale, in particolare nel corridoio su cui si affaccia l'aula sindacale. Eravamo andati, avevamo scritto come RLS proprio nel mese di maggio che bisognava fare delle manutenzioni particolari sui mezzi e insomma mettere sotto controllo qualcosa che ci sembrava arrivato un po' al limite della pericolosità.
1: Ascolta Margherita, in questi anni di sindacato quali sono state le lotte principali o comunque i punti salienti?
2: Allora, tantissime. Sicuramente quella più nota è stata quella del 2012-13, quando erano stati annunciati 450 esuberi, che poi sono diventati 244 licenziamenti perché i tempi determinati erano già stati nel frattempo lasciati a casa, e siamo riusciti a respingere i 244 licenziamenti grazie a una lotta che ci ha visto con un presidio permanente che assomigliava a quello attuale, però invece di essere d'estate era sotto la neve, e quindi da novembre del 2012 fino a maggio del 2013 avevamo delle tende, quindi un presidio permanente, dormivamo in queste tende qua all'ingresso dell'ospedale. Oggi abbiamo ritenuto in questa fase riattivare il presidio permanente perché è un punto di riferimento per i colleghi e non solo, anche per chi ci dà solidarietà come i tanti collettivi che arrivano, e questo appunto crea un po' un parallelo, perché nel 2012 era arrivato l'attuale proprietà dopo il quasi fallimento di Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. La nuova proprietà è il gruppo San Donato, che è il monopolista in Regione Lombardia della sanità privata convenzionata, e che appunto già dal primo momento ha cercato di diminuire il costo del lavoro cambiandoci il contratto. Noi abbiamo avuto, da quando è stato fondato il San Raffaele, sempre i tabellari della sanità pubblica, anche per poter, questo lo faceva la proprietà per poter selezionare i professionisti migliori, per non essere lo scarto, non riesco ad entrare al concorso pubblico e quindi vado a lavorare nel privato, per poter avere lo stesso livello di professionalità che c'è nel pubblico Don Berzè, e anche per avere il riconoscimento IRCS, mai appunto perché era un padrone illuminato, ma semplicemente anche per arricchire il suo business, che appunto che non si pensi che sia un riferimento nostalgico, perché anche Don Berzè sfruttava molto i lavoratori e certamente abbiamo dovuto lottare molto per ottenere i nostri diritti, però di fatto eravamo riusciti ad avere il contratto della sanità pubblica, e questo voleva dire avere delle retribuzioni che adesso vuol dire circa il 20% in più di netto al mese, perché se equipariamo a parità di turnistica lo stipendio di un'infermiera del San Raffaele con quello di un'infermiera che lavora nel pubblico, essendo indietro di 4 rinnovi contrattuali ormai e con un contratto scaduto da 8 anni, ci ritroviamo con 300 euro netti in meno al mese.
1: Rispetto a un ospedale pubblico o un altro ospedale privato?
2: Rispetto sicuramente al pubblico, che ha dei tabellari più alti, e l'altro privato dipende che contratto applica e se ha un integrativo. In alcuni casi anche il privato ragiona come ragionava appunto Don Verzè prima del fallimento. Poi qualcuno abbiamo sentito che diceva: ah, per forza siete falliti perché vi pagavano troppo. Assolutamente no. Quello che è emerso dall'inchiesta fatta dal Tribunale Penale ai tempi era che c'erano tangenti, retrocessioni, c'erano investimenti spregiudicati, quindi con restituzione di interessi sul debito elevati, e adesso stiamo vedendo qualcosa di molto simile. Cioè anche la puntata dell'inchiesta di Report ha portato alla luce che un interesse del 6,5% è quello che di solito hanno i titoli spazzatura, quindi se tutto quello che è il margine su un rimborso della regione, su una prestazione ad esempio che un paziente può ottenere presentandosi con la ricetta del medico, serve a ripagare quel debito contratto, vuol dire che non ci sarà mai un investimento né tecnologico e tantomeno sul personale. E crediamo che questa sia una gestione folle, perché invece in una società di servizi il primo investimento è proprio sul personale, mentre in un'azienda metalmeccanica magari l'investimento tecnologico conta molto, in una società di servizi quello che conta è il rapporto umano con l'utenza, e quindi l'investimento deve essere fatto sul personale.
1: Ascolta, San Raffaele, arrivando, per chi non c'è mai stato, è una città.
2: Esatto, c'era la metropolitana, che anche quella adesso è ferma, anche probabilmente per una cattiva gestione della contrattazione con il resto della proprietà, e infatti sono veramente tanti mesi che è ferma, e in alcuni momenti il pullman che porta i lavoratori e i pazienti è veramente stracolmo, ma anche su questo, anche con la trattativa con l'azienda municipale dei trasporti, non è riuscita a risolvere questa criticità. È una città perché c'è un maxi parcheggio, ahimè troppo costoso per i pazienti e per l'utenza che deve accedere frequentemente. Ci sono appunto i settori vecchi con le degenze, c'è tutta la parte nuova, si è sviluppato, i posti letto sono gli stessi che c'erano negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. I posti letto convenzionati con la regione sono un po' più di 1000, invece sono aumentati molto i posti letto per la solvenza cosiddetta, cioè a pagamento o con rimborsi delle assicurazioni. Quindi quello che si è sviluppato molto.
1: Quanti circa?
2: No, questo non lo so, è un dato che non ho. Sono appunto la parte che veramente è cresciuta negli ultimi anni, perché hanno puntato molto su questo tipo di pazienti che magari garantiscono anche da un punto di vista della cassa dei rimborsi più veloci rispetto alla regione.
1: Vediamo questa trasmissione di Report, che sembra essere stata un po', come dire, la pietra dello scandalo. Quando è stata e cosa è avvenuto prima e dopo?
2: Allora, è stata messa in onda il 10 gennaio, si trova su RaiPlay sotto Report, e si chiama il servizio La punta dell'iceberg, e fa riferimento all'edificio detto iceberg per la forma, per il colore, che si trova sopra il pronto soccorso. Quello che è successo a dicembre è stato un episodio molto increscioso, dopo che in estate si erano dimessi molti colleghi della medicina ad alta intensità di cure, che si trova al terzo piano appunto di questo edificio iceberg. Quello che ha fatto la proprietà è stato di sostituire questo personale con un appalto, e quindi con personale di una cooperativa. Ora che appunto si sono dimessi man mano i colleghi, il passaggio da personale interno a personale cooperativa.
1: Come mai si dimettevano questi colleghi?
2: Si dimettevano sia per le condizioni salariali, come dicevo prima, nettamente inferiori, perché si sono aperti i concorsi pubblici che per tanti anni sono rimasti bloccati, e quindi finalmente i professionisti potevano accedere anche al pubblico, e poi per le condizioni di lavoro, perché man mano che aumentano i ritmi di lavoro, diminuisce il personale, diventa un circolo vizioso in cui aumentano ancora di più il disagio appunto per il personale, e il personale si dimette e quindi aumentano ulteriormente i carichi di lavoro. Cioè viene chiesto di saltare i riposi, di fare dei turni straordinari per sopperire alle carenze di personale.
1: Quindi dalla trasmissione arrivarono casualmente in quel momento oppure sapendo bene che era un momento particolare?
2: No, allora noi a settembre del 2025 abbiamo scritto al Ministero, alla Regione, proprio preoccupati da queste dimissioni di massa in alcuni reparti appunto dell'80% del personale. E poi,
1: sia medico che infermieristico?
2: Soprattutto infermieristico, anche qualche medico se ne va, perché appunto anche i nuovi medici assunti da questa proprietà hanno lo stesso contratto AIOP, quindi esattamente come per gli infermieri, per i tecnici, per il personale di supporto, si tratta di essere sottopagati rispetto al pubblico. L'unico vantaggio che hanno i medici è che lavorando nel privato non hanno il vincolo dell'esclusività, quindi qualcuno resiste solo per questo motivo e perché così riesce poi a lavorare nello studio privato, però anche i medici sono sottoposti a condizioni e ritmi di lavoro molto pesanti. Quindi appunto all'inizio, cioè a metà settembre, avevamo scritto Ministero, Regione e organismi di vigilanza e nessuno è intervenuto se non l'ATS PSAL, che si occupa della sicurezza negli ambienti di lavoro, e effettivamente aveva rilevato che la manutenzione era carente, così come noi dicevamo nella nostra lettera, e mentre l'ispettorato del lavoro ha detto che era sotto organico, non poteva intervenire, e così anche l'ATS, la regione ci ha ricevuto, il direttore generale welfare, alla fine di uno sciopero il 31 di ottobre. E poi invece dopo che appunto nel weekend, il 5 di dicembre diciamo, c'è stato questo affidamento scellerato, perché senza un vero passaggio di consegne del reparto terzo iceberg alla cooperativa, è successo che tutti i giornali ne hanno parlato, e allora si sono accesi i riflettori anche di Report, che ha fatto questa inchiesta che riguardava non solo gli aspetti di malasanità, ma anche diciamo il malaffare, no, che c'è nel gruppo San Donato, o gli interessi altri rispetto a quello che dovrebbe essere la mission diciamo di un ospedale. E quello che è successo è che anche gli organi di vigilanza che non erano intervenuti fino a quel momento hanno iniziato ad ascoltarci, anche se poi magari ad esempio in Regione, una cosa che sembra un po' paradossale, ci hanno chiamato qualche settimana fa dicendo che l'audizione che avevamo chiesto con la lettera di settembre dell'anno scorso verrà fissata il primo di ottobre del 2026, quindi più di un anno dopo. Nel frattempo veramente poteva succedere il disastro, e forse solo per un caso fortuito non è successo qualcosa di molto brutto, perché gli errori che ci hanno raccontato i pazienti che si sono stati commessi in quei giorni, proprio perché mancava il personale, era personale che non era stato presente nei giorni precedenti per fare l'affiancamento, e insomma poi quando è intervenuto anche il Ministero della Salute a fine gennaio, e in questi giorni è arrivata alla Regione una relazione che noi avevamo individuato 11 punti di criticità, loro ne hanno individuati addirittura 24 con l'ispezione, e molti erano esattamente quelli che noi avevamo messo nella nostra lettera. Gli ha detto di sistemare tutto quello che andava sistemato, e in questi giorni ci dovrebbe essere un'ispezione della Regione per verificare che abbiano ottemperato alle prescrizioni del Ministero.
1: Ho capito, quindi tu in quella trasmissione dicesti delle cose molto scomode.
2: Ma in realtà ho detto la verità, ho detto semplicemente che l'impressione che si ha quando si è al tavolo di trattativa con questa proprietà è che loro non siano interessati a trattenere il personale, forse perché il personale più anziano, quello con più esperienza, quindi che garantisce la qualità delle cure, è anche quello più costoso perché ha maturato l'anzianità e quindi ha avuto avanzamenti di fascia e quindi delle remunerazioni leggermente più alte rispetto ad un neoassunto, ma loro vogliono risparmiare anche su quello, quindi sembra quasi che aprano la porta alle dimissioni e incoraggiano le dimissioni, che non facciano veramente niente per trattenere il personale o per essere attrattivi. Quello che noi chiediamo da sempre è che vengano ripristinati, appunto a proposito delle lotte del 2012, quegli incentivi e quel salario accessorio a cui avevamo rinunciato nel 2012 pur di scongiurare i licenziamenti collettivi. Adesso il bilancio è più che risanato, tant'è vero che per l'emissione dei bond hanno dovuto chiudere i bilanci in positivo, e quindi quello che dovrebbe essere fatto è di pensare prima a appunto attrarre e trattenere il personale e i professionisti, e poi eventualmente a tutto il resto, quindi a ripagare gli interessi di chi investe e fa operazioni di tipo finanziario.
1: Quindi a te da gennaio a luglio non era successo nulla?
2: Da gennaio a luglio, no, era andato in onda appunto a maggio il servizio.
1: A maggio, scusa.
2: Quindi da maggio abbiamo organizzato il 18 maggio uno sciopero generale, poi a giugno, 25-26 giugno, abbiamo fatto due giornate consecutive di sciopero, quindi oltre alla trasmissione di report sicuramente ha dato molto fastidio la mobilitazione non di Margherita ma dei lavoratori che Margherita rappresenta, e quindi Margherita è diventato un simbolo da battere. Io penso che fossero un po' in agguato, stavano aspettando un passo falso che non ho fatto, perché quello che è stato fatto è del tutto legittimo, e me bisogna aspettare i tempi del tribunale, della scrittura del ricorso, ma esattamente appunto lo sciopero di due giorni era il 25-26 e il 23 loro mi hanno chiamato per consegnarmi la lettera di contestazione, quindi una tempistica molto sospetta. Evidentemente loro volevano colpire il simbolo delle lotte dei lavoratori dell'ospedale San Raffaele, che appunto ancora non hanno rinunciato, non si sono rassegnati a essere sottopagati, ad avere delle condizioni di lavoro pessime, a non poter andare in ferie perché non c'è abbastanza personale per coprire i turni, a saltare i riposi, e tutto questo soprattutto perché ne va poi della qualità dell'assistenza. Quindi in primis viene il rispetto per il paziente e per tutta l'utenza debole di questo ospedale.
1: Ascolta, quindi quando è arrivato questo licenziamento subito avete pensato a questo presidio?
2: Ma sì, abbiamo pensato delle forme di lotta, e la prima forma di lotta che abbiamo messo in atto è stato una chiamata, diciamo, delle forze democratiche, perché questo è un attacco, una ritorsione proprio brutta come messaggio, cioè chi parla, chi si ribella, allora viene colpito col licenziamento, cioè è veramente un'intimidazione di tipo anticostituzionale, diciamo così. E quindi abbiamo pensato intanto di coinvolgere lavoratori e forze democratiche, e poi abbiamo iniziato uno sciopero della fame che è durato quattro giorni, fino a che non c'è stato un interessamento reale, un'azione concreta della regione, che purtroppo è stata respinta dalla proprietà.
1: E quindi dopo il presidio è continuato, c'è stata questa grossa assemblea, questa manifestazione all'interno del San Raffaele.
2: Sì, esatto, mercoledì scorso c'è stata questa manifestazione fatta con un'assemblea interna, in cui appunto i lavoratori, tutti, diciamo che moltissimi lavoratori presenti hanno partecipato, considerando che si tratta del periodo estivo, erano due giorni prima dell'inizio del mese di agosto, quindi con tanto personale in ferie, c'erano circa 500 lavoratori, quindi veramente un calore umano, anche se anche qui il calore climatico non mancava, e anche questo appunto vuol dire che le persone erano veramente convinte per stare sotto al sole e appunto farmi sentire che una grande vicinanza, perché hanno capito che non è stata colpita Margherita, è stata colpita la rappresentanza sindacale, perché io ero coordinatrice della RSU e poi quindi la portavoce dei lavoratori, e poi ciascun lavoratore, perché il messaggio che volevano far arrivare è che chi parla viene colpito, ma in realtà io continuerò a dar voce a questi lavoratori che continuano a passare, a segnalarmi, e io insieme alla CUB, insieme a USI, stiamo continuando a denunciare, perché questo sistema non può andare avanti, questo sistema è un sistema che umilia sia i lavoratori che i pazienti, e i pazienti li mette veramente in pericolo.
1: Ascolta, cosa avverrà nei prossimi giorni, o cosa immagini che possa avvenire?
2: Ma intanto domani, perché sono state presentate un'interrogazione in Consiglio regionale, un'interrogazione al Senato e un'interrogazione un'interrogazione anche alla Camera. La deputata Stefania Scari, che tra l'altro fa molto anche per la Palestina, ci ha invitato anche ad organizzare una conferenza stampa per dar rilievo a un'interrogazione che magari verrà discussa molto più in là. E invece appunto questo è il momento di parlarne e, con i giornali, amplificando il messaggio, e quindi domani saremo a Roma per questa conferenza stampa. E poi insomma nelle prossime settimane raccoglieremo tutte le energie che servono per riprendere con delle iniziative a spot, diciamo, in questo agosto, e poi con più forza, con la forza dei numeri, sicuramente a settembre, a meno che non ritirino il licenziamento. Noi andiamo avanti e sappiamo come aumentare la forza di questa lotta. In qualsiasi momento loro possono decidere che ne hanno abbastanza.
1: E com'è il tuo e il vostro spirito?
2: Ma molto rinforzato appunto dalla grande partecipazione al presidio, sia dei lavoratori, lavoratori anche delle cooperative, pazienti. Ci sono i pazienti che ci ringraziano, che vengono e dicono grazie perché finalmente c'è qualcuno che ci difende, che si interessa appunto delle nostre condizioni. Questo posto maltratta i pazienti, a volte anche quelli che pagano, nel senso che li maltratta nel momento in cui cercano di prenotare, perché l'attesa telefonica è lunghissima, l'attesa per un certo periodo avevano del tutto chiuso le prenotazioni, poi le hanno riaperte solo se la prescrizione era di un medico già del San Raffaele, quindi chiusa al resto dei prescrittori, anche se io arrivavo con la prescrizione del mio medico curante non potevo prenotare una visita, e quindi viene maltrattato quando deve fare l'accettazione perché aspetta 2-3 ore perché venga chiamato il numero, e viene maltrattato anche nel momento magari delle dimissioni precoci, perché è quello che interessa, il rimborso del DRG, e quindi non si può, la rotazione sui posti letto deve essere molto veloce, non si può tenere un giorno in più un paziente magari anche se ne avrebbe bisogno.
1: L'ultima domanda, i mass media come si sono comportati nei vostri confronti in questi giorni?
2: Ma diciamo che un po' di risonanza c'è stata, poi magari anche per i giornalisti è periodo di vacanza, però sia sulla radio che sulle edizioni social, dove non c'è magari un'edizione cartacea, però la risonanza c'è stata. Infatti quello che ci chiediamo è perché sopportano tutta questa cattiva pubblicità, anche perché i giornalisti che hanno chiesto all'ufficio stampa dell'ospedale San Raffaele una loro versione dei fatti non l'hanno ottenuta, forse perché appunto sarebbe la stessa che narriamo noi, perché noi stiamo dicendo esattamente come sono andati i fatti, cioè che c'è una contestazione disciplinare assurda, che con una sanzione ancora più assurda e sproporzionata vista da tutti i punti di vista, anche prendendo per vero ogni parola che loro hanno scritto, è vera, non è, e quindi non si capisce perché non vogliano dare una loro narrazione, forse perché appunto anche quello che denunciamo sulla sicurezza è del tutto vero.
1: Grazie Margherita.
2: Grazie a voi.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
0: Sono le 17:22 minuti in questo giovedì 6 di agosto. L'aggiornamento con le notizie in breve di Radio Onda d'Urto. È iniziata ieri con migliaia di persone la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Fino a sabato 22 agosto, concerti, libri, dibattiti e tanto altro ancora per sostenere la nostra e vostra emittente. Stasera il programma prevede una serata che sul palco principale sarà dedicata al grande rap. Sul palco arriva infatti Noyz Narcos, rapper romano 46enne, produttore discografico tra i più influenti della scena italiana, che calca ormai da un trentennio. Sul palco arriverà in particolare l'ultimo album Funny Games, oltre a tutti i successi di Noyz. In apertura la rapper Marte e Cuta. In libreria invece dalle ore 19:30 Immagina un mondo senza polizia di Geo Maer. Chi e cosa protegge davvero la polizia? Possiamo costruire un'alternativa fondata sulle comunità? Ospiti Camilla Ponti, collettiva psicologia anticarceraria, e Stefano Tevini. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione per la radio a 20 euro. Tutte le informazioni su festaradio.org. L'Italia piange Francesco Guccini, una delle voci più profonde e autentiche del patrimonio musicale di questo paese. Il mondo della musica lo ricorda nelle sue voci più autorevoli. Tu eri il grande maestro, io l'allievo. Noi ci troveremo sempre lì, a metà strada, tra la Via Emilia e il Roxy Bar. Ha scritto così sui social Vasco Rossi. Luciano Ligabue esprime un dolore immenso, mentre Gianni Morandi dà l'addio a un vero poeta. Si uniscono al coro Zucchero e Roberto Vecchioni, che ne lodano l'anima colta e rivoluzionaria. Dal mondo dello spettacolo, Fabio Fazio e Stefano Accorsi piangono un pezzo di storia italiana. Anche la Chiesa, con il Cardinale Zuppi, rende omaggio a un grandioso ricercatore di senso. Bologna dichiara il lutto cittadino, mentre l'Appennino piange il cantore eterno di Pavana. Dai club storici della musica d'autore arriva il ricordo della sua straordinaria ironia. Infine il cordoglio della politica, che lo celebra come un pilastro della cultura civile. I funerali di Francesco Guccini si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, per esplicita volontà del cantautore e della sua famiglia. Per dare modo a fan e colleghi di salutarlo e rendergli omaggio, verrà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Nuova notizia di abusi di potere nella polizia italiana. A Milano il PM Giovanni Tarzia ipotizza una squadretta che avrebbe agito in modo illegale. Il titolare dell'indagine ha definito così un ufficiale e quattro agenti della polizia locale di Milano, ora accusati di peculato e falso ideologico. I cinque sono stati portati quest'oggi in carcere. La misura cautelare, firmata dal GIP Elio Sparacino, riguarda la vicenda dello scorso 16 luglio, ossia la sottrazione di 1.400 euro a un pusher che poi, assieme al suo difensore, ha sporto denuncia. Nell'ordinanza, in cui si ritengono sussistenti la reiterazione del reato e l'inquinamento probatorio, si fa riferimento ad altri episodi simili, ma da approfondire. Sempre in Italia, ma a Roma, i vigili del fuoco e la polizia scientifica sono entrati nel palazzo di Spin Time per chiarire le cause dell'incendio di 8 giorni fa. Il sopralluogo, sottolineano gli attivisti, avviene solo oggi, dopo 4 giorni di estenuante trattativa con il nostro team legale. Se le analisi dovessero escludere un difetto degli impianti elettrici, sostengono ancora gli attivisti, potrebbe essere revocato il sequestro probatorio dell'edificio, facendo così venir meno il vincolo di indisponibilità. Le verifiche di polizia e vigili del fuoco arrivano il giorno dopo il sopralluogo dei rappresentanti della proprietà del palazzo e dei tecnici del Comune di Roma, necessario per stimare il valore dell'immobile e formulare un'offerta di acquisto. Nel frattempo aumentano gli ingressi degli abitanti nello stabile, ai quali è stato concesso di recuperare medicinali e beni di prima necessità, possibilità che nei primi giorni era stata riservata soltanto alle persone più fragili. Crisi climatica, temporali in arrivo al nord Italia, già da stasera, in particolare nelle pianure del Triveneto. Oggi bollino rosso in tutte le 27 città italiane monitorato, caldo in lievissimo calo nei prossimi giorni. Domani, unica città col bollino giallo sarà Bolzano, mentre venerdì si aggiungeranno anche Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona. Con il cambiamento climatico le zecche conquistano la montagna. Secondo l'associazione cacciatori dell'Alto Adige si moltiplicano le segnalazioni al di sopra della soglia dei 1100 metri, che finora era considerata il limite dell'habitat di questi arachnidi. Sono state registrate segnalazioni relative alla loro diffusione fino a un'altitudine massima di 1799 metri. Dalla Spagna, UNICEF e Save the Children lanciano l'allarme sulla situazione dei minori migranti non accompagnati a Ceuta e chiedono un rafforzamento immediato delle misure di protezione. Dopo l'arrivo in massa di decine di migliaia di migranti la scorsa settimana nella città autonoma, si trovano attualmente 1200 bambini e adolescenti soli, un numero che supera di gran lunga la capacità di accoglierli in modo efficace e che ha portato Ceuta al collasso, secondo quanto ha dichiarato il portavoce di UNICEF Spagna, Ildefonso González. L'ONG sollecita il trasferimento dei minori nella penisola iberica, la presa in carico caso per caso e la garanzia di servizi essenziali, ricordando che si tratta di bambini e bambine e non di un dibattito politico. Intanto il Centro Nazionale di Intelligence della Spagna considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 di agosto, data che potrebbe essere anticipata per sfruttare l'effetto sorpresa. Chiudiamo il giornale radio andando ai Caraibi. Esperti indipendenti delle Nazioni Unite sui diritti umani hanno condannato oggi le ulteriori sanzioni adottate a luglio dagli Stati Uniti contro Cuba, denunciandole come un tentativo di alterare l'ordine costituzionale di uno Stato sovrano attraverso minacce e coercizione. Bisogna impedire che Cuba si trasformi in una Gaza silenziosa. Le conseguenze umanitarie si stanno già trasformando in una vera e propria crisi che minaccia i diritti alla salute, alla vita, al cibo e allo sviluppo, hanno affermato gli esperti in un documento, ricordando che le agenzie delle Nazioni Unite a Cuba hanno lanciato l'allarme sui crescenti rischi di insicurezza alimentare e carenza di medicinali e beni di prima necessità, con ripetuti collassi della rete elettrica nazionale e prolungati blackout che interrompono i servizi sanitari e causano gravi carenze di medicinali. Chiudiamo qui il giornale radio di Radio Onda d'Urto di questo giovedì 6 di agosto. Subito la linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire Storia di classe.
4: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Giovedì 6 agosto 2026. Iniziamo ricordando che fino alla fine della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà un palinsesto speciale, perché una parte della redazione è trasferita presso l'area feste all'interno dell'acquario, lo studio mobile posizionato nei pressi del palco principale e da cui realizziamo interviste ad artisti e artiste, oltre che trasmettiamo il programma della serata, le voci dei volontari, delle volontarie e del pubblico presente. Il nostro palinsesto, quindi da mercoledì 5, cioè da ieri, fino al 22 di agosto, segue questi orari: alle 8.30 lo speciale del gruppo musicale del giorno, che si esibirà sul palco principale; alle 9.30 la trasmissione dall'acquario realizzata in diretta la sera precedente; alle 10.30 linea la redazione informativa con la rassegna stampa nazionale; alle 11.15 la rassegna stampa locale; alle 12 gli approfondimenti e poi il giornale Radio Flash alle 13. A seguire l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e alle 13.15 circa la storia di classe. Alle 13.30 il palinsesto prosegue con la libreria in festa, alle 14 la compagnia dei gatti neri, alle 15 uno speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale. E di nuovo la linea alla redazione informativa con il giornale Radio Flash delle 16 e lo spazio approfondimenti delle 16.05. Alle 17.20 giornale Radio Flash, agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi storia di classe. Attorno alle 17.35 la linea passa all'acquario e quindi alla festa di Radio Onda d'Urto. E per quanto riguarda il programma di oggi, Noise Narcos, Marte e Kuta sono gli artisti sul palco principale. Gli orari del live: Kuta alle 20.15, Marte alle 21, Noise Narcos alle 22, l'apertura dei cancelli è alle 19 e dalle 19 è richiesta una sottoscrizione per Radio Onda d'Urto di 20 euro. Il resto del programma prevede alla libreria del Gatto Nero alle 19.30 Immagina un mondo senza polizia di Geo Maher. Chi e cosa protegge davvero la polizia? Possiamo costruire un'alternativa fondata sulle comunità? Il dibattito con Camilla Ponti della collettiva Psicologia Anticarceraria e Stefano Tevini. Allo spazio Bimbi e Bimbe siamo gatti, alle 21 costruiamo un piccolo pezzo di mare, carta, riciclo, tanta fantasia, realizziamo un piccolo mondo marino dove pesci, conchiglie e alghe prenderanno magicamente vita. E poi dopo il palco principale, ricordiamo Noise Narcos, Marte e Kuta. al Ciringuito alle 23.45 Onder con la sua musica post-punk e il DJ set rock. Alla Tenda Blu alle 23.45 Gatto Toro, turbo chitarra da divano e Mapo Junior, funky brasiliano. Al Pachanka, sempre alle 23.45, Blame Society, Joint, Chewback e Freaky Boy con la loro techno. Area feste di via Serenissima, l'invito è a raggiungerla con i mezzi pubblici. Quindi autobus direzione Rezzato, la linea 3, la metropolitana alla fermata Sant'Eufemia, l'ultima metro per oggi alle 0.30, mezzanotte 30, e gli autobus alle 1.50 fanno il percorso metropolitana e alle 1.50 il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna di via Valle Camonica. Veniamo agli altri appuntamenti in città. Quest'oggi corteo silenzioso in fila indiana per le vie del centro storico di Brescia nell'anniversario di Hiroshima. L'appuntamento alle 18.30 in Largo Formentone, poi il percorso segue Corsetto Sant'Agona, Sant'Agata, Piazza Vittoria, via 10 giornate, via Mazzini, Trieste, Piazza Paolo VI, quindi di fronte alla prefettura, e poi si torna fino a Largo Formentone attraverso via Musei. Organizza il movimento non violento Pax Christi, l'AMPI, l'OPAL, le ACLI e diverse altre sigle, tra cui Emergency. Andiamo anche agli appuntamenti di cinema. Per quanto riguarda il cinema Eden d'estate, il programma questa sera prevede Knick Up di Rick Pebbiat, l'appuntamento alle 21.15 nel parco del Viridarium in via Musei 81B a Brescia, al museo di Santa Giulia. Questo per quanto riguarda il programma dell'Eden d'estate. Per quanto riguarda altri cinema, l'arena del centro sociale, quindi Le Calini in via Nino Bixio, l'appuntamento è con alle 21.30 con Il bene comune di Rocco Papaleo. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org per averli letti in questo spazio.
5: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 6 agosto 1983, in contemporanea con manifestazioni in tutta Europa, iniziano le giornate di azione diretta e blocchi della base NATO di Comiso, nella provincia siciliana di Ragusa. Qui, agli inizi del 1981, il governo a guida socialista di Craxi aveva deciso di realizzare nel vecchio aeroporto una nuova base NATO, dove installare 112 missili cruise dotati di testate atomiche. Sarebbe diventata una delle più importanti basi dell'Alleanza Atlantica in Europa, una minaccia puntata anche sui popoli del Mediterraneo. In quei giorni si era prossimi al passaggio parlamentare di approvazione definitiva. A promuovere queste iniziative sono diverse forze e associazioni del Movimento contro la guerra ed il riarmo, pacifisti non violenti, realtà della nuova sinistra e le componenti autonome del coordinamento nazionale antiimperialista e antinucleare, che raggruppa collettivi ed organizzazioni dell'autonomia sopravvissuti all'ondata repressiva di fine anni 70 e inizio anni 80. Gli attivisti e le attiviste, alcuni arrivati anche da altri paesi europei, si concentrano in un campeggio nei pressi dell'ex aeroporto. L'obiettivo di tutti è interrompere i lavori della base per alludere alla necessità della sua chiusura. Vengono organizzati momenti di propaganda e sensibilizzazione della popolazione, con comizi e volantinaggi nella zona, nei paesi di Comiso, Vittoria, nella città di Ragusa.
1: L'8 agosto, all'alba, dal campeggio gli attivisti e le attiviste si spostano davanti ai diversi ingressi della base. Sono diverse centinaia di persone, di ogni età. Le file del blocco sono compatte, non deve entrare nessuno. Alle 7 del mattino arrivano gli operai addetti ai lavori della base, con cui cominciano capannelli di discussione. Nessuno però cerca di forzare il blocco. A mezzogiorno la polizia vuole effettuare il cambio degli agenti e nel frattempo sono fatti confluire rinforzi di celerini e carabinieri. All'improvviso parte la carica, violentissima, anche sulle persone sedute a terra, che vengono colpite sulla testa e in ogni parte del corpo. Alcune vengono inseguite fin nei vigneti che circondano la base. Contro chi resta assembrato vengono sparati candelotti lacrimogeni anche dall'elicottero che volteggia sopra i manifestanti. La polizia irrompe poi in una vecchia masseria dove erano accampati compagni stranieri e in cui si presta soccorso ai feriti.

A quel punto si decide di organizzare un corteo per arrivare a Comiso e denunciare pubblicamente le violenze poliziesche. Il bilancio è pesantissimo, un centinaio di feriti e contusi, 18 fermi, 2 arresti. Un'affollata assemblea approva un documento unitario, respingendo il tentativo di dividere il movimento tra violenti e non violenti, tra cattivi e buoni. Si indicano le responsabilità del Ministero degli Interni e del Governo. Comiso. Caccia all'uomo, parlano i deputati feriti. Questi alcuni dei titoli dei giornali di quei giorni. La Gazzetta del Mezzogiorno. Incidenti a Comiso, 2 arresti, numerosi feriti e contusi, una trentina tra le forze dell'ordine. La scintilla fatta scoccare da alcuni autonomi. E ancora, dopo le cariche, menzogne e denunce per i pacifisti. Il sindaco socialista con DC, PSD, MSI approva il senso di responsabilità del questore. Le testimonianze delle chiese evangeliche. Denunciate 40 persone dopo gli incidenti di Comiso. Nonostante il prezzo altissimo pagato dal movimento contro i missili Cruise, quella violenta repressione non ferma la mobilitazione ed anzi, quelle giornate di azione diretta e di determinazione a praticare l'obiettivo restano un'importante indicazione che si svilupperà negli anni seguenti sul terreno di lotta contro gli impianti nucleari. L'ultima batteria di missili Cruise lascia Comiso il 26 marzo del 1991, in seguito agli accordi tra Reagan e Gorbaciov del dicembre 1987.

0: 17:42 minuti, ancora in diretta dagli studi di Via Luzzago Brescia, per dare la linea all'acquario della festa di Via Serenissima, dove c'è in collegamento con noi Simone Elgast Cavagnini. Pronto Simone? Lo abbiamo perso, non ce lo abbiamo. Andiamo a riprovare a ricollegarci con l'acquario. Eccoci Simone.
1: Eccoci qua, ciao Giacomo, un saluto a tutti e a tutti.
0: Un saluto a te. Allora, ci sono arrivate da poco le notizie dall'area feste che dicono che i fan di Noise Narcos sono lì dalle 2 ad aspettare di entrare in area feste, è così?
1: È proprio così, esatto, e continuano a essere sempre di più. Sono arrivato qui verso le 3:30 e c'era già un bel manipolo di persone fuori.
0: Quindi una serata che si prospetta piena lì in Via Serenissima per l'attesissimo concerto di Noise Narcos. Ora è quasi il momento, insomma, di darti

0: ancora qualche istante e che Simone fa partire la sua programmazione. Qualche problema tecnico, probabilmente, ascoltatrici e ascoltatori. Ancora un attimo di pazienza per la linea all'Acquario e dall'area feste di Via Serenissima, dove questa sera ci sarà il concerto di Noyz Narcos. Eccola qua, è arrivata. Buon ascolto, quindi, la linea all'Acquario.
1: Faccio questo root boy. Ooh, check out. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick. Sick.

che sarete noi stessi. Come? Dire follettini e follettine è cringe? Me ne sbatto, quanti commenti che faccio. Se tu mi dai del pagliaccio, lo sai, un fracco. Quindi mi trucco e lo faccio. Non conta come, ma quanto faccio. Certo, il fine giustifica il mezzo. L'hype giustifica il gabbio. Mi fidanzo con l'influencer dell'anno, che poi si scopre che è un maschio. Ora vi insegno un trucco. Se non sapete niente, potete credere a tutto. Non ti serve proprio niente un titolo di studio. O come tuo padre avrà un ridicolo vissuto. Tatuati un coltello sulla faccia, così capiranno chi sei. Non dire mai che ami una ragazza, paradossalmente è da gay. Gli spacciatori sono hustler, gli scrittori che due palle. Berlusconi era un grande, ma Travaglio che arrogante. Oh Cuta, ma chi cazzo è Travaglio? Volete un po' di cocaina? Oh ragazzo, non votare. Votare è una cosa da comunista. E poi è facile parlare, ma fallo se poi stuprano tua figlia. E poi pensa a tuo padre. Non hai paura che lui lo scoprisca? Questa gente immigrata sta in Italia senza sapere la lingua. Ma ve l'ho già chiesto se volete un

0: come il vino buono, così grosso
1: in diretta
0: come
1: dallo studio esterno Stot con Leoni in questa seconda serata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo
0: ti pare io non voglio girare,
1: le trasmissioni entreranno nel vivo.
0: Cazzo di cane me la stacco come Kim dal cazzo di cane, la gente dice Shad è davvero il numero uno, si merita di più di stare in quel buco di culo, io lo seguo da quando non era un cazzo nessuno, infatti è lì che sono rimasto, fanculo, non è giusto cazzo.

Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Non so cos'è. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.

0: diretta dallo studio esterno Stocco Leoni in questa seconda giornata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. E ciao Galatea.
1: Ciao.
0: E ciao Camillo.
2: Ciao.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Beh, pronti? Perché stasera sarà tosta, eh?
1: Stasera sarà tostissima. C'era già gente fuori, io sono arrivata attorno alle 4.30 e c'era già un bel capannello di persone.
0: Eh sì.
3: Io
0: sì.
3: Sono arrivata un quarto d'ora fa più o meno e era bello tornito.
4: C'erano due capannelli?
0: Torniti al tornello.
3: Esatto.
0: Questo potrebbe essere... Ma... Va bene, allora, io prima di qualsiasi altra cosa volevo ascoltare una canzone, se non vi dispiace.
4: Beh.
0: Senza dire niente, eh? Finché il mondo è

0: Eh beh, non potevamo non fare un tributo
1: no, assolutamente.
0: A Guccini.
2: Non ci si poteva proprio esimere.
0: No, assolutamente. E anche se stasera l'atmosfera qui alla festa sarà molto diversa.
1: È ben diversa.
0: Ben vicini ai microfoni, raga, perché sennò non vi sentiamo. E sarà molto diversa, ma...
3: ma...
0: comunque c'è qualcosa che lega Guccini a Noiz Narcos, eh? Diverse cose, perché stasera... piatto forte della serata è Noiz Narcos. Per esempio, l'ultimo album di Guccini è uscito nel novembre 2023, Canzoni d'Osteria, ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Chi c'era al primo posto? C'era l'album Cult, l'album congiunto tra Salmo e Noiz Narcos.
3: E poi sanno che Guccini e Noiz Narcos hanno fatto un featuring che però non è mai stato registrato né pubblicato. No,
0: no.
2: Però un attimo ti stavo guardando,
0: però,
2: dandoti credito.
0: Però non c'è andato lontanissimo, perché Guccini e Noiz Narcos compaiono entrambi nel disco di Fabri Fibra del 2025, mentre Los Angeles brucia.
2: Vedi, c'è comunque un fil rouge.
0: Brani diversi, ovviamente.
3: Stavi dando del folle, Galatea,
0: no.
3: Vedi?
0: Quindi, ecco.
1: Un connubio l'abbiamo trovato.
0: Un connubio l'abbiamo trovato. Un po' tirato per i capelli, però tanto io sono pelato, che me ne frega.
2: È sempre una questione di 7 gradi di separazione, no?
0: Sì.
2: Alla fine siamo sempre lì.
0: Esatto. Ma io volevo dare la parola a Camillo, visto che è qua e ci viene a trovare sempre a inizio diretta, giustamente. Ciao Camillo, eccoci.
4: Ciao
0: qua.
4: Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, stasera... tu dove andrai?
4: Comincio,
0: libreria,
4: come
0: o
4: sempre,
0: dibattiti?
4: Con la libreria.
0: Ok. Cosa succede stasera in libreria?
4: Ah, lo lascio leggere a te. Ieri sera è stato molto interessante.
0: Libreria stasera alle 19:30 immagina un mondo senza polizia. L'editore del nostro cuore di editore è uscito quest'anno, di Geo Maier. Chi e cosa protegge davvero la polizia? Possiamo costruire un'alternativa fondata sulle comunità? Presente sarà Camilla Ponti, collettiva psicologia anticarceraria, e il nostro expendable Stefano Tevini. Grande Stefano, dopo passaci a trovare, mi raccomando. Beh, deve essere un incontro molto molto interessante questo.
4: Sì, poi devo stare attento, perché già ieri sera mi ero ripromesso di entrare in libreria con le mani in tasca per non toccare nulla, e sono uscito con due libri.
0: Vabbè,
4: cercherò di entrare all'ultimo minuto, proprio quando l'incontro sta iniziando.
0: Ma erano libri che stavi cercando o sono libri che ti sono saltati in mano?
4: Uno che avevo già letto ma che non avevo mai acquistato, per cui l'ho comprato al volo, e l'altro che invece stavo cercando, perché avevo anche cercato di scaricarlo ma mi era venuto malissimo, era uscire solo le prime 24 pagine.
0: Ok, però dici quali adesso?
4: Come Daria, il premio Strega di un paio di anni fa, che avevo tra l'altro non solo letto ma anche ascoltato nella lettura della straordinaria, meravigliosa, inimitabile Daria De Florian, e l'altro invece è un libro di Paolo Di Paolo, che è un è stata, come dire, un piccolo fallimento delle ultime settimane di Dissonanze, perché l'avrei voluto in trasmissione come ospite, ci eravamo contattati, poi la cosa è un po' sfumata, spero di concretizzare per quando ritorneremo in radio. È una delle figure, uno degli intellettuali secondo me più affascinanti che sono in questo momento su piazza in Italia, e questo è un libro, ha scritto due libri su Gobetti, uno è un saggio e uno è un romanzo, e questo è il romanzo.
0: Molto bene, beh, allora... speriamo davvero di averlo, Paolo Di Paolo.
4: Guarda, lo spero con tutto il cuore. Il numero ce l'ho, il contatto è stato aperto. E
0: Paolo,
4: da qualche
0: se
4: modo...
0: ci stai ascoltando, insomma, voglio dire, su via, non va bene così. Potevamo già averti, vabbè, poco male.
4: Rimedieremo.
0: Va bene, ieri invece com'è stata la presentazione di ieri?
4: Ieri è stata molto interessante, nel senso che si è ragionato a proposito di come non soltanto un gesto eclatante, ma comunque la diffusione di un sentimento, di una sorta di riconoscimento, fosse assolutamente trasversale. Stiamo parlando di quello che a tutti gli effetti un omicidio. Di Mangione, che ha ucciso Luigi Mangione, che ha ucciso un dirigente di una assicurazione che si occupa di sanità negli Stati Uniti, e quello che ci hanno raccontato è come la figura di Mangione fosse tutto fuorché legata a come dire, qualsiasi idea di antagonismo, appunto. Ma nonostante questo, proprio per il suo gesto, è diventato all'improvviso, ma ancora prima di scoprire che era lui l'autore del gesto, nelle pochissime immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza che davano conto di una figura assolutamente indistinta e non immediatamente identificabile, fosse già diventato un eroe in senso trasversale, appunto, assolutamente. Una sorta di Robin Hood, in qualche modo, un po' estremo magari. E quindi si è ragionato moltissimo anche su questa cosa, su come la, come dire, consapevolezza politica a volte sfugga un attimo alla coscienza e si affidi un po' alla pancia, ecco.
0: Bello, sarà molto interessante. Noi siamo chiusi qua, quindi ce li perdiamo tutti queste cose. Va bene, va bene. Bene Camillo, grazie allora, come sempre.
4: Ripasso le cuffie a Laura, ma sono qui comunque. Oh, però intanto, vabbè, cerco, la butto lì, il mio Guccini preferito, che vabbè, vale quello che vale, perché certo, tanto è tutto, punto, inizio alla fine, però due su tutte. Incontro, perché come in un libro scritto male, lui si era ucciso per Natale, credo che sia un verso assolutamente folgorante per chiunque lo senta la prima volta, e la, quella che secondo me è la sua canzone più bella, che è Lettera.
0: Allora, io intanto le scarico, così dopo magari ce le andiamo ad ascoltare. Nel frattempo andiamo a dare un'occhiata a cosa succede stasera, a parte il palco principale.
3: Perché come sempre succedono cose da queste parti.
2: Succedono tantissime cose e, come vi abbiamo anticipato ieri sera, stasera allo Spazio Bimbi Siamo Gatti, dalle ore 21 costruiremo un piccolo pezzo di mare con carta di riciclo, tanta fantasia, insieme, suppongo, alla nostra Grazia, ma poi Elena probabilmente quando verrà a trovarci ci dirà di più. Realizzeremo insieme tutti quanti un piccolo mondo marino dove pesci, conchiglie e alghe prenderanno magicamente vita.
3: Che bello il mare da queste parti, abbiamo anche il mare in Festa Radio, cosa volete?
2: Beh,
3: di
2: infatti
3: più?
2: Abbiamo l'acquario e il mare.
3: Oddio,
2: non ci manca niente.
3: Ci guarderanno dei bambini. Se,
2: pesci d'acqua dolce.
0: E pesci d'acqua salata.
2: Esatto, non ci... facciamo mancare niente.
3: Mentre
0: inizia su Ciniguito,
3: anticipazioni incredibili, alle 23.45, quando si chiuderanno i concerti sul palco principale, attaccheranno gli Onder, grandissimo gruppo,
0: grandissima band, ciao Angelo,
3: che propone post-punk, e a seguire il DJ set di, non mi ricordo più,
0: Plastic Pippo. Sì, esatto,
3: esatto.
0: C'è stato un cambio di programma, non c'è il DJ set rock, ma ci sarà Plastic Pippo, che tra l'altro io ho già sentito diverse volte come DJ, ma in questo momento non mi sovviene la sua proposta musicale. Però raga, gli Onder sono una band eccezionale. Se avete partecipato all'ultimo Pop Club per Jean-Luc Total,
2: ecco, 47, guarda,
0: eccoli gli Onder,
2: eccoli qua proprio.
0: Chiami gli Onder e arrivano,
2: li chiamiamo e arrivano subito.
0: Venite.
2: Tempismo perfetto, come le Onder del mare della Festa Radio.
0: Grazie. Meno male che non sono l'unico.
2: Scusatemi, raga,
0: meno male che non sono l'unico. Eccoci qua. facciamo accomodare gli Onder e così possiamo fare due chiacchiere. Abbiamo già ascoltato qualche canzone ieri, avremo modo di riascoltarle più avanti, ma adesso parliamo con loro. Allora, come va?
5: Ciao.
0: Ciao. Se vuoi mettere le cuffie, sicuramente senti meglio.
5: Ah, sì,
0: eccoci, ovviamente. Eccoci. Come va? Avete già fatto il sound check?
5: No, stiamo montando, quindi stiamo godendoci adesso il fresco, perché...
0: Sì. Qua venite in acquario a rifiatare.
6: Esatto. È uno dei benefit.
5: Esatto, che intende effettivamente.
0: Allora, siete qua a presentare il disco che è uscito grande, il disco che è uscito da qualche mese, a marzo se non sbaglio, fine
6: marzo. È in testa alle classifiche, fra l'altro.
0: Esatto, ha superato Noiz Narcos.
5: Sì, assolutamente.
0: Un'altra stagione, parliamo di questo album allora.
5: Vada Zucchi.
6: Vado io, più anziano prima.
5: Proprio perché sei il più anziano.
0: Tu non devi chiamare Onder, voi.
6: Esatto. Disco che è maturato ormai tre anni fa quasi, direi. Registrato allo studio di Simone Piccinelli e Montichiari, che credo tu conosca.
0: La Buca. La Voglia.
6: Buca.
0: Yeah.
6: Esatto,
0: sono sempre lì praticamente.
6: E con il quale abbiamo collaborato per la seconda volta, perché anche il primo disco venne registrato lì, e brani che insomma arrivano un po' da lontano, ma che proponiamo sempre molto volentieri, unitamente a brani nuovi che nel frattempo sono stati scritti e sono pronti per essere registrati, ma vedremo quando la nostra etichetta discografica, che deve essere ancora fondata, ci darà i soldi.
0: Ma nel senso che voi fate un'etichetta discografica e poi vi producete? Eh?
6: Chiaramente.
0: Ah, ok.
6: Economia circolare.
0: Interessante.
5: Esatto.
0: Interessante questo. Beh, allora io ricordo, e penso chi fosse presente, lo stavo dicendo prima che arrivaste, che il vostro concerto al Pop Club per Jean-Luc al Magazzino 47 è stato bellissimo, veramente
5: sì,
0: bellissimo. E quindi immagino che anche stasera
5: gioia.
0: Sarà così. La scaletta è cambiata o è grosso modo quella?
5: Grosso modo quella, non avevamo le tastiere, quindi abbiamo qualche pezzettino in più.
0: Ah, quindi c'è la formazione extended.
5: Esatto, io.
0: Bello.
5: Perché sono un po' tamarra, allora faccio la polistrumentista.
0: Grande. sì.
5: Così poi lui può prendermi in giro dicendo, ah, fa il conservatorio, impara
6: esatto.
5: a fare le cose.
6: O il conversatorio.
5: Esatto.
0: È molto interessante.
6: È
5: molto interattivo.
0: Ma suoni tastiera e chitarra insieme o... ti stacchi dalla chitarra e suoni la tastiera e...
5: saltello
0: grande come Tommy Talamanca dei Sadist.
6: Attenzione, lui... ma suona anche la batteria durante il concerto.
0: No, vabbè,
5: cioè capito, incredibile,
0: come un jolly lo puoi mettere dove
6: noi
0: vuoi.
6: Siamo dei prestanome, capito, cioè, poteva fare tutto lei, solo che per le tasse così ci divide tutti
5: insieme. Sì, esatto, certo. Sì.
0: Avete qualche, so che il disco è appena uscito, ma avete già iniziato a lavorare dei brani nuovi?
6: Noi abbiamo tre o quattro. Due...
5: abbiamo doppiato il disco praticamente. Cioè, potremmo un po' registrarne.
6: Vorrei rispondere a Roby intanto.
5: Giusto.
6: Scusate, perché sennò questi anziani prendono troppo spazio. No,
1: si ricorda ragione. Si chiama Tempio. Sì, abbiamo già tre o quattro brani nuovi, forse anche di più.
5: Tre o quattro per dieci.
1: Tre o quattro dischi nuovi.
0: A livello di genere siete rimasti su questo o sta cambiando qualcosa?
1: Il genere è più o meno quello, giusto? Correggimi.
0: Sono contento perché è bellissimo.
1: Sta diventando più romantico, dice Angelo.
0: Più romantico?
1: Sarà l'età, non so.
0: Chi si occupa dei testi?
1: Interamente Angelo.
0: Ti fai tutti tu? Angelo.
7: Ma testi sì.
5: Ma come arrossisce? Sotto la barba.
0: Allora, io vi anticipo già che è cambiato, non so se lo sapete, il DJ set dopo di voi. Non so chi ci sia dopo di voi, se non che si chiama Plastic Pippo. Voi lo conoscete?
1: Di nome.
0: Anche io di nome, però non mi ricordo.
5: Allora, sicuro lo vedo e dico, ah.
0: Certo.
5: Figura di merda, palina.
0: Va bene, ragazzi, allora che canzone vogliamo andare a ascoltare? Io qui ho Asma, ho In Svizzera e poi vediamo cosa avevo tirato giù. No, queste due avevo tirato giù ieri, perché non abbiamo il lettore CD qua.
5: Ingiustamente arriva. Ci sono per dire pugni in tasca, però dobbiamo andarla a recuperare.
0: Ma andiamo a recuperare
5: dall'internet.
0: Non è un problema quello. Non è assolutamente un problema.
5: Negli angoli malvagi allora. Dell'internet.
7: Quindi che ci fa? C'è andare vivo?
0: Potreste doppiare. Vediamo se riusciamo a beccarla.
1: Però mi mando.
5: Però mi mandola.
0: Onder, grazie di essere stati qui. Ricordiamo che gli Onder suoneranno al Ciringuito dalle 23:45 grosso modo, quando finirà il concerto di Noyz Narcos. Grazie mille,
5: baci
0: e buon divertimento.
5: Grazie.
1: Ciao, grazie.

0: in tasca quindi gli Yonder al Ciringuito dopo il concerto di Noise
1: Hai
0: Narcos.
1: Detto Ciringuito?
0: Sì. Dopo il concerto sul palco principale di Noise Narcos, non so, a me gli Yonder piacciono veramente tanto, come una band
1: molto bravi,
0: che mi hanno subito colpito. Poi vabbè, Angelo lo conosciamo da tanto, ha sempre avuto dei progetti validissimi.
1: Sì.
0: Ma secondo me gli Yonder hanno una marcia in più rispetto, senza nulla a togliere, ai suoi progetti precedenti, eh?
1: Brescia in generale ha delle band, che parliamone.
0: Sì, è vero. Poi Angelo, non so, è una persona di cuore.
1: Di cuore, ecco. Sì.
0: Va bene, quindi Ciringuito Yonder.
2: Di nuovo, eh.
0: Ecco cosa manca, un campanellino.
1: Sì, per... che così sogna, dobbiamo portarlo.
3: Sì, domani arriverà.
1: A caso il buzz, quello del tabù, quello che si schiaccia, che sembra però tipo, se le paperelle quelle di gomma.
0: Le paperelle
1: di Orgoglio Bresciano.
0: I droni di Orgoglio Bresciano. No,
3: che ringraziamo, no. No, decisamente.
0: Vabbè. Quindi, ok, mentre in Tenda Blu arriva Gatto Toro, andiamo ad ascoltare qualcosa anche di Gatto Toro?
1: Ha fatto un feat che abbiamo ascoltato anche ieri, recentemente, magari possiamo ascoltare quello.
0: Esatto, adesso stavo andando a cercare ma non la trovo, italiani all'estero, eccola qua. Con Dash Nazari.

0: E quindi Dacio Nasari assieme a Gatto Toro con questa Italiani all'estero. Gatto Toro sarà alla Tenda Blu alle 23:45 e a seguire ci sarà Mapo Junior con un DJ set funky brasiliano.
1: Quindi per il nostro Camillo?
2: Esatto, calzo a pennello proprio, set perfetto.
0: Lo vedo già scatenato, Camillo. Sì.
2: Abbiamo ospiti,
0: accomodatevi.
2: Accomodatevi pure. Presentiamo la serata di stasera, Siamo Gatti, mi pare di capire.
0: Facce nuove da Siamo Gatti. Belli vicini al microfono, mi raccomando. Eccoci qua.
3: Ciao a tutti e tutte.
0: Allora... ciao, innanzitutto presentiamoci, io sono Simone, piacere.
3: Piacere,
0: ciao.
3: Sono Elena.
4: Piacere, sono Ettore.
3: È il volontario più giovane del nostro stand quest'anno.
0: Forse il volontario più giovane della festa.
3: Può essere, sì.
0: Ciao Ettore, quanti anni hai?
4: Ho 12 anni.
0: Grande. Potrebbe essere davvero il più giovane della festa, non è un problema perché voi non avete le spine della birra.
3: No, assolutamente non potremmo altrimenti.
0: Allora cosa succederà allo spazio Siamo Gatti?
3: Allora, come tutte le sere, lo spazio apre dalle 19 fino alle 24 circa. Abbiamo lo spazio allestito con il salta salta, pincanello, giochi di ruoli.
0: Per primo il salta salta,
3: sì, sì, ci teniamo. La fatica abbiamo fatto a montarlo, ci teniamo particolarmente. Spazio libero per giocare, ping pong, dove possono far partite genitori e bambini insieme, e come di consueto dalle 21 circa sempre laboratorio creativo. Questa sera costruiamo dei piccoli acquari con materiale di riciclo, tutto. Quindi partiamo da delle vecchie scatole delle scarpe e all'interno ogni bambino costruirà i propri pesci e il proprio ambiente marino.
0: Bellissimo, noi qua siamo nell'acquario.
3: Esattamente.
0: Quindi siamo un po' gemellati stasera.
3: Ve ne porteremo uno allora.
0: Sì, volentieri.
3: Assolutamente.
0: Ma invece ieri sera che animali sono stati creati?
3: Ah, ieri sera sono state create le bestie più disparate con i mix più fantasiosi, quindi... cosa abbiamo avuto, Ettore?
0: Qual è la bestia più strana di ieri sera?
4: Io la bestia più strana che ho visto è il panda.
3: Quella più strana? No, abbiamo avuto dei mix tra gatti, tigri, con le rane. Vabbè, ognuno ha creato un po' il suo animale con il proprio nome. Non so se è già stato pubblicato, ma magari sul post si vedono oggi sulla pagina di Siamo Gatti. Esatto.
0: Allora,
3: ricordiamo, Siamo Gatti, la trasmissione domenicale per i bambini, ha una sua propria pagina e quindi le foto dei laboratori verranno pubblicate.
0: Allora,
3: su
0: dopo
3: quella
0: vado a canappare, come si suol dire, e vedere gli animali strani. Bene, quindi l'apertura è
3: dalle 19 siamo aperti, aspettiamo tutti i bambini e tutte le bambine, mi raccomando accompagnati dai genitori. Non è un'area giochi, ma è uno spazio in cui i bambini devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto. Non è necessario che ci sia un genitore per bambino. Se qualcuno vuol fare il cambio, concerto, fila gli stand, intanto l'importante è che ci sia una persona che comunque tenga d'occhio i piccoletti che entrano nel nostro spazio.
0: Esatto, e che non li lasciano lì.
3: Esatto.
0: A voi. Ok, ciao. No. Bene, grazie mille.
3: Grazie
0: allora
3: a voi e buona serata a tutti.
0: Buona serata, ciao.
3: Ciao.

0: allora incontro, così l'abbiamo ascoltata, visto che Camillo ce l'ha chiesta, non potevamo non metterla. Andiamo avanti a presentare la serata, però magari
1: un appuntino,
0: perché stasera comunque è prevista, come stiamo dicendo sin dall'inizio della diretta, grande affluenza. Quando c'è tanta gente, statisticamente, insomma, ci può essere anche qualcuno che non si comporta bene, no?
1: È possibile.
0: Quindi chiediamo a tutte e a tutti di collaborare per la buona riuscita della festa, perché la festa sia un ambiente piacevole per tutte e per tutti, ma soprattutto in questo caso per tutte. Perdonatemi, però secondo me è giusto.
2: Ti perdoniamo perché sei uomo, ti perdoniamo.
0: Ecco.
1: Perdonate anche me? Ok, vediamo.
2: Valutiamo.
0: Io sono uomo fino a un certo punto, perché allora qui potremmo già iniziare a...
2: Diamo la notizia.
0: Potremmo già iniziare a dare una anticipazione.
2: Ti ho dato il là.
0: Incredibile, bravissima. Un assist alla Andrea Pirlo. Cosa faremo, Laura, noi il 20? Il 20
1: di tutti i riferimenti che potevi fare proprio sul calcio. Allora. La cosa più maschio medio.
0: Beh, ma gli assist che faceva lui, però, insomma.
1: Le ricordiamo ancora
0: forse,
1: del 2006.
0: Esatto. Il lancio che ha fatto a Baggio.
1: Noi che c'eravamo.
0: Vabbè, comunque. Se no non mi potevo smentire. Cosa combiniamo noi il 20?
2: Il 20 sarà una bella cosa, progetto nato proprio oggi.
0: Oggi, poche ore fa.
2: Poche ore fa, in verità, parte da oggi ufficialmente questo progetto, Rebel Girls, e debutteremo al Ciringhito dopo, quando si spegneranno le luci sul palco principale e dopo il concerto
0: dei Velvet Shot.
2: Faremo dei DJ set, io e Simone.
0: Prendiamo il posto di Marco Bertini.
2: Cioè,
0: non di uno a caso. Esatto. Io ho già il friccicorino.
2: Anch'io.
0: Anche perché io non ho mai fatto un DJ set.
2: Siamo in due.
0: È una cosa che proprio manca nella mia. Ho fatto.
1: Mi sembrate estremamente qualificati.
2: Molto qualificati.
1: Già sul pezzo. Ma una domanda, scusatemi. Questo nuovo progetto, Rebel Girls o Rebel Girls con la S o con la Z?
0: Dobbiamo decidere.
2: No, è in fase di definizione.
1: Con la Igda, esatto. Rebel Girls.
0: Bravo Nael, è arrivato anche Nael. Grazie.
2: Sarà un GRLZ.
1: Il codice fiscale gli abbiamo dato.
0: Potrebbe essere
2: una cosa bella.
0: Ho già in mente la maglietta tipo quella dei Run DMC, però
2: pensiamo già al merch.
0: Certo,
1: è
0: così che si fa. Esatto, come Fucknuzz.
1: Perfetto,
0: uguale.
1: Troverete il merch allo stand del Ciringhito.
0: Esatto.
2: La sera stessa.
0: Voi ridete.
1: Perché verrà pronto.
0: Da qui al 20 ci sono tanti giorni, chi lo sa?
2: Potrebbe essere una bella idea.
0: Quindi super anticipazione, raga, cioè venite a vedere un DJ set per
1: tutto
0: la prima volta. Io e Laura ci mettiamo dietro una console. Io spero che Stefano ci dia due dritte.
2: Speriamo sì.
1: Vi darò la console.
0: Esatto.
1: Sì.
0: La console e anche delle dritte su come funziona il mixer, ok. Tutti e due conosciamo,
2: sì, quello sì.
0: Essere... però i controlli, le robe,
2: ecco,
0: speriamo
2: più...
0: che io non so screcciare, per esempio, però vabbè,
2: nemmeno io, no.
1: Però perché lo puoi fare con i vinili direttamente.
0: No,
1: andiamo
0: che
1: su
0: vinili,
1: semplice.
0: No, basta, anche perché i miei vinili sono tutti in casa, tutto sotto sopra, per portare tutte le copertine qua li ho tutti sfarnegati in giro, perché vabbè, comunque sono
2: emozionatissima anch'io.
0: Però torniamo al discorso serio. Non riusciamo a fare un discorso serio che è uno.
1: Vabbè,
0: raga,
1: ma per quello che siamo qui.
0: Veramente. Cioè,
1: alterniamo momenti di serietà a momenti faceti a grandi annunci, grandi anticipazioni.
0: Questo annuncio andava fatto.
2: Tra
1: cui la prima compilation del Rebel Girls che uscirà il prossimo anno.
2: Che uscirà prossimamente.
0: Esatto. No, allora, una serata come questa con così tanta affluenza. È una questione, dicevo, statistica. Può succedere che ci sia qualche persona poco gradevole.
1: Sappiamo,
0: no?
1: Che abbiamo un ottimo pubblico, sappiamo che siete persone che sanno comportarsi nel mondo, però anche la persona migliore, magari dopo che è un attimino alterata dalla situazione, dalla festa, dall'energia, ci può stare, diciamo, qualche scivolone, vogliamo metterla giù, insomma,
0: una caduta di stile.
1: La caduta di stile, poi si può diventare stronzi.
0: Si può diventare stronzi.
1: Ah, si può dire stronzi?
0: Sì, voglia, certo.
1: Ok, non fate certo. Gli stronzi.
0: Cioè, allora, non si potrebbe diventare stronzi. Non si dovrebbe, ma può succedere.
1: Può okay? succedere. Quindi, prima di tutto, comportatevi bene, ragionate con la testa e non con quell'altro cervello che è collocato a un'altra latitudine. Nel caso in cui qualche persona dovesse subire o vedere che stia accadendo episodi di molestie, violenza macista, insomma, situazioni,
0: rotture di palle che non vanno bene,
1: situazioni okay. non piacevoli per cui il momento di festa per qualcun non è più un momento di festa, c'è il gazebo viola innanzitutto, che è collocato di fronte alla tenda blu e sarà a disposizione dalle 19 alle 2 di notte, in cui si può trovare ascolto, supporto, materiali informativi e gadget per portare ovunque la campagna "Questo non è un sì" per l'educazione al consenso, ed è un progetto dell'associazione Terre Unite, che è un progetto con cui Radio e Festa Radio collabora ormai da una fracca di tempo, non so quantificare, che può appunto portare sostegno, informare su come essere spettatore attivo contro ogni forma di violenza di genere e dare gli strumenti di partecipazione per la costruzione di una comunità vissuta equamente da tutte le entità, a prescindere da genere, orientamento e tutto quello che ne può conseguire. Inoltre, per qualunque necessità foste in difficoltà o vedeste situazioni di potenziale pericolo per donne o persone comunque più deboli in quel momento, potete rivolgervi al personale della sicurezza, che sarà ovunque.
0: Stasera saranno ovunque, ma non solo, ci saranno anche volontari e volontari degli stand che si sganceranno dagli stand. Infatti stasera anche dallo studio esterno Stotcolleoni avremo due volontari che si staccheranno, avranno una pettorina catarifrangente e li troverete un po' dappertutto, quindi occhi aperti e cerchiamo di rendere la festa godibile per tutte e per tutti. E se vedete qualcuno in difficoltà, non aspettate a diciamo
1: intervenire,
0: perché ci saranno veramente tantissime volontarie e volontari dappertutto, ma anche negli stand stessi, se vai al banco e trovi un aiuto subito.
1: Esattamente, non intervenite direttamente, cercando di far volare le mani, anche se capiamo che può essere il primo istinto, perché sì, potrebbe essere ancora più dannoso per la vittima stessa,
0: no,
1: e comunque
0: esatto.
1: sia. Facciamo che non è il caso, dai.
0: No, assolutamente, cerchiamo di rendere la festa un posto gradevole proprio veramente per tutte le persone che sono qui.
2: Noi ci terrei solo a dire un'altra cosa in più. Può essere anche che magari con una persona stiate ballando amabilmente, vi sembra che la situazione stia andando verso dove vorreste andare e ad un certo punto uno di voi due cambia idea. È legittimo cambiare idea. E se quella persona cambia idea e ve lo fa capire, non insistete.
0: No,
2: cioè,
0: esatto.
2: Sono abbastanza...
1: No, assolutamente.
0: Poi, raga, è veramente...
2: questa cosa, ma
0: insistere,
2: non penso che ci sia altro modo per
0: insistere,
2: essere.
0: Insistere, secondo me... è veramente da perdenti, cioè da sfigati, raga.
2: Sì, no, ma anche se io all'inizio ti sto facendo
1: le moine,
2: cioè nel senso mi sto divertendo, e poi cambio idea. È legittimo cambiare idea. Non arrogatevi l'idea di pensare, ma mi ha fatto credere, mi ha fatto pensare.
1: Sì, buono, ha cambiato idea.
2: Non c'è bisogno di pensare, basta chiedere. Non c'è niente di più bello che chiedere e sentirsi dire sì. Se invece la risposta è un no, non c'è niente di più bello che prendersi il no e dire ok, sono a posto con me stesso.
0: Sono assolutamente d'accordo. E poi veramente insistere da sfigati, ma lo vedo come una roba proprio da perdenti nati.
1: Ricordiamo, il sì vale solo se è chiaro, effettivo e in coscienza.
0: Esatto. Va bene, raga, io sento, vediamo se ci hanno aperto il palco oggi. Sì, eh?
1: Spoiler.
0: Ok, andiamo a fare gli audier, come dicevamo, gli audier, non i voyeur, gli audier. Bene, nel frattempo è arrivata anche Chiara Soldi, ma non c'è ancora proprio minimamente... Ciao Chiara.
1: Non c'è minimamente cosa.
0: No, non stavo dicendo... Come stai?
1: Ben arrivata.
3: Ciao a tutti.
0: Ti vedo più rilassata, eh?
3: Sì, ecco. Sono riuscita a dormire un pochino, diciamo.
0: Ok.
3: E basta, no, tutto bene, tutto bene. Sono molto carica per stasera, devo
0: sei
3: dire. Anche curiosa, perché Marte mi sono curiosa di sentirla live. Lui, Cuta, che sta facendo adesso il sound check, tra l'altro sono andata a fare a sbirciare un attimo. Lo conoscevo già, ma per il semplice fatto che seguivo Nuova Scena, perché lui è il vincitore di Nuova Scena, che è stata la prima edizione su Netflix di questo reality, insomma, dedicato ai rapper, della nuova scena, proprio, insomma. E mi sembra già abbastanza carico, bello dritto, come si è visto anche in TV, quindi insomma buone prospettive. E poi vabbè, Noiz Narcos è, insomma, mette semplicemente il bollino un'altra volta qui da noi e lo metterà sicuramente alla grande, perché è un qualcosa di consolidato, diciamo, ormai non solo nella scena rap italiana, però anche all'interno di Festa Radio, perché ci sono già un sacco di ragazzi fuori, abbiamo visto quando siamo arrivati, e ci aspettiamo il pienone, assolutamente.
0: Andiamo ad ascoltare qualcosa di Marte?
3: Ma volentieri.
0: Allora, io qui ho Gravità, Oversize, Parto Naturale, Rude Boys e Weird. Anche un pezzo con Danny Five, Problem.
3: Sì, quello del suo EP.
0: Ok.
3: Metti quello con Danny Five.
0: Sì, mettiamo questo qua allora, Problem. Cosa? Speriamo che non ci siano problemi.

0: E quindi Marte con Danny Five con questa Problem, speriamo che vengano.
1: Infatti stavamo proprio parlando con Chiara,
0: sì, a farci una chiacchierata,
2: a farci un girettino, ma abbiamo qui una magnifica personalità del backstage che ha fatto un salto a salutarci. Gab della Vega.
3: Ciao Radio Onda d'Urto, come
2: sudatissimo
3: va?
2: Tra l'altro,
3: ma sudatissimo non mi spiego perché fa fresco oggi, c'è una temperatura mite.
2: Fresco dove?
3: Qua nell'acquario con l'aria condizionata.
2: Ok,
3: che è il motivo per cui sono venuto qua, non per salutare voi, no scherzo, per salutare voi.
2: Ma tu che vieni dalle retrovie invece sai dirci, Noize è arrivato, abbiamo sentito prima fare il soundcheck Marte, adesso anche Cuta.
3: Allora ero in giro a fare cose per il backstage, quindi non so darti una risposta effettiva.
2: Niente ragazzi, qua nessuno sa niente.
3: Hai chiesto poi a una persona che non sta attenta a questi dettagli.
2: È tutto segretato, capito?
0: Però sta passando Elena, se entrasse potremmo chiedere a lei.
2: Elena.
0: Vieni Elena.
2: Qui ci stiamo chiedendo, Elena, la presenza degli artisti, se ci sono, non ci sono, quando passano da noi, se passano da noi.
4: Ma allora, adesso Cuta sta facendo il soundcheck. C'è Marti in giro e Noize in questo momento non è reperibile, magari dopo potrebbe comparire o meno, ma magari Cuta ha detto che c'è il soundcheck.
0: Molto volentieri.
4: Glielo chiediamo.
0: Sì, inviateceli.
2: Grazie. Beh, Elena.
0: Andiamo ad ascoltare qualcosa anche di Cuta. Io qua cringe, però io vorrei sentire il pezzo con Nitro, anche perché ha un titolo che mi fa sorridere, che si chiama I bambini fanno. Andiamo ad ascoltare questo, dai.

0: Quindi Kuta con Nitro per questa I bambini fanno wow, saranno loro ad aprire il palco principale stasera.
1: I bambini?
0: No. sarà lui con, non so se è da solo o ha qualche suo DJ, non so come.
1: No, lui con DJ MS, ho visto, okay, adesso che stava appunto durante il soundcheck, ho visto che lo accompagna DJ MS. Tra l'altro è arrivato anche una nostra conoscenza, Slava, che lo conosce molto bene perché hanno fatto anche un singolo insieme, e quindi magari passa a salutarci,
0: magari
1: pure
0: passa
1: lui.
0: A salutarci anche lui. Loro saliranno sul palco molto presto, alle 20:45. Quindi ecco, venite presto, farete un po' di coda perché c'è un po' di gente, però venite presto se volete accaparrarvi un posto in transenna. Non abbiamo ancora detto che la metropolitana, se venite coi mezzi, bravissimi, se venite coi mezzi, la metropolitana ferma a poliambulanza perché ci sono dei lavori fino alle ore 8. E tu dici, vabbè, ma la poliambulanza poi cosa faccio? Devo andare a piedi dalla poliambulanza fino all'area feste? No, c'è il bus 20, il bus sostitutivo, che fa tutte le fermate, quindi San Polo Parco, quindi San Polo e poi San Polino, e le fa, dicevi Gab, negli stessi tempi, grosso modo, 2 minuti a fermata, cioè hanno assoldato dei piloti di
2: fermata. Allora, io l'ho definito il Colin McRae dei bus, perché allora sono venuto in metro perché giustamente ho detto stasera poi non devo fermarmi fino a tardi in backstage, quindi ho detto vado coi mezzi, giustamente, no? Navetta sostitutiva, devo dire che più che un autista era un pilota, ho apprezzato, probabilmente voleva dimostrare che il bus ci metteva ancora di meno della metro, tipo hanno messo la metro ma il bus è ancora il mezzo migliore.
0: Non credo che succederà, però comunque se corre, non dico che ci mette 2 minuti, però 4-5,
2: è stata un'esperienza interessante. Comunque prendete i mezzi pubblici anche per evitare traffico, parcheggi, casini, che dopo quando venite via dopo ci mettete una vita andare via con la macchina, eccetera,
0: sì,
2: eccetera,
0: esatto,
2: quindi
0: poi se avete bevuto una birretta in più,
2: esatto,
0: siete tranquilli, è più bello di così, insomma, voglio dire,
2: E poi l'esperienza della navetta,
0: e poi se beccate Colin McRae, appunto,
2: io spero che al ritorno stasera ci sia ancora lo stesso
0: io spero di no per lui, che vuol dire che sta facendo un turno di 16
2: no, magari
0: ore.
2: Ha fatto la pausa. Magari viene in festa.
0: Grazie Gab.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Gab per il sociale
0: e per gli autisti, esatto, alla Colin McRae degli autobus. Va
1: comunque
0: bene.
1: Facciamo uno switch bellissimo e importantissimo, perché sì, se ne va Gab, ma ci ha raggiunto Marte. Ciao, benvenuta.
3: Buonasera.
1: Ti abbiamo sentito fare il soundcheck, già quello è bello potente, wow.
3: Grazie, mi fa piacere, è molto caldo però una bella situazione si prospetta.
1: Prima volta per te a Feste di Radio d'Adurto?
3: Sì, prima volta.
1: Hai già un po' preso le misure del palco, perché è bello enorme.
3: Quindi minchia, grande, vero, grossissimo.
1: Poi anche una bella sensazione dover aprire anche a noi Znarcos, immagino, no?
3: No, chiaro, poi è la seconda volta che li apro, quindi Let's go, ormai siamo abituati. Prima ho fatto la foto con l'ombrellino.
1: Senti, ma tu arrivi da, sei pugliese, ancora in Puglia, lo chiedo perché sai, tipicamente quelli che poi si danno anche al rap, sai che la scena comunque prettamente è milanese, cioè si trasferiscono quasi tutti a Milano. Tu hai fatto anche tu questa cosa o invece sei rimasta legata alla tua terra?
3: No, guarda, mi sono trasferita a Roma, ho fatto
1: Roma,
3: un annetto,
1: okay,
3: a Milano, perché è comunque quello è il mestiere, però non è posto mio, non ci riesco a stare bene, mi sento un po' oppressa, diciamo così.
1: Vabbè, Milano l'ami e l'odi, lo dico sempre io. Non ci sono vie di mezzo,
0: verissimo,
1: purtroppo.
3: Sì.
1: Senti, relativamente appunto alla musica, come scrivi, poi ci entriamo un attimino poi nel dettaglio anche di tutto quello che fai e di quello che stai facendo e che farai, perché immagino che comunque sarai magari anche al lavoro per cose nuove, no?
3: Yes.
1: Ecco, da cosa è partito tutto? Cioè, da che cosa ti sei appassionata al rap? Chi ti ha fatto appassionare al rap?
3: Allora, di base io parto dal pop, tipo dal pop americano, quello tipo Justin Bieber ai tempi, Katy Perry, Ariana Grande. Poi ho iniziato a scoprire un po' la roba italiana, old school, vecchia roba, tipo come si chiama? Neff,
1: okay,
3: Graff,
1: okay.
3: Stock and Met Buddy, tutta quella roba, Frank Siciliano, tutta roba proprio.
1: C'è un po' comunque bella di rimandi, ogni tanto comunque anche nei tuoi pezzi questa cosa old school.
3: Di brutto, poi mi gasa, non so, cioè poi è cambiato come scrivevano loro, cioè,
1: certo,
3: ma non metricamente, proprio a livello di parole, e mi gasava tanto. E poi escalation da noise all'America, e ora solo America, viva l'America, nel rap viva l'America.
1: Tipo adesso cosa ascolti di americano?
3: E mo sto ascoltando, in realtà più che rap ultimamente sto ascoltando roba più cantautorale tipo indie soul.
1: Ah,
3: sì, mi
1: ma cioè sono cose che ti piacerebbe anche a livello di influenza infilare dentro in quello
3: sì,
1: che
3: sì,
1: fai?
3: Sì, sì, sì, molto, molto, molto. Ma in realtà io nasco come artista, cantante, poi cioè, ho iniziato a rappare perché mi piaceva, ho rappato, canto, cioè, riesco a fare abbastanza bene, poi me lo devono dire gli altri, però mi sento di essere abbastanza propensa a fare entrambe le cose serenamente, senza sembrare strana, ecco.
1: Allora, tu sei giovanissima, no? Però è un bel discorso da fare con te, secondo me, questo, cioè la tua esplosione comunque è arrivata anche grazie ai social, no? Uh-huh. Perché comunque il tuo primo freestyle, la tua prima parte, ti hanno bombato lì, insomma,
3: sì,
1: ecco.
3: Sì.
1: E quindi sei riuscita ad arrivare a un grande pubblico per quello. Ecco, che rapporto hai con i social tu adesso? E secondo te davvero è il modo per poter uscire fuori oggi, visto che in realtà ci sono 3 miliardi, no, di modi, perché fortunatamente uh-huh. rispetto ai vecchi tempi, insomma, si può fare veramente di tutto oggi, no? E arrivare anche con mezzi un po' più alternativi. Uh-huh. Ma secondo te adesso è obbligatorio passare dai social se vuoi arrivare al pubblico?
3: Allora, secondo me non è che è obbligatorio, è che il social ti dà, cioè, ti alza la probabilità di riuscirci, ma ti abbassa la qualità, mm-hmm. perché poi basta semplicemente anche puntare sul punto di vista visivo più che sulla musica, puntare su quello, sul gioco di marketing, l'immagine, e poi viene a mancare sempre la musica. Quindi in realtà i social sono sicuramente un'ottima vetrina per arrivare al pubblico, ma non per restare, cioè nel senso, vedi gente che sale e scende costantemente proprio per questo motivo, perché tutti hanno la possibilità di toccare la vetta, ma sono tutti fuochi d'artificio. Io ultimamente dei social me ne sto proprio un po' sbattendo a livello proprio lavorativo, perché cioè, tutta questa cosa che devo sempre dimostrare di essere lì, ciao ragazzi, sono qui, sto facendo la roba, cioè fanculo, io la faccio, e poi quando esce, se te la vuoi sentire, te la senti, se no sti cazzi.
1: Quindi diciamo che questa è anche la regola di Marte per poter restare, no? Cioè fare quello che prettamente comunque è stata anche la regola di tutti quelli che davvero sono rimasti, cioè fare qualcosa per se stessi, qualcosa che si vuole fare non per arrivare, no? Cioè un qualcosa di preconfezionato per poter arrivare, perché forse quelli piano piano si sgretolano, mentre se fai qualcosa anche comunque per te, arriva qualcuno, è la cosa migliore, no? Ed è quello
3: sì,
1: che poi
3: sì, sì, sì, credo che la cosa migliore sia costruirsi, ma non costruire, cioè non farsi costruire dagli altri,
1: okay, chiaro.
3: Ma costruirsi proprio delle fondamenta solide, che poi alla fine, cioè, perché restano gli artisti? Perché da quando è uscito a quando ha finito ha fatto tutti i pezzi forti, no? Se tu smetti di fare pezzi forti, cioè è normale che non resti, poi puoi campare sicuramente di una discografia passata, in Italia funziona, però.
1: Prima stavamo parlando con Laura, che è seduta di fianco a te, stavamo parlando un po' anche del tuo album, del tuo modo comunque anche di scrivere, che sei cruda ma sei anche molto ironica, no? Mm-hmm. Ecco, da che cosa prendi ispirazione e quando è che scrivi? Cioè nel senso, sei magari anche adesso in tour, stai facendo delle date, ti viene in mente qualcosa e te lo appunti, oppure invece hai bisogno proprio di chiuderti per buttare giù un testo?
3: Ah, un po', però sono molto emotiva sulla scrittura, cioè che è un po' a come sto proprio, cioè a volte mi appunto le cose, magari anche in momenti di situazioni, invece a volte mi metto proprio, mi concentro perché ho il sentimento, l'emozione, l'emotività, e quindi boom, varia, però la scrittura è mega intima e privata.
1: Ok, e a proposito del tuo album che si chiama Metamorfosi, no? Ti faccio un po' una domanda marzulliana. Qual è stata la metamorfosi, la tua metamorfosi di vita e la tua metamorfosi nella musica?
3: Allora, di vita, cioè, oddio. La cosa che mi fa volare è che in realtà la metamorfosi non è avvenuta. Cioè, l'album si chiama Metamorfosi, ma la metamorfosi non è avvenuta. Poi, in realtà, io ho il progetto mio, ma lavoro molto con lui, che è il ragazzo che mi sta a fianco in questo momento, che ha letteralmente
1: lo facciamo anche presentare, visto che c'è qua il microfono, eccoci.
4: Ciao, molto piacere, Raffaele.
1: Ciao Raffaele.
3: E diciamo che anche lui mi ha dato tanto una mano ad avere una metamorfosi vera e propria, sia di vita che musicale, perché comunque sono partita da quella cultura che mi ero fatta io, let's go per ascolti, noia, Puglia non c'è niente, quindi o ti senti la musica o giochi a pallone, cioè nel senso non c'è molto da fare. E quindi poi attaccandomi a una persona che ne sa davvero, suona, ha cultura musicale proprio in generale, è stato sicuramente più bello e più vero crescere.
1: Ecco, visto che ci hai raggiunto, no? Lei ha già tessuto le tue lodi. Ecco, come vi siete conosciuti? Insomma, com'è nato questo
4: La collaborazione nasce da un incontro in realtà per connessioni lavorative e dopodiché un po' anche feeling, approccio, ci siamo trovati molto bene e è un po' una crescita reciproca, come cresce lei, cresco pure io, è bello.
1: È bello anche vedere magari da un occhio esterno, no? Io l'ho chiesto prima a Marte qual è stata la sua metamorfosi di vita e nella musica. Ha detto che in realtà non c'era stata, però comunque c'è della crescita. Ecco, tu che la vedi appunto con altri occhi che non sono i suoi, secondo te qual è la sua metamorfosi? Cioè qual è stato il suo cambiamento da quando avete iniziato a lavorare insieme?
4: Sicuramente ascoltare davvero un po' oltre quello che può dire un brano, o magari le peculiarità che possono sentire un orecchio magari non abbastanza educato, come posso dire. E sicuramente poi lo studio può dare tanto, può dare un approccio un po' più strutturale a volte, però a volte serve anche quello, anche se qui ci insegnano il contrario, la cultura porterà sempre a quella cosina in più.
3: Sono d'accordo.
1: Amen. Che cosa ci dobbiamo aspettare dal live di stasera?
3: Facciamo allora innanzitutto meno rap di quanto, cioè, oddio, non meno rap di quanto pensi, perché quella è una stronzata, però c'è anche più varietà di roba sperimentale, un po' diversa da quella che di solito porto. Non so se avete sentito al soundcheck, c'era anche
1: sì,
3: roba un po' più tuts.
1: Esatto, volevo giusto dirti quello, perché ho sentito anche un campionamento particolare. Non svegliamo niente, perché lo devono scoprire quando verranno sotto palco ad ascoltare Marte. E anche chi, perché purtroppo magari per X motivi non riuscirà a venire stasera, ma ci sentirà live dalla radio, perché trasmetteremo anche il tuo live. Quindi insomma scopriremo veramente che cosa ci porterai questa sera. Però prima stavi dicendo, quando ti ho anticipato, magari stai lavorando a qualcosa, tu mi hai detto sì, cioè, a che cosa stai lavorando adesso? Hai già delle date prefissate oppure è ancora tutto in fase di creazione?
3: Ah, in realtà sono in fase di creazione e in fase di capire come proprio rilasciare la roba, anche perché poi ad agosto diciamo che i palazzoni sono chiusi, quindi la comunicazione non c'è, e poi a settembre si tirano giù tutte le carte, diciamo così. Però cioè, c'è roba in canna.
1: E quando lavorate insieme, dove lavorate, come lavorate?
3: Di solito lavoriamo o in studio, nel suo studio, o a casa sua. Sono due ambienti molto...
1: A Roma?
3: Sì, okay. A Roma. Molto pacifici e creativi dopo, però... Si lavora molto bene ovunque.
1: E come lavorare con Marte?
4: Molto piacevole.
1: Non poteva dire un'altra cosa, vero?
3: No.
1: Bene, grazie mille ragazzi.
4: A
1: voi. Bocca al lupo per stasera.
3: Grazie
1: non
3: a
1: so
3: voi.
1: Se avete un modo diverso da dire prima di un live. Vale tutto qua.
4: Forza Roma.
1: A posto. Grazie mille e buon live a Marte. Grazie.
3: Buona serata.

0: Sta pulita.
1: E quindi parto naturale, Marte, fuori Marte e dentro
2: Cuta.
1: Eccolo qua.
3: Ciao ragazzi, ciao.
2: Benvenuto a Feste di Radio Onda d'Urto, prima volta anche per te, giusto?
3: Prima volta anche per me, sono molto contento.
2: Come sono le sensazioni su questo palco enorme?
3: Formicola un po' la pancia, nel senso adesso poi abbiamo fatto le prove. Ho provato a immaginarmelo con tutta la gente, però poi con la gente è tutto diverso, no?
2: E poi ce ne sarà tanta stasera, preparati, perché sarà infatti, bel pienone.
3: Infatti vorrei usare un po' di espressioni in francese per esprimere come mi sento, però mi limiterò a quelle italiane.
2: Poi vediamo, guarda, noi siamo in diretta anche alla mezzanotte dopo il palco principale, quindi se vuoi passare da qua a dirle in quel momento con le parole francesi dopo il tuo live,
3: ok, siamo... dipende quanto francesi saranno, cioè se sarà malissimo magari tipo vado in bagno a piangere, se invece magari vengo qua a sorridere con voi.
2: Tranquillo, di solito qui non si fa mai male nessuno, vanno sempre via tutti felici e hanno voglia di ritornare, quindi vediamo poi dopo il live come sarà, ma me lo sento.
3: Dai, anche secondo me.
2: Anche perché poi abbiamo sentito un po' il tuo soundcheck e sei bello crudo, bello carico.
3: Ci si prova, cerco di esorcizzare la paura incazzandovi, quindi dai, ci si prova insomma.
2: E sei accompagnato da DJ MS, ho visto.
3: Certo, mio grande amico, manager, DJ, fratello maggiore, papà, mamma anche alle volte. Quindi sì.
2: E ti ho visto anche che è venuto a salutarti Slava, che ovviamente è una nostra conoscenza perché è di casa, bresciano. Avete fatto anche una canzone insieme voi.
3: Sì, e forse stasera.
2: Chi lo sa?
3: Non lo sappiamo, lo scopriremo dal vivo.
2: Senti, tu hai fatto un po' un excursus in questi ultimi anni, no? Nel senso che dai muretti, dal freestyle, poi anche alla grande scena, anzi nuova scena, sì. Quella di Netflix, e alla vittoria di nuova scena. Ecco, la prima cosa che mi viene da chiederti, e magari te l'avranno già chiesta in mille, però voglio un po' sentire, visto che è passato anche un po' di tempo, no?
3: Sì,
2: da quella vittoria, un annetto. Ti ha cambiato qualcosa? E che cosa è cambiato e che cosa invece è rimasto lo stesso?
3: Allora, sicuramente qualcosa mi ha cambiato, anche perché banalmente il fatto che io sia qui oggi probabilmente è anche grazie al frutto di ciò che abbiamo potuto raccogliere con la partecipazione e la vittoria di Nuova Scena. Sicuramente è cambiato il fatto che per questi due anni abbiamo lavorato, quindi da quel punto di vista sicuramente in termini numerici e di esposizione è cambiato sicuramente tanto rispetto a prima, poi non sono sfere e basta, però insomma meglio di prima. No, quello che è rimasto uguale è la mia vita fondamentalmente, io faccio le stesse cose che facevo prima e cioè non ha cambiato così tanto dal punto di vista lavorativo che ho dovuto cambiare anche la vita, quindi sono lo stesso ragazzo che ero prima, semplicemente con più impegni, chiamalo così.
2: E molte più persone che ti ascoltano.
3: Sì, però ecco, quelle le vedo come una cosa bella, non come un impegno, cioè almeno ci provo, dai, cerco di non sentire la pressione ma godermi il pubblico ed essergli grato, ecco.
2: E tu che appunto vieni dal freestyle, che comunque e dalle scene in cui sei molto a contatto, se non proprio col pubblico, magari anche coi colleghi, però insomma stai in mezzo alla gente, no? Ecco, è quella la tua dimensione, più che magari appunto anche solo registrare in studio?
3: Sicuramente ho fatto una gavetta molto più legata al live. Questo sì, e forse proprio a Nuova Scena questa cosa è stata un valore aggiunto, no? Perché sì, comunque praticamente tutte le fasi del programma si svolgono dal vivo. Sicuramente da quel punto di vista lì partivo magari un pochettino più avanti perché avevo anni nelle spalle di palco. Poi l'approccio comunque col pubblico è diverso tra freestyle, live e poi non c'è niente da fare. Cioè, per quanto sicuramente possa sentire mia quella dimensione, ogni volta devi confermarti e forse è giusto avere anche un po' quell'ansia, perché vuol dire che ci tieni a fare bene quello che devi fare.
2: Quella ti auguro di non perderla mai, tra l'altro, perché vabbè, adesso Simone sicuramente ha calcato miliardi di palchi, insomma, li calcherai poi anche durante Feste di Radio Onda d'Urto, ma tu stesso insomma dopo tanti anni il brividino lo senti ancora, no?
4: Sì, assolutamente. Se non lo sentissi più smetterei, perché se non lo sentissi più vorrebbe dire che non ha più senso farlo, nel senso, no? Cioè, quindi sì, finché sentirò anche un briciolo, è chiaro che non lo sento più come lo sentivo a 20 anni, però ancora un pochettino di fuochino che dici cazzo, miseria. Se non ci fosse questa cosina qua probabilmente avrei già smesso.
2: Sì, penso che sia proprio una parte fondamentale, no?
4: Sì,
2: ma
4: sì,
2: poi
4: sì,
2: in tutto in quello che si fa nella vita, credo, perché poi se ti piace fare una cosa ed è quello, poi fortunatamente riesci a trasformarlo magari anche in un lavoro, deve comunque avere, no, ancora, e mantenerti ancora questo fuoco dentro e questo brividino, prima magari di un grande evento o di un qualcosa che per te è importante, ecco.
4: Secondo me è anche una questione di onestà intellettuale proprio,
2: sì,
4: perché se tu non stai provando quella cosa lì stai prendendo in giro la gente che è venuta a vederti.
3: Da un certo punto di vista, sì, magari da un punto di vista soprattutto emotivo, forse, no? Sì, per andare un sì. po' nel profondo. Sì. Però sì, credo anche negli anni, poi mi dirai meglio tu, ma cambia anche un po' la forma, no? Anche quello è il bello di questa
4: chiaro,
3: cosa.
4: Chiaro, chiaro, no? No, certo, hai un'altra consapevolezza, però ti si stringe comunque sempre quando devi salire su.
3: Quello è il valore costante
4: sì,
3: delle...
4: sì, sì, sì, sì, della roba.
2: Senti, ma tu che vincitore di nuova scena, giochiamo sulle nuove scene, no? Quindi il rap che oggi è praticamente il genere più ascoltato, no? Siamo in Italia, comunque parliamo dell'Italia. Ecco, come vedi che sta il rap oggi e come vedi i tuoi coetanei o quelli ancora che stanno arrivando subito dopo di te, quindi ancora un po' più giovani?
3: Beh, mi sembra molto, molto florida la scena da questo punto di vista, senza addentrarci nel fatto che poi chiaramente... più gente rappa, più gente si propone come prodotto, più il mercato tendenzialmente diventerà saturo, ma questo è un altro discorso, no? Sicuramente un effetto molto positivo è che tanti ragazzi si approcciano all'arte. Mm-hmm. Questa è una cosa bellissima, secondo me, dal punto di vista sociale, no? A quello che succede al giorno, ai ragazzi al giorno d'oggi, al tipo di sofferenze, il tipo di vita che conducono. Quindi questo sicuramente, statisticamente, essendoci tanti ragazzi, offre tanta varietà dal punto di vista artistico. Quindi da quel punto di vista lì, secondo me, è una figata. Cioè io oggi posso ascoltare, e non è sempre stato così, garantisco, non è sempre stato così, io oggi posso ascoltare ragazzi italiani e ascoltarmi 10 sottogeneri dello stesso genere che è il rap, e quindi questa cosa dal punto di vista artistico è una figata per quanto
2: e per assurdo trovi anche tanti nuovissimi giovani che sono già bravi, non bravissimi diciamo, perché ovviamente bisogna poi crescere, fare, però che sono già bravi, e questo secondo me è anche perché appunto facendo riferimento, no, a chi potevi ascoltare prima erano molto pochi e quindi avevi molto pochi esempi del tuo paese in Italia, mentre adesso ne hai talmente tanti che riesci, insomma, forse non so come fa, ti riesci, entra già nella tua stessa cultura, nella tua fase della crescita, per cui ti viene forse un po' più facile?
3: Beh, certo, le generazioni precedenti da sempre e su tutto credo formano quelle future, poi sicuramente anche internet ha facilitato molto questo, perché faccio un esempio: se tu sei un ragazzino che abita nella provincia di Sedere del Monte, cioè lontanissimo, non so come dire, tu hai la possibilità di sentire magari che cosa fanno i rapper a Milano, se c'è una scena vicino nella tua regione, mentre magari anche solo 10 anni fa, 15 anni fa era molto meno accessibile.
2: Certo.
3: Anche solo l'informazione, no? E quindi poi l'arte, la traduzione dell'informazione, e sicuramente le generazioni precedenti formano quelle future, come dicevo prima.
2: E tu ti sei sentito portato subito? Cioè sei stato bravo subito o hai dovuto lavorarci?
3: Ma ti dico la verità, allora... io la primissima volta che ho fatto freestyle nella mia vita, che avevo tipo 9 anni dopo una puntata di Spit, ho detto ok,
2: 9 anni
4: era fantastico.
2: Capito?
3: Perché c'era Spit e io avevo un fratello più grande che è del 99, quindi la diciamo proprio la generazione Spit, la generazione che sì. guardava Spit, fine medie, inizio superiori, no? Quindi sì, quando ho fatto freestyle la prima volta mi sono sentito proprio quella cosa di dire sì, secondo me questa roba ce l'ho, cioè prima o poi la utilizzerò, è come lo strumentopolo misterioso di Topolino, forse ci servirà più avanti, capito? Questa cosa qua. Per quanto riguarda il rap, in realtà, cioè proprio la scrittura, in realtà no, io facevo le poesie, poi le ho spostate sulla musica, perché appunto, sapendo fare freestyle, ho detto, sai, ma magari mi dà più effetto sociale di quello che mi dia la poesia, perché non è che i miei coetanei si strappassero i capelli per i poeti. E però no, devo dire che non mi interessava tanto in realtà, però quando ho iniziato a pensarci ho pensato, cacchio, su sta roba qua... Devo capire delle cose, sulla dimensione studio, approccio al microfono, devo capire delle cose. Quindi forse sul freestyle sì, sulla musica un po' meno, ma poi è anche il bello forse quello, no? Se tu pensi, no, lo so già fare, magari sei meno gasato di imparare cose nuove,
2: certo,
3: che perfettamente ti rendono più bravo, sì.
2: No, perché poi tu sei uno comunque anche molto tecnico, no? E, insomma, la tecnica bisogna studiarla e bisogna provarci, ecco, non è che si improvvisa, diciamo.
3: È stato un viaggio, non ti saprei dire come è successo, mi sono sempre divertito, questo sì.
2: Ma le ispirazioni tue quali sono state? Perché se mi parli anche di poesia, io mi immagino che non ascoltavi solo rap, cioè ascoltavi anche del cantautorato o proprio...
3: Ma ho ascoltato per lo più rap nella mia vita, poi cantautorato io ho ascoltato tanto di André, ascoltavo tanto di André quando ero ragazzino.
2: Beh, per certi versi uno dei primissimi rapper, possiamo dire.
3: Beh sì, anche la struttura metrica in realtà è molto più simile a quella del pezzo di un rapper che non di Mina, faccio per
2: assolutamente.
3: Dire. Però sì, di André, no, poi mi piaceva tanto Manu Chao, Insospettabilmente mi piaceva tanto Madonna.
2: Ma dai.
3: Sì, mi piaceva. Senza perché mi gasava. E però poi lì era anche immaginario, i Gorillaz, anche roba un po' che ascoltavano magari i miei genitori. Però fondamentalmente rap. Cioè, da che io ho iniziato a ascoltare musica consapevolmente rap. Adesso no, posso dire questa cosa. Sono grande fan del purtroppo venuto a mancare da poco Oliver Tree. Quindi cosa sì. In pace. Però lui, io ero già tanto fan prima. Lui faceva una roba un po' particolare, alternative pop, con un approccio un po' country quasi, sì. No? Lui mi fa volare tantissimo. Cioè ora io in questo momento della mia vita, punto artistico, guardo lui e dico ok, così vorrei essere da grande.
2: Ah, quindi tu vorresti anche metterci dentro questa cosa qui, in quello che fai?
3: Sì, ma non tanto musicalmente. Cioè poi la musica secondo me si evolve in ognuno di noi. Non so come dire. Cioè ci sono persone che hanno lavorato 20 anni nel rap e adesso ascoltano solo R&B, cioè ognuno si infottano in maniera diversa, però è proprio il lavoro, cioè quello che mi piace di Oliver Tree, il lavoro artistico completo, cioè la sua musica era il core sicuramente del... Però non era neanche il 50% del lavoro artistico che lui faceva, cioè lui era regista dei suoi video, aveva un immaginario che si scriveva lui, una roba dal punto di vista grafico pazzesco, sì. E se non conoscete vi invito a recuperare, invito chi ci ascolta a fare altrettanto. Bellissimo.
2: Bene, allora magari prima di salutarci ci dice anche una canzone di Oliver Tree che vuoi sentire, così lanciamo quella. Ma prima di lasciarti, poi, perché giustamente andrai un attimino a prendere del fresco, a tranquillizzarti e tutto, perché poi c'è anche dei riti prima di salire sul palco, tu magari.
3: Ma una piccola preghierina, cammino un po' avanti e indietro e poi respiro e mi dico dai, ti sei preparato, cioè posso dirmelo se mi sono preparato bene, dico vabbè, tu hai fatto tutto il possibile per far bene, ora cerca di divertirti.
2: Hai fatto uscire il singolo Ho fatto un casino. Sì. Stai già lavorando a qualcos'altro adesso o sei...
3: Sì, cioè okay. sì, adesso non voglio fare troppi spoiler, però siamo tornati dopo il disco Paraculo che è uscito a febbraio, quindi 3 mesi fa ci siamo fermati dopo il disco, comunque 16 tracce, ci siamo fermati 2-3 mesetti. Adesso chi mi segue sa che sono ritornato da un paio di mesi già con i singoli e adesso continuiamo e chissà se confluirà in qualcosa di più grosso e di nuovo.
2: Beh, diciamo che comunque già dicevi prima, essere su questo palco, comunque essere qua, no? Tutto questo viaggio, noi ti auguriamo che continui ad andare sempre più lontano, sempre Grazie. Più in alto, assolutamente. E diciamo che questo Ho fatto un casino è il positivo sto giro, non è negativo, no?
3: Beh dai, sì, diciamo... Ho cercato, con la traccia sì forse ho descritto un elemento un po' più negativo, però invece oggi spero di fare un casino positivo, ecco.
2: Noi te lo auguriamo e ce lo auguriamo anche noi, perché verremo poi a sentirti sotto palco assolutamente. Grazie mille Cuta per essere stato
3: Grazie
2: qui con
3: voi.
2: Noi, in bocca al lupo.
3: Crepi o viva. Ciao.
2: Ciao ragazzi. Ciao.

0: Beh, anche lui comunque, anche Kuta, bello centrato.
1: Assolutamente.
0: Ci alla faccia
1: molto.
0: Dei giovani non capiscono niente.
1: Bravo.
0: Insomma, cioè, no, direi che perlomeno i giovani che vengono a suonare alla festa della radio... Tutt'altro.
1: Li scegliamo bene.
0: Sì, decisamente.
1: No, decisamente. Una bella testa. Poi dopo andremo a ascoltare, perché giustamente l'avevamo annunciato, gli ho detto dici un brano di Oliver Tree da ascoltare, adesso ce lo prepariamo, ma l'abbiamo salutato e noi gliel'abbiamo chiesto in diretta, però lui ci ha chiesto di ascoltare One and Only e dopo vediamo se
0: ce l'andiamo a prendere,
1: ascoltiamo. E niente, ci manca solo Noiz Narcos a intervistare stasera, conoscendolo e visto il caldo che c'è fuori probabilmente magari ci raggiungerà per quello della mezzanotte, mi sa, perché adesso, visto che poi il palco inizia presto, giusto Simo?
0: Palco inizia alle 20:45, sono le 19:21, quindi sono già 21 minuti che la festa è aperta
1: e ci sono già un sacco di ragazzi sotto palco.
0: Aspetta che guardo.
1: Guarda.
0: Sì. Beh, adesso tra l'altro sotto palco c'è un po' di ombra, quindi...
1: Dici che sono lì anche per questione strategica.
0: No, nel senso che se fosse al sole sarebbe preoccupante, perché vero. Comunque stare al sole tanto, raga, questo caldo non è
1: perché
0: proprio...
1: Perché la serata è lunga, quindi...
0: Esatto,
1: insomma.
0: È molto molto lunga. Non abbiamo ancora detto una cosa. Le bottigliette di plastica.
1: È il momento dello... Buonasera, ciao, sono arrivata. È il momento dello spottino.
0: Esatto,
1: spottino ecologico.
0: Una festa grossa come la festa di Radio Onda d'Urto produce inevitabilmente un sacco di rifiuti, ok? Aiutateci a differenziare le cose. E tutte le vettovaglie che vi vengono date negli stand, i bicchieri, i piatti, le posate, eccetera, eccetera, sono tutte quante compostabili. Quindi dovete buttarle nel bidoncino marrone, non in quello della plastica. In quello della plastica ci vanno solo ed esclusivamente le bottigliette. Bottigliette che tra l'altro
2: potete assolutamente refillare ai punti acqua che ci sono sparsi.
1: Ma come
2: per
1: parli
2: la festa.
1: Giovane refillare.
2: Oh, allora, questa è la mia serata
1: nella serata rap.
2: Allora, è la mia serata di apprendimento, perché sono quelle serate che io chiamo di apprendimento, queste.
0: Certo.
2: Perché sono quelle in cui io sono completamente fuori dal mio elemento e dai miei gusti musicali, ma in cui posso apprendere qualcosa di nuovo.
0: Poi, tipo refillare.
2: Ma conosco un sacco di cose, purtroppo so perfino che esiste qualcosa tipo 6-7, non ho ancora capito cos'è.
1: 6-7, come no?
2: No, non lo spiego.
1: Non riesco a spiegarlo in radio, è difficile.
0: Pensa,
1: ragazzi,
0: che a me l'hanno spiegato, non ci ho capito niente.
1: E pensa che tra l'altro, come va veloce il tempo, se tu vai da qualcuno più piccolo, ormai mio nipote no,
2: è già passato,
1: ti dicono no, sei boomer, si dice come sono boomer, sei 6-7.
2: sono rimasta skibidi, quello lì, ok.
0: Io ero rimasta swag, tipo, quindi
1: vabbè,
0: ciao.
1: Perché poi 6-7 in sé, cioè non si può neanche spiegare, perché non ha un vero senso. Adesso, madonna, se c'è qualcuno giovane che mi ascolta,
2: allora se c'è
1: insulta.
2: Qualcuno giovane che vuole venire a spiegarmi la cosa del 6-7, venga all'acquario.
1: Perché in realtà non significa, cioè quando tu trovi, cerchi significati, te ne trovi svariati, ma non sono esattamente quello, perché è un po' come, cioè è un po' come un intercalare per assurdo,
2: sì.
1: Nel senso che loro, i giovani, lo usano quando non so come dirlo per
2: allora,
1: la parole veramente.
2: Posso avere
1: cioè,
2: un momento
1: dire
2: anzianità?
1: 6-7, così, capito?
2: Posso di avere un momento anzianità? Preferivo LOL. Almeno sapevo che cosa voleva dire. Io preferivo LOL, sono sincera.
1: Rico Bellis.
0: Ecco
1: from
0: qua.
1: Japan.
0: Che ci tu, porta
1: vabbè,
0: gatto toro.
1: Vabbè,
2: siete venuti a spiegarci i 6-7.
1: Allora io mi alzo e me ne vado. Sono arrivati dei brutti ceffi.
0: Senti che casino
1: sono
0: che stanno
1: arrivati
0: facendo.
1: Dei brutti ceffi che si sono appena sdraiati per terra giusto per implorare il mio perdono. Non so per cosa, ma a prescindere avete sbagliato, sappiatelo.
0: Ma no, tra l'altro gli hai già detto che ci hanno disturbato mentre stavamo intervistando Marte e loro intanto facevano un casino della Madonna, non si capiva
1: niente.
0: Sì, infatti,
1: cioè voglio dire...
3: voi mettete i vetri, noi pensiamo che i vetri funzionino, cosa possiamo fare?
1: Scusami, adesso tu vai in giro con le tue chitarrine a fare le robe, ma devi fare bordello, cioè non ho capito, Solo perché chiami loro.
0: Allora, ciao ragazzi.
3: No,
0: allora.
3: Non mettere le cuffie, no, perché siamo in tre tanto. Leggiamo i labiali.
1: Non iniziate a litigare già adesso, eh?
3: Non abbiamo mai smesso.
0: Allora, come.
3: Te la do.
0: ecco, no, guarda, certo, adesso certo, arrivano e ci mischiano tutti i fili.
3: No, erano già mischiati, erano già mischiati. Non voglio litigare con chi era seduto qua prima, ma okay, tutti mischiati. Vabbè. Non so, comunque, ti assicuro che la magia della radio, se non parli al microfono, non funziona.
1: Chi ci sta ascoltando, ci hanno raggiunto
0: il Gatto Toro.
1: Esatto, però i fratelli Tura e un giamaicano, credo, non so da dove arriva questa...
3: Ha una pettinatura inusuale per un giamaicano, però...
1: J.M. Giamaicano, ok.
3: I originali, i veri giamaicani.

0: altro clima che abbiamo creato subito.
1: C'è un silenzio in questo gabbiotto.
2: Vuole parlare il capo della tenda blu?
3: Una domanda, possiamo farla veloce che mi viene mezzo rotto i coglioni?
1: Sì. Ma noi facciamo così, siamo sgradevoli, così vi dura poco, andiamo a bere.
2: Perché loro sono entrati con due pirli. È un'intifada, quindi comunque allora non ne frega niente di fare.
4: Grazie per aver portato qualcosa anche a noi, comunque siamo sempre amici, eh?
2: Sì,
4: no,
2: sì,
4: bravi.
2: No, grazie allora, mille, vero.
1: No, non abbiamo scuse.
2: Cioè, voglio dire.
1: Ma sapete che se voi andate a Tenda Blu e dite cosa volete, ve lo danno gratis. Per cui non lo dico solo a voi due, ai qua presenti, lo dico a tutti, tutta Brescia, mi raccomando, correte in Tenda Blu.
4: E chiedete di Simone Riccobelli, mi raccomando. Dite, hanno detto che Simone Riccobelli dà da bere gratis.
1: Esatto, mi raccomando, sì. Esatto, comunque. Ma siete anche in accredito, ditelo.
2: Ah, che poi,
1: anche il parcheggio fuori stasera è gratis, lasciate la targa di Riccobelli.
2: Ma anche se prendi la metro a tornare a casa, puoi fare a meno di pagare il biglietto.
1: C'è la foto di Riccobelli.
2: Sì.
4: Beh, dai, ormai fai tour in Giappone, voglio dire, avrà fatti cash.
1: Sì, ma poi mi spiace per chi ha comprato l'abbonamento, perché poi quest'anno se tu lasci l'IBAN di Riccobelli,
2: sì.
1: Poi gratis ti arriva l'abbonamento.
2: Tutta la gente che avremo il 13 con Caparezza, mica l'ha preso il biglietto.
1: No, non serve.
2: No. Cioè,
1: c'è una grande lista, poi lui si fa un forfettario.
2: Sì,
1: comunque
2: sì,
1: qualcosa
2: si mette d'accordo, certo. Sì. Oh, raga, allora che pezzi fate stasera?
4: Ah, ma parliamo anche di musica.
2: Ma sì, dai, un attimino, 5 minuti.
3: Sei sicuro di voler parlare di musica?
2: 5 minuti,
0: che
2: dai,
0: brutto momento. Cazzo.
2: Giusto.
1: Allora, stasera facciamo pezzi Gatto Toro. E a cui io, che non abbiamo mai provato in band, io solo ho detto: queste sono le mie canzoni in acustico. Matteo Tura, suona la batteria col doppio pedale più veloce che vuoi. E Vittorio Massa, ti prego, al basso, almeno ascoltale. E non
0: l'ho fatto.
1: Lo so. Sì, abbiamo suonato solo una volta prima di stasera. Non è andata. Cioè, è andata bene perché comunque. Non...
0: Ma stasera andrà benissimo.
1: Al pubblico è piaciuto, però non è che vuol dire che è andata bene.
2: No, allora, raga, comunque, se posso dire, se c'è la doppia cassa veloce va benissimo.
1: Certo che va bene.
2: Quindi cosa può andare storto?
1: No, io poi sono bravo. Però siamo in tre, quindi evidentemente qualcosa scricchiola.
0: Bravo, boh, non lo so. Dal dizionario non funziona così.
1: In più, però, siccome siamo a Brescia e Lendrigo erano quattro. Sono quattro.
3: È morto Ludo.
1: Infatti,
4: volevo
1: suonava anche qualche pezzo Ludo, ma mi dicono che è morto.
0: Voglio mandare il triste annuncio.
1: Ah, no, scusate.
0: Sulla tutto.
1: Niente.
0: No.
1: Allora avviso anche Ludo che doveva arrivare tra un po'. Dico, Ludo, non venire perché sei morto.
4: No, ah, esatto. Ok.
2: No, e sennò poi non è credibile la cosa.
1: No, comunque sono anche il Ludo. Il motivo per cui non c'è il Ludo, non c'era il Ludo nell'altro concerto, perché era in vacanza. Quindi,
2: okay.
1: Tutto qua.
4: Pensa quanto gliene frega ad accompagnarti live.
1: Zero. Però stasera doveva prestarci dei pezzi della batteria. Allora ha detto: vabbè, già che ci sono ormai, devo venire qua.
3: Questo fa anche capire che miseria la nostra estate.
1: Ma sai che se non parli al microfono?
0: Devi parlare nel microfono. La magia della radio è così. Okay. La voce dritta sul microfono.
3: Beh, adesso taccio allora.
1: No,
4: ma è un battero, non riesce a capire il battero.
1: Dai, l'anno prossimo Riccobelli mette anche la video radio, perché sennò si capisce un cazzo.
4: Sono un'eccezione, Simo.
3: Va bene. Potete parlare una volta, grazie.
1: Fuori campo Simone Riccobelli, il, come si dice, il magnate, il mecenate di questa radio e di tutta Brescia ormai ci chiede di parlare al microfono e noi lo facciamo.
2: Va bene, ragazzi, allora cosa andiamo ad ascoltare? Io qua
4: non gli abbiamo chiesto proprio niente.
1: No, dai, ci hai detto chi suoniamo, cosa suoniamo.
2: Hanno detto un sacco di cose.
1: Era scritto nel...
4: Vabbè. Ascoltiamo
1: qualcosa. Abbiamo dato un sacco di informazioni sulla festa in generale.
2: Io gli volevo chiedere se conoscono Mapo Junior, che farà del funky brasiliano dopo di loro.
1: Allora, io appena ho letto funky brasiliano sono impazzito, non ironicamente, perché io purtroppo abito a Milano e l'unica salvezza è sulle feste brasiliane, quindi... Io il piano era comunque fare l'alba. Dici? No, vabbè, adesso così.
4: Vorrei capire perché non mi inviti se ci sono le feste brasiliane.
1: Non le faccio io, non le creo io.
4: Ma dove sono?
1: Ci sono. Adesso non voglio fare pubblicità a altre feste, che questa è la festa di Simone qua. Che comunque ci spende un capitale ogni anno.
2: Fuori onda vi mettete d'accordo.
1: Dopo ti dico, sì. Fervo Fluxo si chiama. Adesso okay. Figuraccia, mi hai fatto fare.
2: Comunque, quindi non conoscete il DJ.
3: Ok,
2: benissimo.
1: Conosceremo. E lui conoscerà lui. Noi purtroppo, perché noi saremo nel dance floor più. Non abbiamo veramente nulla da perdere.
2: Bene, ragazzi. Cioè. Ah sì.
1: Bene.
2: Ma
1: con questo.
2: Quindi state per registrare un nuovo disco tutto con la doppia cassa?
1: Ci sta. Stasera lo registriamo. Se qualcuno ha un telefono, magari anche un po' costoso, tipo se Simone ha comprato un telefono a qualcuno e vuole, lo registriamo stasera col microfono del telefonino.
2: Potrebbe essere un'idea.
1: Però se ognuno mi dà... Ah no, se no, se lui mi dà un po' di soldi, compro un telefono al volo e facciamo il live, e mi registro un bel live. Dopo ne parliamo.
4: Visto che abbiamo qui i giovani, no? Perché loro sono giovani, tatuati, freschi.
1: Io subito mi sono girato.
4: Allora, prima mi devi spiegare turbo, cioè devi spiegare ai nostri ascoltatori turbo chitarra da divano cosa significa e poi ci spieghi 6-7. Grazie.
1: Ah, 6-7 la so subito. Ah, vi spiego perché so 6-7. 6-7 lo so perché 6-7 è una... So tutto, eh? Vuoi i dettagli o vuoi... Come
2: no, io voglio i dettagli. Allora, dettagli l'hanno sono... già spiegato una volta e non ci ho capito
1: perché
2: niente.
1: Perché vi spiego, io 6-7 mi è già arrivato... Oh, bravissima. No, adesso io prenderò una patatina. Dai, una patatina.
2: Grande.
1: Sì.
2: Voi non sapete, ma sono arrivate delle patatine fritte qui in studio.
1: Dicendo 6-7 sono comparse delle patatine.
2: Esatto.
1: Ma non è questo la gag. Allora, mi hanno detto che viene da un TikToker americano che faceva una canzone tipo un po'... Sai quelle robe lì un po' psycho? Cioè, comunque non per bambini, una roba un po' disturbante, tutta dissonante, così.
5: Guarda come annuisce con pietà.
1: Che devo fare? Me l'ha chiesto lei. Io ero pronto a parlare dei miei progetti, della mia discografia impeccabile.
0: Solo un secondo, scusate.
1: No, dai, vabbè, gira. Stavo facendo... Ci ho fatto vedere una roba che non c'entra niente sul suo...
0: Chiudi!
1: Vabbè, era sto video in cui questo tipo, tra le varie cose, diceva a caso, diceva anche 6-7. Finiva lì. Poi i bambini sono pazzi e hanno iniziato a fare 6-7 a caso. Cioè, no, allora, io... No, in America, perché... Allora, io ho la fidanzata americana. Quindi quando 6-7... Stai calmo. Quando 6-7... Non è un... è un disonore totale, è un disonore totale. Ma quando è arrivato 6-7 a lei, era già cioè là era già abusatissimo, invece da noi è arrivato dopo. E quindi lei me l'ha spiegato prima che io potessi stufarmene. A parte che non me ne stuferò mai, perché io adoro tutte le cose stupide di internet, le adoro. Per cui... E... Tra cui il nuovo disco di Rico Bellis. E no, avete chiesto voi, ragazzi. E niente, quindi non ha un significato vero. Poi i bambini l'hanno imitato facendo 6-7 con le mani.
2: Ma allora avevo capito.
4: No, ma vero,
2: quindi...
4: vero, no. Perché quelli, i significati che loro... No, è solo un meme, perché... Sì, esatto, ma praticamente li abbinano dei significati specifici che però in realtà non ha, perché lo usano
6: infatti,
4: un po' a caso loro.
6: Tu che mi sei giornalista sportiva, io sapevo che un giocatore dell'NBA avesse detto, quanto sei alto? 6-7, facendo così, sì. E tu hai iniziato a fare 6-7!
1: Ma può essere che sia stato messo nella canzone, campionato nella canzone, però... Ah, ok,
4: però no, non è stato
1: però aspetta,
4: quello.
1: No, finisco. Io in prima linea ho sperimentato come si evolvono queste cose inconsapevolmente, perché quando io insegnavo a scuola i bambini, vi ricordate Solillo? Dai buono lì, no, ho plasmato tanti di quelle menti. La scuola Riccobelli, tra l'altro, fondata da lui e finanziata da lui a Brescia. No, i bambini, vi ricordate quando faceva c'era coso LOL, mi ricordo, tipo faceva Solillo.
2: Sì, sì.
1: I bambini tutto il giorno facevano Solillo, Solillo, io dicevo, ma voi sapete cos'è? Non lo sapevano. Quindi anche 6-7, cioè loro dicevano tipo... Solillo, Solillo l'infinito, non avevano mai visto quella roba lì.
2: Ma quindi tu da insegnante non potevi dare 6-7, sennò era un
1: delirio.
2: Potevo
1: picchiarli, non c'era ancora 6-7, era... okay. Appunto si poteva ancora picchiare i bambini, parliamo ormai dell'antropocene. Vabbè, anche, effettivamente l'ho spiegata malissimo, scusate.
2: Io non ci ho capito niente neanche
4: perché
2: stavolta.
4: Perché non si riesce a spiegare in realtà... È difficile. Andiamo
2: volete scoprire veramente il significato? Andate alle 23:45 in Tenda Blu, perché il concerto di Gatto Toro è stato annullato, ma ci sarà un simposio
4: sul 6-7.
2: Sul 6-7.
1: Grazie alla Fondazione Riccobelli che comunque...
4: No, possiamo qui fare... È presente quando... Perché tutto questo iniziò dalla magica Mai Dire, no? Con Sanremo. Poi mille altri l'hanno provato a replicare negli anni, da De Giacca alle Compagnie Bella. Comunque dicevano agli artisti, no? Di salire sul palco di Sanremo, che poi si è trasformato nel Fanta Sanremo e Compagnia Bella, ma comunque anni e anni solo erano Mai Dire. Dicevano agli artisti di salire sul palco e dire una cosa o dire una parola o fare qualcosa di specifico. Quindi stasera al concerto di Gatto Toro ci sarà Gabriele Tura, che a un certo punto, durante una sua canzone, non vale tra una canzone e l'altra, durante una tua canzione, farai 6-7.
1: È una cosa di una facilità.
4: Lo firmiamo.
1: Ma tu hai mai visto il nostro concerto? Cioè,
5: che l'avrebbe fatto anche senza...
0: Sta già accadendo.
1: Facevi prima di dirci di non fare delle cose. Cioè, vabbè, comunque sì, ci mancherebbe, oserei dire. Ma anche più volte.
4: Sì, ma tu te lo devi ricordare, voglio una prova di questa
1: potrebbe,
4: cosa.
1: Fermateci, non dateci più i pirletti. Okay. Nemmeno se vi diciamo che li offre Ricco.
5: No, infatti. No, cioè,
1: beh, sì. Cosa fatta, direi, ma senza proprio...
4: Questo vi fa già capire che cosa aspettarvi dal concerto di stasera in tenda blu.
2: Grazie ragazzi.
1: Grazie a voi.
2: Ci vediamo dopo.
4: È stato bello parlare di niente.
0: Posso dire, non si è detto veramente
2: niente.
0: Niente. E questa cosa è stupenda.
2: Ma certo, ma è perché sennò poi spoileriamo le cose.
1: Buonanotte.
4: Quando tornate a fare qualcosa di serio insieme.
2: No, ma poi...
4: Puoi non rispondere lui, per favore? Così abbiamo una risposta.
0: Eh no, è lui che lo sapeva.
4: L'unica volta che era
2: secondo me, tra l'altro, non è vero che non è stato detto niente, perché la cosa più importante è stata detta: c'è la doppia cassa.
1: C'è la doppia cassa.
2: Posto così.
1: C'è già il doppio pedale.
2: Ecco, vabbè, cioè, sì,
1: non voglio
2: chiaro,
1: creare
2: doppio...
1: false aspettative.
2: No, no, bene, doppio pedale, doppia cassa,
1: sì,
2: grosso
1: sì,
2: modo.
1: Sì, sì, no, però è giusto.
2: È la cosa importante.
1: Vai,
2: basta,
1: vai, domanda,
2: vai,
1: domanda.
2: Vai, vai.
1: Ah, no, non vuoi andare.
7: Ma se fate roba con la chitarra acustica, a che cazzo vi serve il doppio pedale? Scusa.
0: Vedi che è una domanda stupida, hai fatto.
1: Sì,
0: ma guarda che l'acustica col blast beat. Al bacio, è la morte sua.
7: Allora, il soundcheck non mi sembrava.
2: No.
1: Questi ridono fuori micro, non so cosa sono detti.
2: Vabbè. Comunque, secondo me la doppia cassa sta bene su... È come il grigio, sta bene su tutto, tipo, no? Quindi, stasera andate a scoprire come sta bene...
4: Il grigio sta bene su tutto, questa cosa
2: si
4: di
2: diceva così, no? Non si diceva così una volta.
4: Non era il nero.
1: Allora...
2: Nero?
4: Boh, vabbè.
2: Ma il nero non mi piace tanto, però... Cioè,
1: allora,
2: in questo periodo
1: grigio,
2: poi,
1: raga.
2: Insomma...
7: No, non sono nere, non sono nere.
1: Casualmente, non è perché è tutto pilotato, ma la maglietta di un famoso, diciamo, quello che sta pagando la festa, di che colore è?
2: Grigia.
1: Vabbè, vabbè, lasciamo stare.
2: Vero.
1: Diciamo che si può ancora dire tutto liberamente in questa radio. Non è pilotata, non è... Vabbè, vabbè.
2: Grazie ragazzi. Viva la doppia cassa.
0: Grazie a voi. Facciamo una cosa.
1: Basta!
0: Una cosa contraria. Inchina terra, Pirlo e torniamo indietro nel suo percorso. È una grande idea.
1: Sì, ma non interessa chi sta.

0: abbiamo ascoltato Gatto Toro, che è appena venuto a trovarci nell'intervista più no sense della
1: storia. È stato surreale, devo dirlo.
0: È un gran classico, cioè penso che tutti gli anni che sono passati di qui, loro, anche Carapatero, non siamo mai riusciti a fare un'intervista reale.
1: Ma io, quindi... in tutto questo, perché siamo passati dallo slang giovanile, io mi sono dimenticata di finire la mia fantastica filippica sul fatto che si possono ricaricare le bottigliette ai punti
0: d'acqua, brava,
1: in giro per la festa, le bottigliette di plastica che altrimenti vanno buttate nella plastica e sono le uniche cose da buttare nella plastica, perché il resto va buttato nel compostabile.
0: E abbiamo comunque rifatto lo spottino e comunque l'abbiamo sempre detto, cioè oltre a essere scritto sul librettino, oltre a essere scritto di fianco proprio anche allo, cioè tutto, avete, non potete sbagliare, insomma.
1: Allora, io ve lo
0: chi sbaglia verrà punito su Andy 67.
1: Esatto, perché scommetto che nessuno sa cosa vuol dire veramente.
0: No, però potremmo provare a vedere se da qui a fine festa riusciamo a scoprire
1: il cosa vuol dire.
0: O comunque, più che riuscire a scoprire il significato, se riusciamo a spiegarlo, perché sarà quella ancora la cosa
1: sarebbe
0: più complicata.
1: Interessante, visto che tu parlavi del fatto che fondamentalmente non ha, cioè, allora, dicevamo prima che io preferivo il LOL, tra virgolette, io faccio parte dei vecchi slang da questo punto di vista, che avevano significato, o erano acronimi, comunque sia, o venivano da qualche meme abbastanza famoso. Sarei curiosa di sapere le varie interpretazioni che potrebbero venire date a questo famigerato 67.
0: Sì, perché ce ne sono infatti di più. Poi
1: io so solo che l'hanno fatto fare al Papa. Cioè,
0: questo mi mancava.
1: No, non lo sai. Cioè, no. Ho visto un sì, reel in cui penso un gruppo di ragazzini, di bambini in visita al Papa, sono riusciti a convincerlo a farlo, e si vede dichiaratamente il Papa che fa 67. Questo è tipo,
0: confermo,
1: 2026 è l'anno del Papa che fa 67.
2: Confermo, e devo anche dirvi che io qualche giorno prima che accadesse questa cosa ho sgridato un sacco i bambini a scuola dicendo, perché pensavo fosse, io faccio la maestra a scuola, alla scuola dell'infanzia, e l'anno prima c'era stata l'epidemia dei brain rot.
1: Madonna.
0: Ah, mamma mia,
2: un disastro, cioè era tutto un cappuccino assassino e questo e quell'altro.
0: Posso dire che quelli li ho odiati
2: veramente.
3: In realtà, te ne ho preciso, il 67 fa parte della derivata brain rot, poi quella lì è proprio slop fatta con l'intelligenza artificiale, quella a cui ti stai riferendo, immagino.
0: Grazie,
2: sì,
0: vedi,
2: esatto. È arrivato il commento tecnico.
1: Beh, qualsiasi cosa
0: solo Nel può dirci queste cose, perché esatto, lui è preparatissimo su questo.
1: Fondamentalmente, esatto, qualsiasi cosa che ti faccia sciogliere il cervello fa parte
2: è tutto brain rot.
1: Però quelli fatti con l'intelligenza artificiale, che io ho odiato particolarmente,
2: esatto,
1: perché in quanto, cioè, lavorando, facendo l'artista, quando vedevo queste cose qua, ragazzi, allora, non inizierò una filippica sull'intelligenza artificiale in questo momento.
2: Anche
1: sappiate
2: se
1: solo
2: potremmo.
1: Che mi, esatto, anche, sappiate solo che mi si crepano i denti, punto.
2: Sì, e comunque vabbè, a scuola l'anno scorso c'era stata questa epidemia, veramente un'emorragia fortissima da parte dei cervelli.

0: di cose brutte le fa ancora.
1: Sì.
0: Quindi non tutto quello che fa la Chiesa è cosa buona e giusta, oserei dire.
1: Direi di no. Comunque, ragazze, torniamo un po' a quello che è la serata di stasera. Abbiamo avuto qua, per chi se lo fosse perso, Marte e Cuta, che sono venuti insomma a farci fare una chiacchierata con noi. Ci hanno raccontato un po' la loro storia e un po' quello che magari ci possiamo aspettare dal palco principale. Ovviamente loro due apriranno l'headliner di questa sera, che è Noiz Narcos. Abbiamo un sacco di persone che erano già oggi pomeriggio fuori nell'attesa per aspettare,
2: sì,
1: di entrare insomma, per Noiz.
2: Io sono passata dall'altra entrata, quella in fondo dall'altra parte, non quella principale, e c'erano un sacco di ragazzi che stavano cercando tipo punticini d'ombra prima dell'apertura dei cancelli.
0: Anche perché oggi è veramente
2: sì, quindi vi rinnovo ragazzi,
0: bevete
2: fuori, idratatevi non solo con le birrette che fanno benissimo, ma tra una birretta e l'altra idratatevi anche con dell'acqua, perché ragazzi fa un caldo terribile.
1: Assolutamente, ma poi oggi sarà dura anche per il nostro servizio d'ordine, che ringraziamo subito, perché sarà una serata bella tosta, però grazie anche a loro insomma riusciremo a mantenere insomma anche tutto quello che tutta la calma possibile che si può questa sera, e anche a dare l'aiuto insomma a chi magari appunto avrà anche dei colpi di calore, perché può capitare, però ricordatevi appunto di bere, mi raccomando, se state male vedrete tutti quelli con la pettorina di festa di Radio Onda d'Urto e potete rifarvi a loro, o comunque fare passaparola ai vostri amici fianco a voi fino ad arrivare a loro, che così che vi possano dare una mano, mi raccomando. Dicevo, Noiz Narcos che torna a festa di Radio Onda d'Urto, dovrebbe essere la seconda, sicuramente, forse addirittura la terza per Noiz.
2: Secondo me è la terza.
1: Dovrebbe essere la terza. Speriamo di poterlo avere qui con noi dopo il live, perché in questo momento ancora non l'abbiamo beccato nel backstage.
2: Non so se è arrivato ancora.
1: Perché con lui c'è sempre tanto di cui parlare, insomma, anche le altre volte che è venuto.
2: Voglio chiedergli
1: molto
2: della collaborazione con i Cripple Buster, perché qua si ritorna nell'ambiente che conosco e sono veramente curiosa di capire. Capirlo no, perché ai tempi ci sono stati i Randy MC con gli Aerosmith, quindi non è esattamente nuova la collaborazione tra generi estremamente diversi, ma proprio con i Cripple Buster, quindi sono estremamente curiosa di scoprire quel lato di Noiz.
1: Lui sicuramente ne avrà di cui parlare relativamente a questo, perché poi nell'arco della sua carriera ha parlato più volte anche comunque di essere fan, mm-hmm, di tutta un certo tipo di scena che magari non ti aspetti se semplicemente, certo, lo inquadri, no, nella scena rap,
2: sì,
1: però diciamo che lui magari se non tanto anche nelle sonorità, ma molto più anche nei testi, diciamo che è anche molto, sempre stato molto crudo, qualche volta anche violento, diciamo, no?
2: Esattamente come dei bei testi di metal estremo.
1: E tra l'altro l'ultimo disco che ha fatto uscire adesso praticamente, che si chiama Funny Games, che è tra l'altro il ripreso dal titolo del film, del famoso,
2: certo,
1: film,
2: sì.
1: Adesso mi sfugge il nome del regista, adesso mo lo cerco perché mi sta sfuggendo, comunque vabbè, si riferisce praticamente a questo film, tutto il suo immaginario è stato un po' riferito a queste scene anche un po' violente, splatter, l'horror e tutta questa parte qua. E quest'ultimo album è un po' un ritorno per Noiz Narcos, cioè si ritorna un po' al vecchio Noiz. Nell'ultima intervista ne ha parlato dicendo che è un po' quello che il suo pubblico voleva, perché poco tempo fa insomma aveva anche pensato di chiudere Baracca e Burattini, insomma non riusciva, chiaro, più a trovare la dimensione giusta, no, per rimettersi a lavorare, e invece poi ha deciso in quest'ultimo lavoro di un po' andare incontro a quello che voleva il proprio pubblico, cioè il vecchio Noiz.
2: Ma
1: e quindi ha fatto
2: alcune volte ripercorrere i propri passi al netto di quello che ha imparato, e questo vale per qualsiasi, non solo per qualsiasi genere musicale, ma penso per qualsiasi cosa che vivi nell'arte, quando hai una sorta di blocco, non sai bene dove andare, ogni tanto ripercorrere i propri passi alla luce di quello che hai imparato dopo non è male, sinceramente.
1: Ma soprattutto perché ti puoi fare anche un confronto,
2: sì,
1: no?
2: Esatto,
1: su cosa eri, su cosa sei stato e cosa sei,
2: esatto,
1: oggi.
0: Sì, al netto di questo confronto riesci anche a fare un bilancio magari,
2: sì,
0: e a capire effettivamente di tutto quello che sei stato cosa vale la pena continuare a coltivare e cosa invece magari poi invece è arrivato il momento di lasciare andare e quindi ricrearti una quarta,
2: sì,
0: quinta, sesta versione di te che però resta sempre comunque collegata a quello che sei stato.
2: Ma
0: quindi,
2: anche capire,
0: cioè, nel senso, non è
2: fino a quanto tu puoi andare incontro, almeno per quello che penso io, a quello che ti chiedono i fan,
3: senza

0: Snaturarti del tutto.
1: Giusto.
0: Perché è ovvio che il rapporto è ambivalente tra un artista e il proprio pubblico, c'è un do ut des fondamentalmente. E se l'artista si impunta, che anche con tutte le ragioni del mondo, a non ascoltare mai chi fondamentalmente non è che dico che lo tiene in piedi, però che lo alimenta tantissimo, potrebbe perdersi da un certo punto di vista. Ed è la stessa cosa se segue troppo quello che gli viene chiesto. Quindi riuscire magari a trovare una sorta di confronto con chi eri, con quello che ti chiede il pubblico, quello che sei diventato, è complicato, ma può essere estremamente gratificante.
2: Assolutamente. Poi sai che c'è, sarebbe davvero bello parlarne con lui di questa cosa, perché da fuori tanti artisti ci hanno magari anche, hanno detto più volte, hanno parlato di questa cosa dicendo io devo fare quello che sento, no? Perché appunto non mi voglio snaturare, per me deve piacere in primis a me, deve essere un qualcosa, un'esigenza, quella di scrivere, di cantare in quel modo, insomma, e quindi poi se al pubblico arriva sono ancora più contento, ma non è detto poi che arrivi, e quindi non è nemmeno detto che mi devo magari piegare a quello che invece vogliono loro, ecco. Però probabilmente Noyz in questo caso qui si è ritrovato, perché un po' conoscendo un po' tutta la sua carriera e un po' anche il personaggio, immagino che non si sia piegato a fare qualcosa che gli veniva chiesto dal suo pubblico, ma era più un probabilmente questa cosa qui che vedo che loro continuano a richiedermi oggi è quella che io sento ancora bisogno di fare.
0: Sì, no, ma infatti non allora parlavo del piegarsi, è un incontro. Cioè ti guardi indietro, anche perché non è arrivato ieri, cioè, ha una carriera che non è, cioè, è abbastanza lunga. Quindi anche guardare indietro cosa hai fatto, guardare avanti a quello che vuoi fare, e nel mentre capire come reincontrarti con quello che ti chiede anche il pubblico, senza fare per forza solo quello, penso che sia interessante chiederglielo se poi capita di qua, perché è un equilibrio estremamente delicato tra la creatività sacrosanta di un artista
2: e la libertà, certo,
0: e quello che arriva al suo pubblico, e alcune volte le logiche di, passatemi il termine, fedeltà di un pubblico o meno, che alcune volte vacillano se non c'è esattamente quella nota che loro vogliono. Quindi è sempre un equilibrio estremamente meraviglioso e difficile da mantenere.
2: A voi è capitato di andare a sentire un concerto di un vostro artista, volere a tutti i costi, no? Sai quando aspetti quel momento, aspetto quella canzone, la voglio perché assolutamente è il brano, cioè magari non è semplicemente il brano che piace a me, ma magari lui non lo porta live, è anche il brano della sua carriera, è quello magari più famoso, è quello che io aspetto in assoluto, e poi non averlo.
0: A me
2: perché? Perché l'artista non sopporta addirittura più quella canzone.
0: A me è successo la prima volta che ho visto i Cure. La prima volta che ho visto i Cure con la mia mamma, tra l'altro, non hanno fatto l'Alibi. Io ero molto giovane, quindi la loro discografia la conoscevo già grazie a mia mamma, però io aspettavo di sentire quella canzone. Non l'hanno fatta, perché penso che a una certa si fossero un po' rotti le scatole anche loro di continuare a proporla. E passato il primo momento di delusione, sai che c'è, va bene così, hanno fatto 3 ore di concerto, non ho sentito quella,
2: sai,
0: magari
2: che io invece su questo
0: volta
2: il nervoso mi sale e non sono d'accordo, cioè secondo me lì, soprattutto nella sfera live, è lì dove devi trovare ancora di più, cioè non voglio dire compromesso perché è sbagliato, non è la parola corretta, però provare comunque ad accontentare chi ha pagato un biglietto per
0: allora,
2: venire a vederti.
0: Su quello ti posso dare
2: anche
0: d'accordo.
2: Se la canzone non ti piace più, anche se non la sopporti, vero che se poi la devi portare live, la devi portare in maniera scazzata, non ha senso.
0: È
2: però è
0: loro
2: giusto
0: poi hanno
2: accontentarla.
0: A portarla live, quindi io ho stata quella sfigata di quel tour.
2: L'unica tour.
0: Esatto. Però in realtà sono d'accordo con te da un certo punto di vista. Però mi è capitato di vedere altri gruppi, ad esempio, lo dico tranquillamente, i Kiss, che sono stati talmente abituati a piegarsi a quello che voleva il pubblico, ma da decenni ormai, cioè mascherati, le luci, le cose, i razzi, eccetera, che hanno iniziato, a mio parere, a essere non più così piacevoli da vedere. Perché loro hanno fatto la cosa al contrario, ma l'hanno portata all'estremo. Loro
2: e fanno poi diventi quasi la caricatura di te stesso, no?
0: Loro fanno esclusivamente quello che gli chiede il pubblico, le canzoni che sanno che al pubblico piace. Le luci, i razzi, la scritta Kiss che si illumina, Jane Simmons che vola, il sangue finto, le cose, Postelli che sculetta, tutto quello che volete. Ma nel momento in cui avevano un disco forte, molto forte, che per me è stato Revenge, ma si torna agli anni 90, e potevano rimaneggiare il grunge a modo loro, perché in quel periodo lì molte band hard rock hanno dovuto mettersi in pausa perché è arrivato il grunge, avevano un disco potentissimo, l'hanno portato avanti per un po', poi hanno detto sai che c'è, ci piacciono i soldi.
1: Sempre un grande problema decidere di fare quello che vuoi fare tu e non quello che ti chiede di fare il mercato. Secondo me soprattutto oggi diventa un tema, col fatto che comunque una volta c'era anche molto più hype per l'uscita di un disco,
0: loro perché portato un tour in 3D,
1: non essendoci social, cioè, banalmente tu veramente una band la perdevi magari davvero di vista per 4, 5, 6, 10 anni, cioè io mi ricordo,
2: ma e non avevi veramente idea di cosa stessero facendo,
1: di che cosa stesse succedendo. Oggi questa cosa succede molto meno. Dall'altro lato hai anche un feedback continuo, tu come artista penso, su quello che i tuoi contenuti riescono a raggiungere, cioè, ti raggiungono di più gli altri e quanto gli piace questa cosa.
0: Forse quello può incidere sulla libertà creativa? È la domanda filosofica del momento.
1: Penso che incida tantissimo, perché comunque tu campi di quello.
2: Incide soprattutto se sei sotto major, diciamo, nel senso che
0: magari
2: sono le major che spingono
0: oltre
2: per
0: alla tua,
2: questa cosa qua.
0: Alla tua libertà ricevi una telefonatina che ti dice ma facciamo un disco come...
2: Esatto. Ma poi sai, oggi è una serata rap, ne stavamo parlando anche con Marte quando è venuta a trovarci un'oretta fa ormai, perché lei appunto insomma è arrivata a un pubblico un po' più ampio con un freestyle che è esploso tramite i social,
0: esatto,
2: tramite TikTok,
0: certo,
2: no? Oggi ti ritrovi che moltissimi artisti, perché mi dispiace dire molti e non pochi, ma molti, strutturano anche proprio delle canzoni per far sì che funzionino sui social. E vi faccio l'esempio pratico di TikTok. Ci sono proprio delle canzoni che sono create apposta per avere quel 30, 20, 30 secondi da utilizzare nei per te, insomma, da provare nell'energia nei per te di TikTok. E tutto il resto della canzone manco, magari tu la conosci perché conosci il brano, lo canti quei 20, 30 secondi,
0: però
2: perché talmente ti è entrato nella testa, lo canti, e tutto il resto della canzone neanche sai come fa, perché è stata fatta solo per quello, no? E molti si piegano a questa cosa, a questa legge, insomma, che funziona.
1: Guarda,
2: oggi
1: alle nostre spalle, a proposito, agganciandoci, ho portato ho portato un disco di Doci, che tutti conoscono soltanto per Anxiety, che poi è ricampionata su cose già ricampionate, perché anche quando l'aveva fatta Gautier era comunque già un campione di un'altra canzone, tutti la conoscono per quello. Cioè, lei ha vinto un sacco di premi, è una delle rapper più forti sulla scena attualmente.
2: Fortunatamente in Italia la conosco solo per quello, perché almeno nel mondo...
1: No, certo,
2: diciamo che...
1: però se tu chiedi in Italia chi è Doci, nessuno ti sa rispondere. Ti metti a canticchiare Anxiety,
2: sì.
1: Tutti ti sanno rispondere.
2: Oppure tutti te la riconoscono a livello visivo, no? Quando vedono un video, quando vedono quel video o un altro momento, dicono ok, questa so chi è, ok, questa è fortissima. Però poi magari non neanche collegano il nome, per esempio, no? E invece, tra l'altro, usiamo questo nostro potente mezzo della radio per dire che tutti quelli che non conoscono Doci, andate ad ascoltarvela, perché
0: è
2: veramente una...
0: devo ascoltare.
2: Non la conosco.
0: Allora, ricordati
2: pazzesca.
0: Che io ho la mia fantastica isola, in cui c'è la gente che suona tamburelli con le corna, o si pitturava da panda, come nel black metal. Quindi per me, come ho detto prima, queste sono le serate conoscitive.
2: Le serate di così, apprendimento. E secondo me sono anche le migliori, ti posso dire. Perché
0: io mi
2: porti a casa, cioè, invece che continuare, no, a nutrire il tuo spirito con qualcosa che già ti appartiene, provi un attimino ad aprire le braccia e a capire qualcosa di più di quell'altro che ti circonda.
0: Sì, anche perché vengo da una generazione estremamente settoriale, ma veramente. Cioè, che ci sputavamo in faccia con quelli che non erano come noi, e anche con quelli che erano come noi, ma avevano la maglietta di un gruppo diverso, lo dico tranquillamente. Quindi sono stata abituata negli anni a non... Oddio, io ero già troppo, come si dice, troppo allegra anche per i generi che ascoltavo. Mi piaceva troppa roba e spesso litigavo anche con le persone che conoscevo, perché non potevo ascoltare, tipo, non so, Bon Jovi e Metal Estremo insieme, secondo loro. Però a molti altri generi che non erano il mio, come ad esempio il rap, non ho mai aperto le porte, perché stavo nella mia isola, tranquilla, beata, felice. Quindi per me queste sono veramente le serate in cui scopro qualcuno. Poi magari non è detto che entri nel mio stereo,
2: certo,
0: o nella mia playlist. Però sono contenta di mettermi sotto palco e ascoltare qualcos'altro, analizzarlo per i mezzi che ho io. Più che altro mi piace sentire che cosa dicono, perché per me i testi rimangono un veicolo fondamentale. E è una di quelle cose in cui purtroppo forse sono granitica, ma non passo mai sopra.

0: E abbiamo ascoltato quindi Oliver Tree con la sua One and Only, canzone scelta dal nostro Cuta, che aprirà il palco principale. Prima di lui Marte, aprirà il palco principale alle 20.45 fino alle 21.45 Cuta, poi ci sarà Marte alle 21.20, cambio palco alle 22, e alle 22.15 inizierà il nostro Noise Narcos.
1: Ma vogliamo anche ricordare cosa succede dopo il concerto nelle varie tende?
0: Ma ricordiamolo. Assolutamente.
1: O durante. Allora, partiamo dal durante. Dai, lo fate dire sempre a me.
2: Sì,
1: perché sono stata strappata da loro, adesso devo parlarne io. Da Siamo Gatti, allo spazio Bimbi, dalle ore 21, costruiamo un piccolo pezzo di mare, carta di riciclo e tanta fantasia. Realizziamo insieme un piccolo mondo marino dove pesci, conchiglie e alghe prenderanno magicamente vita. Ci hanno anche promesso, prima, quando è venuta a trovarci Elena, non la solita Elena, l'altra Elena, che ci porteranno un pezzo di mare in acquario.
2: Che cosa bellissima!
1: Sarà... Io sono curiosa. Aspetto questa promessa. Oltre alle bottigliette di acqua, le birrette, le patatine...
2: Io aggiungerei anche un'intifada, collirio, grazie, perché adesso... dicendo le birre, io vorrei un'intifada,
1: buono,
2: non le birre.
1: A esatto. Me anche quello analcolico va bene, tutto sommato.
2: Ma io penso
1: .
2: Che con questo caldo andrò avanti a quello analcolico fino a fine festa, poi mi uccido.
1: Potete portarci quello che volete, aspettiamo anche il pezzo di... acquario, no, di mare.
0: Di mare.
1: Nell'acquario,
0: siamo confuse. Pezzo di mare nell'acquario.
1: Noi, c'è qualquadra che non cosa.
2: Alla libreria del Gatto Nero è iniziato alle 19.30, ma immagino che sia ancora in corso. Cioè, immagina un mondo senza politica, di Editore 2026 di Geo Maier. Chi e cosa protegge davvero la polizia? Possiamo costruire un'alternativa fondata sulla comunità? Con Camilla Ponti, collettiva psicologa anticarceraria, e Stefano Tevini, il nostro fantastico Expendable.
1: Dalle 23.45, rullo di tamburi al...
2: L'ho detto, dillo.
1: Ciringhito. Ci saranno gli Onder, che abbiamo avuto il piacere di intervistare prima, e post-punk, più un DJ set rock, c'è scritto.
0: Questa pausa.
3: Ci sarà Plastic Pippo.
1: Che non è rock.
3: Non sappiamo, è
0: un segreto, è un segreto, bisogna andare e intende scoprirlo.
1: Scopriselo.
2: Allora, in tenda blu avremo i Gatto Toro, che sono stati qui prima a fare l'intervista, e rinnoviamo, è stata una delle cose più surreali della mia esistenza.
0: Infatti il genere è surreale.

0: è turbo chitarra da divano ed è la mia cosa preferita, lo dicevo anche ieri, più Mapo Junior che fa funky brasiliano.
1: Mentre dalle 23.45 al Pachanca avremo a Blame Society Joint, Tubek e Freaky Boy, una bella serata a techno con la CH.
2: E proseguiamo con la nostra diretta facendo accomodare qui la nostra Laura che sta parlo tanto con Simo, ti faccio venire qui. Loro fanno quello che vogliono, capito? Ma è giusto.
3: Noi abbiamo un DJ
2: giusto.
3: Set da preparare per il 20.
2: Ah, ecco in cosa state confabulando. Sì, mi sembra giusto. Ma visto che si può fare anche senza saperlo fare, posso venire a caso, mi fate schiacciare un pulsante? Uno solo, eh? Uno.
3: Sei già lì.
2: Uno
3: già lì.
2: E poi ballo.
3: Sei già lì. Sei già
2: a caso
3: lì.
2: E sarà l'off quello che. Lascio spazio a Laura che ha portato qui da noi insomma qualche ospite. Quindi adesso vi facciamo fare una bellissima chiacchierata. Prego, Laura.
4: Grazie Chiara. Qui con noi sono arrivate le ragazze di Non Una di Meno, che esatto. Questa sera ci hanno proprio qua di fronte a noi il banchetto. Quindi insomma ragazze, ricordateci, anche se non ce n'è bisogno, di Non Una di Meno e di cosa si occupa e soprattutto quali saranno poi le prossime iniziative. Ce ne sono state tante durante quest'anno, arrivando fino ad agosto. Siete molto presenti, molto attive anche sul territorio bresciano e questo è bellissimo e meraviglioso.
5: Ciao a tutte e tutti, siamo Gloria e Alice di Luna di Meno Brescia e innanzitutto siamo contente appunto di essere presenti qua alla 34esima edizione di Festa Radio Onda d'Urto e siamo qua con uno stand con, con il merch per sostenere il movimento e che si trova davanti alla postazione radio e accanto al palco e forniamo assorbenti gratuiti con informazioni per contattarci in caso di ogni necessità e che trovate adesivi anche lungo tutta la festa e siamo fondamentalmente un movimento transfemminista per combattere il patriarcato e siamo nate da poco però sì, stiamo facendo più eventi possibili insomma per farci più conoscere.
4: Se vuoi aggiungere qualcosa anche
6: allora,
4: tu, presentati
6: sì.
4: Pure.
6: Sono Gloria, di Non Una di Meno. Allora, troverete prossimi eventi, dibattiti, assemblee nei nostri canali social. Noi siamo qua durante queste serate appunto sia per sostenere il movimento che per dare anche un appoggio a chi dovesse sentirsi sola avesse dei problemi per cui appunto troverete i nostri numeri e non abbiate timore a contattarci in qualsiasi eventualità anche se avete bisogno di tornare a casa, se avete un momento di dubbio, insomma, contattateci, noi abbiamo qua lo stand, troverete i nostri numeri per fornirvi insomma quanto più supporto possiamo riuscire a darvi. Ricordiamo anche con grande amore e rabbia la serata del 21.
4: Sì, ecco, soffermiamoci su questo, ci terrei particolarmente.
6: Ecco, è una serata dedicata alla nostra compagna transfemminista e militante Renata De Marco, che ci ha lasciate qualche mese fa. E sarà allo spazio Dibattiti, appunto la sera del 21, e sarà un momento per riunirci nella lotta. Con la sua forza.
4: Chiedo a tutte e due il ricordo più vivido che avete di Renata.
5: Allora, io l'ho conosciuta per poco tempo perché è iniziato entrare nel movimento nuovo a gennaio, però mi ricordo molto la sua appunto la sua rabbia, la sua voglia di cercare di cambiare il mondo e questa società e però purtroppo è stata male all'inizio proprio di quest'anno e quindi l'abbiamo vissuta poco forse noi.
6: Anch'io l'ho conosciuta vissuta poco posso però dire che quella che è stata il suo impegno, la sua rabbia, la sua voglia che è sempre stata presente è stata una fonte di grandissima ispirazione per tutte noi, ecco, e ci ha dato proprio la voglia e l'energia per lottare.
4: Certo, ecco, stasera siete qui, ci saranno altre serate in cui vi troveremo qui, se ce le ricordate.
5: Certo, saremo qua il 6, 7, 8, 9 agosto e il 20 e 21.
4: Poi terminata la festa, invece, se magari vogliamo dare qualche anticipazione su se ci sono già prossime iniziative in cantiere, così diamo un piccolo spoilerino.
5: Certo, spoiler. Allora, stavamo organizzando per delle azioni per contro il DDL Val di Tara e anche contro le molestie avvenutesi all'UniBS.
4: Una cosa molto importante, sì. Io mi ricordo infatti la tavola rotonda che c'è stata durante la festa, esatto, della musica, in cui appunto era presente anche non una di meno, è stata insomma una giornata, un incontro, uno scambio molto importante e sono già partite diverse iniziative anche inerenti questo fatto e insomma ci sarà occasione anche tramite non una di meno di rimanere aggiornati su eventuali,
5: esatto,
4: sviluppi.
5: Sì, assolutamente, sta continuando comunque la tavola rotonda, gli incontri per decidere, prendere iniziativa e ci saranno aggiornamenti sulle pagine Instagram.
4: Ci saranno aggiornamenti, perfetto. Quindi allora ricordiamo che questa sera e le altre serate indicate sarà presente il banchetto di Nulla di Meno proprio qui di fronte, sì, all'acquario, in caso anche semplicemente di informazioni o in caso, esatto, di necessità, ricordiamolo prima di salutarci.
5: Esatto, grazie mille a tutte e tutti.
4: Grazie, grazie, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.

0: In Svizzera abbiamo ascoltato gli Onder che suoneranno al Ciringuito. Al Ciringuito alle 23:45, quando finirà il concerto di Noyz Narcos. Tra non moltissimo inizierà, tra l'altro, il palco principale, un quarto alle 9, sono le 8:20, 8:19, quindi non manca molto. Nel frattempo potremmo andare ad ascoltare qualche intervista che ha realizzato Nael,
1: il nostro inviato da Bruxelles.
2: Certo,
0: eccolo qua.
3: Salve.
4: Salve.
3: Cosa la porta qua alla festa della radio?
4: A Noyz Narcos. Per ascoltare del rap, ovviamente.
3: Quindi ti piace il rap?
4: Sì.
3: Ascolti altri generi musicali?
4: Sì, ascolto tutto, anche Mine Celentano.
3: Una combinazione effettivamente inaspettata.
4: Sì, un bel po'.
3: Prima volta che vieni a festa alla radio, sei abituale?
4: No, sono venuta anche l'anno scorso per Mischeta.
3: Come sei venuta fisicamente qua a festa alla radio? Accompagnata in macchina, in treno, come?
4: Macchina.
3: Sei di Brescia?
4: Bologna.
3: Quindi è due volte che vieni qua a Brescia da Bologna?
4: Sì, sì, sì, tutte le estati noi veniamo. Sì, sì, sì, assolutamente.
3: Poi hai detto veniamo, immagino con...
4: Sì, soprattutto col Moroso oggi abbiamo convocato anche gli amici, siamo riusciti a trascinarli con noi.
3: Anche loro di Bologna?
4: Sì, sì, anche loro di Bologna, tutti di Bologna.
3: Vuoi aggiungere un'ultima cosa?
4: No, dai.
3: Ok, grazie.
4: Grazie a te.
5: Ciao ubriaco, poi.
3: Salve.
5: Ciao.
3: Cosa ti porta qua la festa radio?
5: Ovviamente un solo nome, Noyz Narcos.
3: Non urlare davanti al microfono che se no non si sente nulla.
5: Noyz Narcos.
3: Che genere di musica ascolti di solito? Rap, hip hop, quel mood lì. Ho perso il filo dei discorsi, incredibile.
5: Ok.
6: Viva Noyz Narcos, mi piace tantissimo, yeah!
5: Mi sento così. Santa Eufemia, festa radio, ragazzi, veniteci più spesso.
3: Ok, quindi tu vieni spesso alla festa della radio?
5: È già 4 anni, dai, che vengo.
3: Ok, com'è che ci vieni?
5: Mezzi o con soci?
7: Ne avete una navetta voi, eh? Avete anche le navette?
3: Vero, vero.
5: Ragazzi, venite perché con le navette è la svolta. Fottetevene della macchina, venite con i mezzi.
6: Una volta, poi dovete prendere però poliambulanza.
3: Se c'è un altro evento che aspetti quest'anno?
5: Ernia ovviamente.
3: Ok, ok, sai già cosa mangerai stasera? Anche se ti vedo, anche se ti vedo già rifornito.
5: Ubriaco.
3: Grazie.
5: Grazie a te.
3: Salve.
8: Salve.
3: Cosa la porta qua a festa della radio?
8: Beh, principalmente l'evento in sé, ma soprattutto vedere artisti come Noyz, Marte, Kuta è interessante, quindi...
3: Solitamente che musica ascolti?
8: Io principalmente ascolto musica rap, però spazio un po' tutti i generi, anche un po' di rock, un po' di classica, però cerco di prediligere l'ambiente rap, insomma.
3: Classica, vorresti della musica classica a festa della radio?
8: No, penso che sia un contesto un po' fuori luogo, però negli eventi giusti potrebbe anche starci, secondo me.
3: Sai già se tornerai quest'anno a festa della radio? Ci sei già stato gli anni scorsi?
8: Questa è la prima volta per me, però vedendo i nomi penso già di tornarci. Ovviamente la sera del 19 con Ensi e Nerone, di venire a fare un salto, anche perché sono di Verona, quindi sono anche vicino.
3: Di Verona, quindi come sei venuto? In macchina con...
8: In macchina, ho guidato io, sono in macchina con i miei amici.
3: Ok, quindi hai anche portato i rinforzi. Sai già cosa mangerai stasera?
8: No, penso che ci penserò col passare del tempo. È un problema che mi porrò tra 20 minuti, ma per adesso mi godo le transenne, insomma.
3: Grande, grazie.
8: Grazie, è stato un piacere.
9: Sembra che eri cari qui, a ridere con me così, giocavamo a prenderci, poi ci

0: E quindi abbiamo ascoltato Sniper Noise Narcos qui con il featuring di Madame. Mancano circa 20 minuti all'inizio del concerto sul palco principale, continua a arrivare un sacco di gente.
1: Flusso costante di persone dall'apertura fino ad adesso.
0: Esatto,
2: c'è
0: esatto.
2: Già parecchia gente anche sotto il palco.
0: E poi oggi abbiamo assistito alla corsa.
2: La
0: prima corsa di quest'anno sì. Dal cancello alla transenna.
2: Per accaparrarsi i posti.
0: Sì, e noi da qua abbiamo una visuale privilegiata.
1: Sulla curva, effettivamente.
0: Sulla curva, esatto, dove si mettono quegli esperti, no?
1: Qua sulla curva, sul ghiaione, effettivamente nessuno ci ha lasciato gli incisivi.
0: No, sono stati
2: giro.
1: Sì, brave tutte persone.
0: Sì, perché il controllo, la potenza è nulla senza controllo, no?
1: Esatto, soprattutto quindi, se devi arrivare in transenna con tutta la faccia, sarebbe il caso.
0: Esatto. Sarebbe il caso di arrivare in transenna sani e salvi, direi. Ecco. Bene, bene.
1: Chissà se anche con il concerto della Filarmonica di Berlino per il prossimo anno, che possiamo annunciare, certo. Ci sarà questa parte di
0: passione. I Totenhosen con la Filarmonica di Berlino.
1: Assolutamente, ovviamente. Sì.
2: Bellissimo.
0: Sarebbe meraviglioso, sarebbe veramente meraviglioso.
2: Davvero.
1: Potremmo proporlo a qualcuno.
0: Non so,
1: se sì, portate 100 birre al direttore artistico, forse.
0: Vedete ragazzi, io sono quello che dice non andate in clip e sono il primo che clippa sempre.
1: Quindi a posto.
0: Io sono veramente, vabbè, lasciamo perdere. Continua a arrivare un sacco di gente, veramente. Allora, noi abbiamo già contravvenuto a una regola, Abbiamo già acceso una luce. Ormai è accesa.
1: Non so quanto.
0: No, perché la regola di Jean-Luc era le luci soffuse si accendono quando inizia il concerto.
1: E noi già ieri sera abbiamo iniziato
0: ieri
1: a contravvenire a questa regola.
0: Cacchio che volevamo, va bene così. Comunque ragazzi,
2: non abbiamo detto che abbiamo una lampada gemella stasera.
0: Abbiamo, esatto, si è aggiunta una lampada qui
1: che pure è già accesa, però
0: esatto.
1: Vabbè.
0: Gli interior design.
3: Se è giusto che un coso che fuma cose, cioè che tira su fumo, che cos'è quella roba?
2: Certo, perché Galatea ci ha portato.
0: Esatto, allora
2: quello delle fragranze.
0: Specifichiamo
2: il
0: perché altrimenti magari da casa pensano che
1: il coso che fuma cose.
3: Cosa che fuma come 6-7, non lo so spiegare, però sale del fumo.
4: Sì. Un deumificatore. Un deumificatore.
1: In realtà è da Roma.
0: Esatto, un diffusore da aromi, esatto. Sì, ma c'è l'aroma dentro? Io non sento.
2: No, si sente. Sì, se vai in fondo si sente. Cioè, si sente.
0: Sarà che sono già pieno di polvere.
1: Mi sa che c'è noi il problema.
0: Va bene, ragazzi. Allora, cosa andiamo? Andiamo ad ascoltare. Oh, vai.
3: No, volevo dirti, prima ho caricato un gran bel pezzo di Guccini, visto che oggi purtroppo è venuto a mancare, troverai l'Avvelenata che l'ho caricato
0: infatti
3: lì.
0: Pensa che la stavo per mettere.
3: Ma pensa a te, vedi?
0: Incredibile.
3: Perché secondo me è una delle canzoni più belle in assoluto di Guccini, ma semplicemente anche perché ricorda un po' quello che lui è stato, no? Anche la libertà del il cantautore libero che è sempre stato, anche perché nel 76 far uscire un pezzo come questo, no? Quando c'era molto bigottismo, ecco, diciamo, non era affatto facile, cioè
0: no,
3: ci volevano due palle così, ecco. Diciamola tutta, perché poi in questo brano lui si rifà a tutti i criticoni, no? A tutti quelli che l'hanno sempre criticato, che lo criticavano anche di essersi venduto alle case discografiche poi ai tempi, e quindi insomma, se non l'avete mai sentita, ascoltatela, perché è un gran bel pezzo e diciamo che è in onore suo e alla sua scomparsa.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni

0: Adesso vi svelo un segreto. Sapete che io sono stato a cena con Guccini?
1: Io
0: ho cenato con Guccini all'Osteria al Bianchi.
2: Ma dai.
0: Una decina di anni fa circa, grazie a Chicca Negroni, che faceva da moderatrice per degli incontri che lui era venuto a fare all'università, non mi ricordo che università, mi sembra cattolica, ma non sono sicuro. E quindi a Chicca mi fa: guarda, io sono in giro con Guccini, ci fermiamo a mangiare al Bianchi, vuoi venire anche tu? Che ero già lì praticamente,
2: non da fare.
3: Neanche tempo che...
0: E quindi ho avuto modo di conoscerlo. Era una persona veramente già abbastanza parecchio anziana, nel senso che avrà avuto 76-77 anni, affabilissimo, super gentile, così, parecchio stanco della sua popolarità. Parecchio.
2: Ha dato parecchio questa impressione negli ultimi anni, principalmente, nelle varie dichiarazioni,
0: sì, sì.
2: Anche così visibili o meno, però si percepiva una sua sorta di pesantezza.
0: Ma più che altro continuava a essere fermato dalla gente, c'eravamo seduti fuori all'esterno, in un tavolo fuori, e la gente quando lo vedeva passava, o si fermava a dire: ma lei è Guccini, eh? Oppure passava e poi tornava con una bottiglia di rosso da regalargli.
2: Oh, Madonna.
0: E lui non aveva il coraggio di dire loro che da anni non beveva più il rosso, non gli piaceva,
2: no,
0: più, beveva il bianco. Infatti abbiamo bevuto una bottiglia di frizzantino, tipo, no? Tu non ci crederai, ma qui a casa un caterva di bottiglie di rosso che non hai idea, che regalo a tutti, eh? E me l'aveva regalata, quella lì che gli avevamo portato, me l'aveva data. Sento casino, non so cosa...
3: Qua non si capisce, ma si sente vociare urlare,
0: perché ma tra poco si sentirà ancora di più. Secondo me. E comunque niente, conservo un bellissimo ricordo di Guccini e di quella...
2: Sicuramente un ricordo raro.
0: E di quella serata.

0: del mouse, ah, dell'osteria,
1: probabilmente possiamo inserirla nella tastiera gate questa,
0: anche secondo me è in quel lato oscuro del mondo.
1: No, è, io riflettevo proprio oggi su sta cosa. Una volta quando facevi le foto e andavi a farle sviluppare, quelle sapevi, mettevi le foto lì e quelle stavano lì. Adesso che è tutto col telefono, quando cambi
0: signora
1: telefono
0: mia,
1: io chissà in che telefono le ho quelle fotografie lì, o se sono stato bravo e le ho messe in un hard disk,
0: chissà in quale
1: hard disk, no? Quindi dovrei mettermi lì a spulciare tutto, cosa che farò,
0: perché ricordiamo
1: a fine festa
0: al pubblico che non ha ancora i peli della barba bianchi o i capelli bianchi, che un tempo non c'era il cloud e quindi si andava alla vecchia maniera anche col digitale.
1: Io andavo tutto, sbattevo tutto sull'hard disk, ma faccio così ancora adesso,
0: perché abbiamo la barba bianca.
1: Sì, ma perché non mi viene in mente che c'è il cloud, no? Dico, beh, c'ho l'hard disk, salvo tutto sull'hard disk, perché devo fare, no? Cioè, voglio dire,
0: vabbè,
1: è così,
2: Sai che mi è venuto in mente un tema, ne stavamo parlando prima con Diomire Galatea, del fatto, abbiamo fatto l'esempio di Doci, no? E ho detto, ci sono magari degli artisti come appunto Doci che se la vedi dall'immaginario tramite i social, tramite i video che girano eccetera, la riconosci, ma magari neanche sai come si chiama o esattamente non conosci tutte le sue discografie, perché conosci solo quel brano, no?
1: Certo.
2: Ci sto facendo questo parallelismo in mente, no? Con Guccini. Cioè, ad esempio, artisti come lui magari invece sono rimaste molto più le loro canzoni e il nome, però se passano per strada probabilmente, sicuramente i più giovani non hanno idea di che faccia abbiano. Invece pensa come si è ribaltata la cosa, no?
1: È vero, è verissima, questa è vero, sì. Assolutamente. Allora, che ne dite di andare ad ascoltare Autosabotaggio, Cuta, che tra poco salirà sul palco con Slava, poi magari ce la faranno ascoltare dal vivo loro.
3: Raga, c'è un cazzo di problema.
4: Che succede?
3: Ma voi ci avete fatto caso?
4: Ma che cosa?
3: Questo disco, sto parlando un po' troppo di figa.
4: No, c'è ragione, se non
3: merda. Forse c'è un problema con la figa, non lo so.
4: Sì, che ce l'hai, sei un coglione.
3: Raga, a questo punto

0: a scoparsi la figa di quelle cesse di moglie e levarsi dalla mia fottuta terra. Porco Dio!
1: Succhia cazzi. Succhia cazzi.
0: Ah sì, dicevamo...

0: E quindi Kuta, che tra poco salirà sul palco principale questa sera qui alla festa di Radio Onda d'Urto, qui in featuring con il nostro Slava. Allora, vediamo se c'è tempo di ascoltarle. Giacomo della redazione ci ha passato un paio di interviste. Andiamo a vedere se riusciamo ad ascoltarle, altrimenti le interrompiamo perché tra poco salirà sul palco Kuta. Quindi.
1: Mi chiamo Lotfi, abito in Trentino, e ho 22 anni, vengo a Radio d'Urto da 3 anni, e questo è il terzo anno.
2: Tutte le sere...
1: Però
2: quando vieni direttamente dal Trentino o ti fermi qua?
1: Dipende, ci organizziamo, intanto prendiamo l'hotel, tipo questa volta abbiamo preso l'hotel, intanto abbiamo il passaggio in macchina, dipende un po' dall'occasione, ecco.
2: Tu?
3: Io sono Said, vengo da Trento e siamo qua a Radio Onda d'Urto, ci divertiamo.
2: A Trento prende Radio Onda d'Urto in FM, lo sapevi?
3: Sì.
2: Ascolta ogni tanto?
3: Qualche volta in macchina, sì.
2: Qualche
3: volta, sì, quando vado al lavoro.
2: Ho capito.
1: Bene. Io ho un compagno che adesso è un vecchio amico, ogni tanto ci sentiamo, che ha i rasta lui lunghi fino per terra. Fabio si chiama e adesso sta in Canada. Però lui quando era qua, aveva aperto radio... Oddio, non mi ricordo come si chiama, però aveva aperto una radio anche lui con dei suoi amici e aveva le cassoni, ogni tanto andavo a dargli una mano. Diciamo che queste cose mi divertono, mi fanno passare il tempo.
2: Ho capito. Siete venuti per noi Snarkos stasera o fare un giro e per vedere noi Snarkos?
1: No, non ascolto noi Snarkos, sono venuti qua per fare un giro.
2: Per fare un giro, anche tu?
1: Sì, sicuro. Torneremo quando la serata di Alboser.
2: Alborosi,
1: esatto,
2: l'ultima sera. Ho capito. Quindi stasera per esempio avete pagato 20 euro per fare un giro, no?
1: No.
2: E non è un problema pagare 20 euro anche se l'artista non è, vi interessa particolarmente?
1: Certo, no, assolutamente, vale la festa.
3: L'ambiente.
2: Sì. 20 euro vale l'ambiente.
3: Sì.
2: Ho capito.
1: Sì.
2: In una serata come questa, voi quanti soldi spendete? Escluso il viaggio e il trasporto per arrivare? Qua dentro
1: dipende. L'anno scorso è stata una serata,
2: sì, l'anno per entrare
1: è stata una serata, ho speso anche 200-300 così l'anno scorso.
2: Ah, però
1: sì
3: anch'io più o meno sì.
2: Ho capito. Vabbè. E quali sono, se ci sono, gli artisti che più vi interessano sul programma di quest'anno?
1: Sicuramente musica reggae. Cioè a me diciamo che sono più fan del pop, però qua in questo contesto preferisco ascoltarmi qua la musica reggae.
2: Ho capito. Tu?
3: Io reggae tutta la vita.
2: Molto bene. Grazie ragazzi. Buona serata, buon divertimento.
4: Ciao. Allora, sono Maria, vengo da Verona, ho 33 anni.
5: Io sono Davide e vengo da Verona, ho 33 anni.
2: Siete venuti stasera per noi?
4: Assolutamente sì.
5: Sì, per noi.
4: Solo per lui,
2: non
4: solo
2: per la festa?
4: No, comunque.
5: Tutti gli anni veniamo anche per la festa, però maggiormente perché c'è lui, ecco.
4: Io aggiungo che quest'anno vengo per noi,
2: ieri sera non ce l'avate, che era la prima sera. Tornerete, vabbè.

0: Sì, esatto, quello lì. Buono quello lì.
1: Poi girano panini, devo ancora capire dove sono gli stand, ma vedo di quei paninazzi che girano, quindi.
2: Ma voi siete vegani o apprezzate la cucina vegana quando lo trovate?
1: Io personalmente apprezzo il vegano.
0: Sì, vegano, vegetariano, insomma, ci sta, ecco. Meno carne mangi, meglio è, ecco, di base.
2: Ho capito. Quali sono le cose più belle della festa, adesso, a parte i concerti, abbiamo detto?
0: Ma comunque il clima
2: che
0: c'è,
2: a tornare, diciamo.
0: Il clima spensierato, insomma, sì. Può essere te stesso senza far finta di niente.
1: Il clima tipo a casa, tu superi quei cancelli, ti senti un po' a casa.
3: Dobbiamo interrompere l'intervista, andiamo a riascoltarla poi perché inizia il concerto. Buon concerto a tutti e a tutti.

Questa scaletta non è la mia. Ops. Giornata storta, non penso sia un mio pezzo. Ecco, let's go. Vabbè, dai. Qualcuno qui di voi è pugliese del sud Italia? Ok. Adesso rappresentiamo. Vai, mandala.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Santa Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Agosto 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia. Radio.

venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speedgoat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

Avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

0: Ultima traccia, così va arriva sto noise e questo è The Dragwheel. Let's go!
1: Sing, sing, sing, sing, sing, sing.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así.
3: Di Radio Onda d'Urto, un emittente che trasmette 365 giorni all'anno senza pubblicità commerciale e senza sponsor privati per mantenere e conservare la totale libertà editoriale, la totale autonomia nell'informazione che viene fatta giorno per giorno. Noi pensiamo che in un momento storico di guerre imperiali e imperialiste che vengono pagate dalle popolazioni sulle quali piovono le bombe in testa, ma vengono pagate anche da tutte e tutti noi, lavoratori, lavoratrici, con il caro vita, con il costo della vita che aumenta continuamente, in un momento storico di destre reazionarie e neofasciste che avanzano sempre di più, sia sempre più importante sostenere un progetto di informazione come Radio Onda d'Urto, anche perché viviamo in un'epoca nella quale i media, i grossi media sono sempre più in mano a gruppi editoriali e a forze politiche che hanno l'interesse di raccontarci che il nostro problema sono delle persone disperate che cercano di arrivare in Europa e che muoiono per cercare delle condizioni di vita migliori, che cercano di convincerci che il nemico è la persona che abbiamo accanto e non chi sta sopra, quando in Italia e nel mondo la ricchezza è detenuta da pochissime persone sulla pelle e sulle spalle dei molti e delle molte. Noi su Radio Onda d'Urto invece cerchiamo ogni giorno di passare un altro messaggio, che il nemico non è accanto a noi o sotto di noi, il nemico è chi sta più in alto di noi. E quindi grazie a tutte e a tutti voi che ogni anno venite a sostenere Radio Onda d'Urto e a godervi una serata in compagnia e un concerto, peraltro a prezzi popolari rispetto ai prezzi che si trovano nei festival musicali e agli eventi in altri posti. Ovviamente, oltre a voi che venite a vedere i concerti, ringraziamo ogni sera anche le centinaia di volontari e volontari che trovate dietro i banconi, negli stand, che spirano la birra, che cucinano i panini e i pasti a cena, e quindi facciamo un bel applauso anche a loro prima del concerto. Dico ancora due cose che sono molto importanti perché siamo per fortuna tante e tanti. Allora, vicino alla pedana per le persone disabili, vicino al palco mixer e anche qui vicino al palco trovate, in caso qualcuno si senta male o abbia bisogno di qualsiasi cosa, trovate volontari e volontari con le pettorine, con le giacche gialle fluorescenti e soprattutto il personale della Croce Blu. Potete rivolgervi a loro e alla sicurezza con le pettorine e le magliette rosse con questa scritta Radio Onda d'Urto in giallo per qualsiasi cosa abbiate bisogno. Se qualcuno si sente male ed è qui in mezzo davanti, fatevi vedere dal volontario, dalla persona che è sopra la torretta del banco mixer, lo vedete là. Se serve qualcosa potete sbracciare e farvi vedere là da lui, che poi indica alle persone dove vi possono raggiungere. Buona serata, buon concerto a tutti e a tutti.

0: abbiamo sentito l'intervento dal palco. Immaginavo di ballare. Tra pochissimo arriverà Noise Narcos, noi teniamo attivo il canale del palco, vi chiediamo scusa per i problemi tecnici che abbiamo avuto stasera, purtroppo comunque avere uno studio esterno non è semplicissimo.
1: Orecchiamo onta noi stessi.
0: No, noi non abbiamo colpe, anzi ringraziamo tutti i tecnici che sia qui alla festa che fuori dalla festa,
2: da, anche lontano.
0: Da lontano ci stanno dando una grande mano per risolvere il problema. Comunque non disperate se non siete riusciti, non siete riusciti ad ascoltare il live, perché li stiamo registrando e quindi ve li riproporremo sicuramente. Esatto, li riproporremo sicuramente durante le prossime trasmissioni.
1: E possono essere visti anche sul sito di CTV.
0: Assolutamente, assolutamente, perché CTV riprende come ogni anno i concerti. I concerti poi li potete trovare sulla loro pagina.
1: Vedere e riascoltare.
0: Esatto. Io tengo accesa la musica che mandano dal palco, così non ci perdiamo neanche un secondo di quando salirà Noise Narcos per questo ultimo set di oggi sul palco principale. Folla veramente davanti, come ovviamente era prevedibile.
1: Ma li vedo anche belli caldi,
0: Sì.
1: Non soltanto per il clima, tra l'altro.
0: Esatto.
1: No, li vedo belli presi.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Zen Circus, che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù.

0: È bello passeggiare sulla spiaggia con te, Ilaria.
1: Grazie. Tieni, è un volantino del movimento, mettilo in tasca.
0: Va bene, mia sirena.
2: Calma, calma, calma! Mi spiegate cosa ho fatto?
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
4: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
5: Il 22 agosto nell'Aria Feste di Via Serenissima, Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi il 22 agosto.

8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: coraggio in tasca, la mia vita passa camminando e basta. Lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse. Tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

giuro che risparmio. Il primo viaggio in USA lo sognavo, il primo tatuaggio per 3 anni ho risparmiato, il primo fitto a Mambo l'ho pagato, non mi sono vergognato dell'investimento fatto. Lavoravo dal fioraio 20 euro una giornata, ho coltivato sogni, ora i soldi che

di quanti soldi è nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo Gacha e ai miei fratelli da una vita.

una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente. Siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Tu sta un brilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa pezzare il triplo. Che cos'è la tua vittoria? Il mio papà che fa la cena, oppure mamma che sceglie se tu che si fa bella, eppure gli ho vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Sono cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un

0: E rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Indadurto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

quando entri nel party, pensa pavone e giardi. Poi ti vergogni di quello che dici, per farlo, per questo io vorrei fermarti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembra

0: 11 agosto, concerto di Ernia alla festa di Radio Onda d'Urto, serata dedicata a Stella.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

sia approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo a questo.

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Hey yo, questo è per le mie donne, tutte, le mie sorelle, le mie zie, tutte, le mie guerriere.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente. Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

chissà come sarà là. Più nessuna strana malattia ci porterà via. Uno dall'altro di là. Il cielo e l'anima, questa è la mia soluzione, la mia ispirazione. Io

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: Allora, iniziamo questa diretta, ultima parte della diretta, lunga diretta di oggi, chiedendo subito scusa a ascoltatrici e ascoltatori che non hanno potuto ascoltare i concerti, ma abbiamo dei problemi tecnici che speriamo di risolvere quanto prima. Comunque, concerti andati benissimo. Io ho preferito tra i tre set quello centrale, quello di Marte. Molto microfoni, ragazzi, se no non vi si sente. Noiz, come al solito, ha spaccato, però ha finito un po' presto. Non so come mai. Lo scopriremo. Lo scopriremo se verrà a trovarci.
1: Cominciamo a notare un certo pattern. Prima i problemi tecnici, poi le misteriose sparizioni. Secondo me è tutta colpa dei Gremlins.
0: Potrebbe essere colpa dei Gremlins. Stiamo attenti perché è scattata la mezzanotte e sappiamo bene cosa potrebbe succedere. Ok. Va bene, beh, serata impegnativa sotto molti aspetti, perché l'affluenza è stata, come ci si aspettava, massiva. Qui, ripeto, abbiamo avuto un bel po' di problemi tecnici non dovuti a noi, ecco, diciamo, proviamo a discolparci. Noi qua abbiamo tutto a posto.
2: I Gremlins
0: si sono rosicchiati qualche cavo.
2: Ho visto tutto.
0: Va bene, allora
3: pensiamo già all'oggi che poi è il domani?
0: Sì, potremmo già pensare all'oggi, ma però io prima vorrei ascoltare gli Under, visto che ce li stiamo perdendo perché stanno suonando al
4: Ciringhito.
0: Al Ciringhito.
4: Abbiamo comprato il clicker per dire quante volte, per contare quante volte diciamo Ciringhito.
0: Però si potrebbe fare.
3: Ma domani vedremo di avere il campanellino per ogni volta che si dirà Ciringhito.
4: Fantastico.

0: Asma stanno in questo momento, se ci state ascoltando in diretta, suonando al ciringhito. Ding!
1: Ding!
0: Se invece ci state ascoltando in replica, no, hanno già suonato. Comunque.
2: No, non venite al ciringhito in questo momento.
1: No, esatto, potrebbe essere chiuso se state ascoltando in
3: replica. La festa,
4: il tempo, cioè, è una menzogna.
1: Mentre in tenda blu abbiamo i Gatto Toro con la loro turbo chitarra da divano. E più tardi ci sarà Mapo Junior che fa funky brasiliano. E come ho detto prima, l'intervista dei Gatto Toro è stato uno dei momenti più surreali del mio anno.
0: A proposito di interviste, dobbiamo finire di ascoltare le interviste che ci ha girato Giacomo. E quindi penso che potrebbe essere questo il momento. Eccolo qua.
5: Mi chiamo Lotfi, abito in Trentino e ho 22 anni. Vengo a Radio D'Urto da 3 anni. Terzo anno.

approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Sant'Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speedgoat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Zen Circus che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre area feste di Via Serenissima a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.